0: domenica la notte alle 2 e martedì alle 21. Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
2: Nottetempo.
1: Il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora musica story.
0: 1993.

0: Angel of the Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico e poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi mai sarà che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: intervista.
1: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
2: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
1: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
2: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
1: Allora vai, bellissimo. Sì, allora, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
2: Assolutamente sì. Sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro che ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, a lasciare un po' tutto alle spalle. E come si dice spesso, quando arriva l'estate ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
1: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché esatto. Tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi,
2: sì, la pressione insomma,
1: e via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza.

0: a Sanremo, a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno,
1: quindi che bel regalo.
0: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale. È stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
1: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
0: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
1: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
0: Grazie, ciao, ciao a tutti.

0: Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre.
1: Ora Musica, le novità del giorno.

Nuovo singolo per gli U-Men. Li abbiamo già avuti in programmazione con Some Is Ready. Questa invece si chiama Very ed è la nuova canzone. Novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Sarà una settimana ricca di novità anche questa. Ve ne presento subito un'altra, il singolo di Michele Montani.

Milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, Ora Musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità ed è Le Sfilate.

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samuè, oggi a chiudere il nostro spazio Ora Musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, Ora Musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Come dico spesso, ogni scusa è buona per ascoltare della buona musica. Il 28 settembre del 2022 ci lasciava artist Leo Nively Jr., in arte Coolio, rapper statunitense nato il 1 di agosto del 1963. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 28 settembre del 2026, puntata nella quale parleremo di tanti eventi, di tanti appuntamenti che si sono svolti principalmente la settimana scorsa e non solo, principalmente direi in Slovenia. Ci occuperemo, tra le altre cose, di sicurezza delle informazioni, ci occuperemo anche di statistica, ci occuperemo anche di una mostra molto interessante che riguarda una delle eccellenze assolute del Made in Italy, come la ceramica, partendo da una mostra molto interessante che è allestita presso il Museo Nazionale Sloveno di Lubiana. C'è tempo fino all'Epifania per andarla a vedere. Spoiler: ci sono delle autentiche opere d'arte di nomi anche importanti come Lucio Fontana. Daremo anche un'occhiata a quanto successo nel variegato mondo sportivo, principalmente all'interno dello scorso fine settimana. Insomma, questo e molto altro nelle prossime 2 ore e mezzo circa qui su Radio Capodistria, che proseguono con una tradizione che devo dire mi diverte sempre tanto, quella della lerciata del giorno. Spieghiamo che cos'è la lerciata del giorno. Dunque, Lercio è uno dei portali satirici più divertenti e più esilaranti nel contesto italiano ed italofono, e devo dire che talvolta, leggendo le notizie sui siti di attualità oppure su Lercio, è difficile capire da dove arrivi un determinato testo. Questo perché viviamo in un'epoca particolarmente, diciamo così, contraddittoria, dove il confine tra comunicazione, realtà e fantasia talvolta è davvero labile. Procediamo però con la lettura di quella che è unilateralmente stata scelta come lerciata del giorno da me, che è: Milano arriva in ufficio senza un caffè di Starbucks, licenziata dipendente di una casa di moda. Proseguiamo quindi questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con uno dei brani più divertenti collegati al caffè, perché alla fine della fiera il sorriso, la leggerezza e l'allegria sono probabilmente il miglior antidoto sia per iniziare al lunedì mattina che per vivere, come detto, in un mondo che è molto molto molto particolare. Proseguiamo questa mattinata di Calle degli Orti Grandi quindi con un brano che parla di caffè, direttamente dall'edizione dell'Eurovision Song Contest del 2025, nella quale ha chiuso al terzo posto in rappresentanza dell'Estonia. Proseguiamo quindi questa mattinata di Calle degli Orti Grandi con l'espresso macchiato di Tommy Cash.

0: siamo nella seconda metà degli anni Ottanta con questa versione particolare dell'inno nazionale sloveno Zdravljica, che in italiano si può legittimamente tradurre come Brindisi. Cantano Zoran Predin e Lačni Franz, testo Francesc Prešeren, probabilmente uno dei principali scrittori sloveni, musica Stanko Premrl, che è nato proprio il 28 di settembre 1880 per scomparire il 14 marzo del 1965. Tra le personalità musicali che legano il proprio nome alla data odierna c'è un cantante italiano, calabrese direi, molto molto particolare sia nello stile che nel nome. Mi riferisco a Brunori Sas, che sceglie questo nome proprio partendo dall'attività economica di famiglia, dalla piccola impresa familiare, e in qualche modo indica questo modo quasi artigianale familiare di fare anche musica. Buon compleanno quindi a Brunori Sas, che ci ascoltiamo con L'albero delle noci.
1: Sono cresciuto.

Bahamen, Let the Dogs Out, brano nel quale si sente in qualche modo l'abbaiare dei cani. Bene, quest'oggi si celebra la giornata mondiale contro la rabbia. La data è stata scelta perché è l'anniversario della morte di Louis Pasteur. Il tema del 2026 è Stronger Together, quindi più forti tutti insieme. La rabbia è una malattia virale che colpisce il sistema nervoso, viene trasmessa soprattutto attraverso il morso di animali infetti. Una volta comparsi i sintomi è quasi sempre mortale, ma può essere prevenuta con la vaccinazione. Louis Pasteur è stato un chimico e microbiologo francese, tra i padri di questa disciplina della microbiologia. Sviluppò con i suoi collaboratori il primo vaccino efficace contro la rabbia, somministrato con successo a essere umano nel 1985. In qualche modo i cani sono tra gli esseri viventi in qualche modo maggiormente toccati da questa malattia. E rimanendo in questo ambito, si può forse affermare che i cani sono tra i beneficiari di una interessante iniziativa finita su vari giornali nei giorni scorsi. Bene, quasi 1 milione di euro è stato incassato a favore della fondazione formata da Brigitte Bardot per la tutela e per il benessere degli animali. Questo è il risultato di un'attesa in parte contestata asta sui beni appartenuti all'icona del cinema francese scomparsa il 28 dicembre del 2025 a 91 anni proprio a Saint-Tropez. Le polemiche in realtà riguardano una serie di discussioni all'interno della famiglia prima di organizzare questa asta, che ha raccolto in realtà quasi 20 volte di più di quanto era stato pronosticato rispetto a quanto era stato preventivato. Tra l'altro, di questo tema se ne è occupato anche nel recente passato l'amico e collega Alessandro Martegani. Dovrebbe esserci un articolo con alcuni dettagli in più sul nostro sito, che si raggiunge digitando www.radiocapodistria.si. Proseguiamo però questa mattinata di Calle degli Orti Grandi andando ad ascoltare proprio la voce di Brigitte Bardot, che non era solo un'attrice evidentemente, ma anche una cantante. Tra i brani disponibili nel nostro archivio ho scelto Mambo Italiano.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a un quarto di milione di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

la musica che stiamo ascoltando è di Miles Davis, jazzista statunitense scomparso esattamente 35 anni fa, quindi il 28 settembre 1991. Era nato nel 1926, forse l'unica nazione che ha una festa importante nella data odierna è la Repubblica Ceca, che festeggia la giornata dello Stato dedicata a San Venceslao, patrono del paese, duca di Boemia nel X secolo. Viene considerato uno dei simboli storici della Cechia in quanto promotore della cristianizzazione. Questa giornata non va confusa con il 6 luglio, nel quale si celebra lo Jan Hus Day, che commemora invece il principale interprete della riforma di Martin Lutero, quindi espressione di una forma di potere dal basso che hanno portato alla costituzione di varie identità nazionali, inclusa quindi quella della attuale Repubblica Ceca. Bene, si ricorda in realtà la scomparsa di Jan Hus, avvenuta a Costanza sul Rogo il 6 luglio del 1415. Oggi è una giornata festiva dove, se capisco bene, non si lavora, mentre la giornata dedicata a Jan Hus viene festeggiata ed è lavorativa. Tra poco parleremo di sicurezza informatica, di statistica e di ceramica. Nel frattempo rimaniamo con la musica jazz di Davis.

Sveglia, wake up, Hilary Duff, che pure compie gli anni quest'oggi. Dunque entriamo nel vivo di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché il 28 settembre è anche la giornata internazionale per l'accesso universale all'informazione, ricorrenza che ricorda il diritto di tutti di accedere alle informazioni, elemento fondamentale per trasparenza, libertà di espressione e partecipazione alla vita pubblica. Tra i temi però che si ricollegano direttamente a questo ambito c'è anche la sicurezza informatica, che è stata al centro dei lavori di un evento organizzato giovedì scorso dalla Camera di Commercio britannico-slovena, per la quale la scorsa settimana è stata davvero densa di appuntamenti. Tra i temi che sono emersi in relazione alla sicurezza informatica c'è una consapevolezza che in qualche modo va accresciuta nella popolazione, perché sono sempre più i dati, sono sempre più i documenti che hanno, diciamo, una natura virtuale, che sono però direttamente collegati alle vite di tutti quanti. Da qui la necessità

0: speaker coinvolti da questa iniziativa.
1: Niko Gamulin, direttore ad interim di URSIV, ufficio del governo sloveno per la sicurezza delle informazioni, benvenuto su Radio Capodistria.
2: Grazie, buongiorno.
1: Quali sono i principali temi dei quali vi occupate?
2: I principali temi sono migliorare la cyber security nello Stato sloveno. Gli enti pubblici devono proteggere diverse categorie di informazioni. Da una parte i dati e le informazioni legali alla sicurezza nazionale, per esempio in ambito militare, dall'altra i dati personali dei cittadini, come quelli relativi alla salute. E infine anche le informazioni sensibili relative alle imprese, per esempio dati economici, commerciali o strategici. Dobbiamo ridurre il rischio anche nelle aziende che sono le parti delle grandi strutture del governo. Dobbiamo pensare di costruire i nostri, come si dice, data centers, perché con questo facciamo crescere la sovranità del Stato, perché i dati non andranno negli altri paesi ma rimangono qui. La cooperazione internazionale è fondamentale, perché è una contraddizione di fondo. Gli stati possono adottare leggi che valgono entro i propri confini, mentre la rete è globale. Una minaccia informatica può partire da un paese, utilizzare infrastrutture situate in altri paesi e colpire un'organizzazione che si trova altrove. Per questo la cybersecurity non può essere affrontata soltanto ai livelli nazionali.
1: Niko Gamulin, direttore ad interim dell'Ufficio Sloveno per la Sicurezza delle Informazioni, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie, arrivederci.
1: Come detto, la settimana della Camera di Commercio britannico-slovena è stata particolarmente lunga, tanto da aprirsi nella giornata di martedì, dove ha cooperato con Planet GV, che è il principale organizzatore di varie conferenze, incluso il Preplet Festival, che si è svolto presso la Facoltà di Economia dell'Università di Lubiana, appunto, nella giornata di martedì. Si è trattato di un evento che ha coinvolto diverse centinaia di persone radunate attorno ai temi delle risorse umane, della leadership, della comunicazione. C'erano varie aree attraverso la quale questi temi venivano approfonditi, incluso lo sport e incluso l'ambito giuridico legale. La Camera di Commercio britannico-slovena ha contribuito a organizzare una tavola rotonda relativa a un tema particolarmente rilevante nella Slovenia contemporanea, che ha un tasso di disoccupazione molto basso, quindi talvolta le aziende hanno delle difficoltà ad attrarre dei lavoratori, soprattutto per posizioni altamente specifiche. Il limite delle attuali politiche, dal mio punto di vista, è che si concentrano principalmente sulle condizioni di lavoro e sullo stipendio, mentre in qualche modo andrebbe, secondo me, agevolato l'inserimento della persona, in questo caso straniera, nel contesto sloveno, considerando a 360 gradi, quindi non soltanto dal punto di vista lavorativo professionale, quindi non solo per quelle grosso modo 8 ore al giorno, 40 ore a settimana nella quale nel mondo occidentale si lavora. Pregio però della tavola rotonda, secondo me, è stato quello di partire dalla statistica, di partire dai dati, perché un'opinione informata o una decisione da parte soprattutto degli enti pubblici che ha senso parte da una fotografia della realtà, e uno dei migliori modi per fotografare la realtà è proprio quello collegato alla statistica. Ascoltiamo quindi un'intervista confezionata nell'ambito del Preplet Festival con una delle persone che hanno contribuito ad arricchirne il programma. Ana Božić-Verbić di SURS, Dipartimento Statistico Sloveno, benvenuta su Radio Capodistria.
3: Buongiorno a tutti.
1: Dunque, che cos'è SURS?
3: SURS è l'Ufficio Statistico della Repubblica di Slovenia. In poche parole, trasformiamo i dati in una fotografia il più possibile affidabile della Slovenia. Per esempio, quanti siamo, come viviamo e lavoriamo, come cambia la popolazione, l'economia e la società. I dati che ricevamo al SURS vengono da fonti diverse. Alcuni dati li raccogliamo direttamente attraverso indagini presso cittadini e imprese, mentre sempre più spesso li riceviamo dai registri amministrativi dello Stato e da altre fonti di dati. Poi li controlliamo, elaboriamo, trasformiamo in statistiche e indicatori.
0: E perché secondo te questo dipartimento è importante? Voglio dire, qual è il compito secondo te?

0: secondo voi della statistica?
1: Noi siamo importanti perché senza dati affidabili è difficile sapere come realmente la Slovenia, come sta cambiando, come sta al momento, e i dati ci permettono dopo anche di confrontare la Slovenia con altri paesi e costruirci una base importante per prendere anche decisioni.
0: Quanto però la statistica riflette quella che è la realtà, o quanto la statistica in qualche modo interpreta la realtà? Voglio dire, se tu hai 5 persone alte 2 metri, 5 persone alte 1 metro, la media è 1,5 metri, però non c'è nessuna persona alta 1,5 metri.
1: Sì, questo lo sentiamo spesso, però la statistica non è una bugia, è un modo di misurare la realtà secondo regole e metodi precisi. Per questo è sempre molto importante che cosa misuriamo in un determinato numero, cosa ci è stato calcolato, quale popolazione si riferisce a questo numero. Molto importanti sono tutte queste informazioni sui dati che stiamo pubblicando. I nostri dati sono disponibili gratuitamente online in sloveno e anche in inglese. Oltre ai dati più tecnici e specialistici, offriamo anche un contenuto più semplice e interattivo che ci permette a tutto di esplorare la Slovenia. Per esempio, si può scoprire quanto è diffuso il proprio nome e cognome, oppure consultare dati attraverso mappe e applicazioni geospaziali. Nella banca dati di statistica Sistat ci sono più di 1 miliardo di dati, e tutto questo patrimonio informativo è disponibile gratuitamente ai cittadini, ricercatori, giornalisti, imprese, chiunque voglia conoscere meglio la Slovenia.
0: Al di là delle persone che magari hanno dimestichezza con la statistica, con i dati e con i numeri, è difficile accedere a queste informazioni?
1: In generale no. Gran parte dei dati è liberamente disponibile sul nostro sito www.stat.si, dove si trova anche la banca dei dati Sistat. Se qualcuno non trova i dati che cerca o ha bisogno d'aiuto per capire o utilizzare i dati, può rivolgersi anche direttamente a noi. Offriamo assistenza via email e telefono.
0: Siete presenti anche sui social media?
1: Certamente. Sul nostro sito ci sono disponibili anche i collegamenti ai nostri profili, per esempio su LinkedIn, Instagram o Facebook. Anche attraverso i social cerchiamo di rendere la statistica più accessibile e interessante, presentando i dati in un modo semplice, spiegando meglio cosa ci raccontano questi dati.
0: Ana Božić Verbič di SURS, Dipartimento Statistico della Slovenia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a lei, buongiorno a tutti.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel

0: Ebbene sì, era proprio la colonna sonora di Ghost, film del 1990 con Patrick Swayze e Demi Moore, in una celebre scena nella quale i due stanno facendo un vaso di argilla. Correva l'anno 1993 quando Laura Pausini si presentò al grande pubblico con La Solitudine. Bene, Laura Pausini è di Solarolo, a due passi da Fusignano, paese tra l'altro di Arrigo Sacchi, ma soprattutto a due passi da Faenza. Parliamo evidentemente di un'eccellenza italiana come la ceramica, perché presso il Museo Nazionale della Slovenia c'è una mostra che sarà visitabile fino all'Epifania, che arriva direttamente da Riga, capitale della Lettonia. Si intitola Nel nome dell'argilla, 50 anni di arte ceramica italiana. All'inaugurazione, che si è svolta giovedì, la ministra della cultura della Repubblica di Slovenia, Ignazia Fridi Jarc, ha fatto davvero un bel discorso, partito dall'uomo e dalla terra per arrivare alla filosofia greca e passare dai quattro elementi fondamentali fino ad arrivare alla ceramica, sia nella mostra che nel contesto contemporaneo. Coinvolto nella cerimonia anche Giuseppe Cavagna, in rappresentanza dell'ambasciata italiana in Slovenia, che pure partecipa al progetto assieme all'Istituto Italiano di Cultura. Il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza è stato invece rappresentato da Elena Dal Prato. Ovviamente alla cerimonia hanno preso parte anche alcune autorità riconducibili al Museo Nazionale sloveno. Erano presenti nelle fila del pubblico numerosi esponenti della società civile, politica e diplomatica e culturale della Slovenia, e anche un cospicuo pubblico di persone interessate a questo settore. Maggiori dettagli su questa mostra nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Elena Dal Prato, catalogatrice delle collezioni presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti. Al Museo Internazionale della Slovenia c'è una mostra molto importante con oltre 40 artisti, tutti maestri e capolavori dal Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. È una mostra che racconta gli ultimi 50 anni della storia della ceramica italiana attraverso diversi stili, diversi elementi e una narrazione con che ci fa fare un percorso attraverso le varie forme della ceramica. È una storia che racconta attraverso grandi maestri come Lucio Fontana, Fausto Melotti, Salvatore Meli, nomi grandissimi che non solo erano ceramisti ma erano veri artisti, tutto quello che è stato il processo della ceramica, un allontanamento da quella che era la forma funzionale, l'uso funzionale della ceramica, per un oggetto che entra prepotentemente come un oggetto sculturale all'interno dell'abitudine e dell'abitare italiano.
0: Dal mio punto di vista la ceramica è molto particolare, nel senso che ha una dimensione, volendo, decorativa, una dimensione artistico-creativa, una dimensione sicuramente artigianale ma anche industriale, proprio per degli oggetti di uso comune. Qual è secondo te la dimensione preponderante?
1: Ma sicuramente al giorno d'oggi tutti abbiamo la ceramica nel nostro vivere quotidiano, ma la ceramica non è solo quello che noi possiamo utilizzare quotidianamente, che è sicuramente fondamentale, ma la ceramica può essere anche uno strumento artistico attraverso il quale i ceramisti possono esprimere quello che è il loro sentimento verso il vivere quotidiano. Infatti è fondamentale per loro essere presenti nel contemporaneo utilizzando quelle che sono anche le ultime tecnologie. Infatti la mostra si chiude con delle opere importanti di un artista italiano che utilizza nuove tecnologie come la stampa 3D per realizzare sculture che riprendono l'arte classica ma fatte in maniera contemporanea.
0: Quanto è importante la ceramica per Faenza? Quanto è importante Faenza per la ceramica?
1: Sì, direi che è un connubio e un binomio fondamentale. Faenza dal Rinascimento è nota in tutta Europa e non solo come faience. Faenza ha dato il proprio nome alla propria arte, alla ceramica, e Faenza con la ceramica è unita indissolubilmente, non ha mai smesso di fare ceramica, probabilmente non smetterà mai. A Faenza i ceramisti vengono un po' da tutto il mondo per fare ceramica, a Faenza nascono i ceramisti, c'è una scuola di ceramica, quindi è un distretto che che continuerà a creare sicuramente molta fortuna a Faenza e a tutta l'Italia.
0: Come è partita la tradizione però della ceramica a Faenza?
1: A Faenza si produce ceramica dal Medioevo e da allora è sempre stata realizzata, perché Faenza aveva la fortuna di essere vicino a un fiume, a una vallata del Lamone, con una presenza ricca di argille adatte per essere foggiate, e dal di lì è nata questa tradizione, prima con forme più semplici di uso comune, poi nel Rinascimento alla grande fortuna con tutte le varie stagioni della ceramica che è diventata nota in tutta Europa, e poi con le grandi manifatture del Settecento fino ai giorni nostri. Non si è mai smesso di fare ceramica, questa tradizione è fondamentale.
0: Dall'altra parte io credo che Cremona con i suoi violini e Faenza con la ceramica in Italia siano un po' tra virgolette trascurate, nel senso che stiamo parlando di eccellenze assolute di livello mondiale che però magari non sono tra le prime destinazioni anche turistiche che vengono in mente pensando all'Italia. Che cosa c'è oggi a Faenza? Che cosa c'è nel vostro museo?
1: Certo, infatti questo è anche un invito a visitare Faenza, perché noi vediamo i visitatori quando entrano nel nostro museo, che è un museo con la più grande collezione al mondo di ceramiche, e tutti i visitatori rimangono stupiti dalla grandezza e dalla bellezza del museo. Nessuno si aspetta di entrare a Faenza in un museo così importante, quindi questo è sicuramente un invito a godere del nostro museo. Allo stesso tempo Faenza è davvero una città attiva dal punto di vista della ceramica. C'è per esempio la mostra Mercato Argillà, che è una mostra internazionale che porta a Faenza, c'è appena stata a inizio settembre, ceramisti da tutto il mondo, ed è una festa incredibile per i faentini ma per tutti gli italiani che vengono in massa per ammirare le ceramiche di espositori che possono comprare dal vero, proprio perché è una mostra mercato e si può ammirare tutto quello che si sta facendo contemporaneamente nel mondo.
0: Al di là dell'aspetto storico, sicuramente la ceramica rimane un punto di forza anche del Made in Italy, anche dell'economia del Made in Italy. Anche nel segmento della ceramica i produttori italiani hanno un rapporto tendenzialmente qualità-prezzo molto alto, ma per quanto riguarda le professioni artigianali c'è interesse da parte del segmento più giovane della popolazione per tenere vive queste tradizioni?
1: Sicuramente sì, il Made in Italy e il fatto che la ceramica di Faenza sia completamente artigianale, quindi vuol dire tutta interamente fatta a mano, è un punto di forza per Faenza. Le nuove generazioni si stanno approcciando alla ceramica con nuovi interessi. Sicuramente è molto interessante vedere come a Faenza ci siano giovani artisti che stanno creando nuove connessioni con la ceramica, con le loro visioni e il loro modo di fare ceramica, ed è molto importante questo per la città.
0: Elena Dal Prato, catalogatrice delle collezioni presso il Museo Internazionale della Ceramica di Faenza, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, aspettiamo a Faenza.

Vai a Roma e fai come i romani. Questo proverbio, molto noto per la verità, sembra essere stato ben compreso da Peter Magyar, premier ungherese, che credo fosse proprio a Roma, nello specifico in Vaticano, per incontrare Papa Leone XVI. In realtà è stato anche avvistato a scorrazzare per le strade della città eterna su una Vespa, da qui 50 special dei Luna Pop, ma anche ballare scatenato sulle note di Sarà perché ti amo, grande classico nella storia della musica italiana e non solo, firmato Ricchi e Poveri, che pure vi abbiamo proposto in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Bene, il premier ungherese è stato avvistato a ballare rilassato e scatenato, occhio e croce direi, a Trastevere. E mi ricordo che tra l'altro l'attuale ministro della salute, sempre ungherese, Zsolt Hegedűs, in campagna elettorale aveva dimostrato anch'egli ottime doti di ballerino. In ogni caso colgo l'occasione per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci sta invece ascoltando nella diretta mattutina, sono le 9:25 minuti primi, di conseguenza ci stiamo avvicinando alle notizie flash delle 9:30. Di seguito, in un caso nell'altro, parleremo delle giornate olimpiche slovene all'interno della settimana europea dello sport, con la vela che è stata grande protagonista. Di seguito daremo un'occhiata ai principali avvenimenti sportivi del weekend, alcuni dei quali sono in corso anche in questi giorni. In ogni caso torniamo alla musica, così senza un perché proseguiamo con Achille Lauro e Geolier.

0: Milano Cortina, Ludwig featuring Il Pagante, forse non un brano famosissimo, ma quello più centrato su Milano Cortina, sicuramente il più divertente, che ci riporta forse all'appuntamento sportivo più importante di questo 2026. Di seguito Bob Marley, perché a me, quando penso al movimento e ai valori olimpici, viene sempre in mente il film che in italiano si chiama 4 sotto 0, Cool Runnings, e quel I Feel Olympic Today degli atleti della nazionale giamaicana di Bob ai tempi della prima storica partecipazione olimpica a Calgary in Canada nel 1988. Bene, siamo nel corso della settimana europea dello sport, campagna coordinata dalla Commissione europea con lo scopo di promuovere la massima partecipazione regolare ai vari programmi di attività fisica e sportiva a tutti i livelli per tutti. L'evento principale per quanto riguarda la Slovenia si è svolto nel weekend a Lubiana, grande protagonista la federazione di vela. Sto parlando del Festival Olimpico, evento dal format ormai consolidato. In sostanza tutte le federazioni sportive si sono presentate in piazza del congresso attraverso stand interattivi dove tutti, soprattutto i bambini, hanno potuto provare i fondamenti dei vari sport. Dicevo della federazione vela grande protagonista, perché sia tra i grandi protagonisti anche dell'apertura c'è stato Tony Vodišek, il nostro Tony Vodišek, argento olimpico a Parigi nel kitesurf, ma anche perché la federazione vela è stata eletta come lo stand migliore di tutti. Ma mi si chiederà, com'è possibile far provare la vela in piazza del congresso a Lubiana? La prossima intervista include la risposta. A darcela forse il principale protagonista di questo successo. Peter Vincekovic dello stand della Federazione di Vela, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno, ciao da Lubiana, siamo molto soddisfatti. Ogni giorno avevamo circa 1000 ragazzi che hanno provato a far vela con i modellini. Abbiamo avuto anche un bel evento, siamo molto molto soddisfatti dell'evento.
0: Questo evento secondo me è molto bello perché ci sono tante federazioni che dimostrano i fondamentali, come ci si allena in determinati sport. La vela oggettivamente da portare in piazza del congresso a Lubiana è complicata, però vedo che ci sono dei modellini, capisco che tu sei un esperto in questo settore, come funzionano e quanto i modellini possono in qualche modo avvicinare le persone alla vela?
1: Allora, abbiamo i modellini radiocomandati, abbiamo due comandi, con un comando facciamo il timone e sull'altro diciamo apriamo, chiudiamo le vele. I modellini sono lunghi 65 centimetri, abbiamo la scelta di 4 set di vele, dipende dalle condizioni del vento, dell'onda o se siamo su un lago o in mare. Normalmente ci troviamo lì in circa da 3 anche a 10 regatanti davanti al nostro club pirata Porto Rose o Isola o qualche altro posto. C'è il vento, diciamo, e possibilità di accedere al mare o alla superficie dell'acqua. Diciamo molto accessibile anche per ragazzi, facile da trasportare, e ci sono tanti tutorial, diciamo, su internet, come assemblarli, come tararli, come andare a vela, e anche ragazzi, anche persone che non hanno fatto mai vela possono imparare le basi di andare in vela. Molto semplificato, con pochi settaggi la barca va.
0: Esistono delle competizioni di questa disciplina?
1: Sì, in Slovenia non ci sono ancora tante perché questo è il primo anno che facciamo tradizione con barca a vela radiocomandata, però in zona, in Croazia, in Italia o in Ungheria ci sono molte competizioni con modelli radiocomandati da 65 centimetri o da un metro o addirittura fino a 2 metri.
0: È difficile imparare?
1: No, molto facile. Questo non è come modellini radiocomandati come macchinette o aerei, dove si fa un sbaglio, si distrugge o si rompe qualcosa. Qui al massimo finisci sulla spiaggia o non succede niente.
0: Quanto costano questi modellini?
1: Diciamo questi qua sono molto accessibili, intorno a 300 euro arriva un set per cominciare. Fino, non so se si va a comprare un barcavela da un metro, da campione del mondo, siamo sui 6.000 euro in più.
0: Se qualcuno si vuole avvicinare ai modellini delle barche a vela, come si può fare?
1: Ci può trovare sul Facebook come Dragon Force Slovenia o può venire in Yacht Club Pirates a Porto Rose, ci può trovare anche di là.
0: Peter Vincegovic dello stand della Federazione di Vela, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

dunque il binomio musicale appena proposto ci riporta all'altro grande evento sportivo globale del 2026, cioè le fasi finali della Coppa del Mondo di calcio maschile, prima con Shakira che ha cantato il brano simbolo Dai Dai, di seguito con i BTS che verosimilmente avranno festeggiato il Chuseok nei giorni scorsi, cioè una delle principali feste in Corea del Sud, paese dal quale proviene la band che ha contribuito ad animare l'halftime show della finale vinta dalla Spagna sull'Argentina. L'halftime show è stato uno dei tantissimi elementi che hanno innescato tantissime discussioni su questa manifestazione sportiva. I più grandi mondiali della storia, sia per numero di squadre partecipanti, che per numero di partite, che per numero di paesi coinvolti nell'organizzazione, cioè tre: Stati Uniti, Canada e Messico. In ogni caso, il 2026 è un anno importante anche per Baku, capitale dell'Azerbaigian, che è stata insignita del titolo di capitale mondiale dello sport per quest'anno. Tra l'altro a Baku si svolgerà presto un convegno internazionale organizzato dalla Federazione Mondiale di Nuoto. Bene, nel weekend, sabato, per evitare una sovrapposizione con il giorno della memoria, che è una festività che ricorda le vittime azere del conflitto con l'Armenia per il Nagorno-Karabakh, una questione molto peculiare, molto particolare, della quale forse si parla abbastanza poco. In ogni caso, sabato si è disputato l'evento sportivo principale, il Gran Premio di Formula 1, vinto dal britannico Russell su Mercedes, che ha dominato in lungo e in largo, mi viene da dire, il weekend a zero, ottenendo pole position, giro veloce e vittoria finale, seconda e terza.

piazza per le Red Bull dell'olandese Verstappen e del franco algerino Hajar, che nel tratto di corsa che ho visto sembrava molto più pimpante del compagno di scuderia. In ogni caso le Ferrari del monegasco Leclerc e del britannico Hamilton sono finite in quarta e sesta posizione. L'italiano Antonelli su Mercedes chiude invece in quinta posizione, rimanendo al comando della classifica piloti. Se capisco bene era partito sedicesimo per un incidente in qualifica, un errore che il pilota di Bologna ha definito anche banale. Ancora una volta però ha dimostrato tutto il suo talento, agevolato anche dalle circostanze e da alcuni incidenti, chiudendo al quinto posto finale. Curioso ascoltare alcuni cronisti, alcuni commentatori che quasi lo criticavano per non aver fatto ancora una volta un miracolo, per non essere riuscito a vincere come a Monza, dove era partito dall'ultima posizione per via del cambio di alcuni elementi del motore, per cui da regolamento insomma è partito in ultima piazza. Molto curiosa invece è la storia dietro al prossimo appuntamento, dietro al prossimo Gran Premio. È in programma il 4 di ottobre, si chiama Gran Premio del Bahrain, ma si corre a Sepang, che è in Malesia. La gara rimane nominalmente quella dell'Emirato Medio Orientale, che in qualche modo si sobbarca i costi e l'organizzazione dell'evento, che è un recupero del Gran Premio non disputato il 12 aprile a causa della guerra, del conflitto in Iran. Prima abbiamo parlato di vela, lasciatemi chiudere il cerchio, lasciatemi chiudere il discorso. Dunque, in Italia ci si prepara a tornare esperti di questo sport grazie a Luna Rossa, che a Napoli ha vinto la regata preliminare dell'America's Cup, una delle competizioni principali a livello globale, che si disputerà l'anno prossimo proprio nella città partenopea. E allora celebriamo Luna Rossa con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana.

0: della settimana.
1: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

E siamo evidentemente in Canada con Summer Paradise Simple Plan featuring Sean Paul per parlare dei mondiali di ciclismo che si sono svolti a Montreal. Ho visto un pezzo delle gare in linea elite sia maschile che femminile, devo dire che sono state entrambe sostanzialmente divertenti. Per quanto riguarda l'Italia, chiude con un oro nella staffetta squadre mista, cronometro 3 medaglie d'argento con Nicolas Milesi nella crono maschile junior, Filippo Ganna nella crono maschile elite e Matilde Rossignoli nella gara in linea femminile junior. Bronzo invece per Elisa Longo Borghini, ricordiamolo quarta per un nulla nella gara cronometro elite femminile. Bene, l'esperta ciclista italiana nella gara in linea ha provato ad attaccare all'ultimo giro del circuito e alla fine in realtà poi è stata ripresa, varie cose sono successe negli ultimi chilometri. Ha vinto l'olandese Völlering che non ha ricevuto un cambio 1 dalla polacca Kasia Niewadoma, forse un cambio lo ha ricevuto. In ogni caso la polacca ha provato a sprintare in volata ma credo che a un tratto si sia bloccata, molto probabilmente per un crampo, segno che insomma forse il karma esiste. In ogni caso è stata una bella gara, logorante, con le atlete che sono arrivate tutte molto molto stanche al traguardo. Per certi versi è stata una dinamica simile anche in ambito maschile, che mi è parsa davvero una gara molto particolare perché sembrava una gara tra singoli e senza squadre, nel senso che la maggior parte dei ciclisti era l'unico rappresentante delle rispettive nazionali. Lo sloveno Roglic è stato all'attacco per buona parte della corsa, tuttavia non è riuscito a concludere diciamo in una posizione di rilievo. Bravo anche l'azzurro Ciccone che è arrivato invece col gruppo dei primi inseguitori e ha chiuso in nona piazza. Insomma si tratta di uno scalatore, non esattamente di un velocista. Forse a livello di squadra quella che ha tenuto meglio è stata quella statunitense, tanto è vero che ha vinto l'oro con McNulty, gregario di lusso di Pogacar, in realtà Pogacar che ancora ferma i box per la rovinosa caduta della Vuelta di Spagna, cosa che capitano insomma nel ciclismo. In ogni caso in Slovenia ci si prepara ad ospitare gli europei a partire dal 2 di ottobre, la chiusura dovrebbe essere il 7. Flash invece sulla pallavolo maschile, la Polonia si conferma campione d'Europa a Milano al Forum di Assago battendo la Francia. Nella finale per il terzo posto la sorprendente Finlandia, giustiziera dell'Italia con merito, ha sconfitto anche la Slovenia. Noi tra poco parliamo di calcio. Intanto ci ascoltiamo Checco Zallone.

questo è l'inno non ufficiale della nazionale di calcio della Slovenia, che ha ospitato la Scozia, ottenendo tutto sommato un buon punticino. A Lubiana è finita 0-0. Devo dire che da qualche giorno in città c'erano tantissimi scozzesi col kilt, d'accordo, di giorno forse non era così freddo, ma di sera sì, eppure molti tifosi hanno comunque indossato il loro vestito più tradizionale. Domani i ragazzi di Cesar affronteranno invece in casa sempre la Macedonia del Nord, che ha perso contro la Svizzera, mi pare 3-0. L'altra sera ho visto invece un bel pezzo dell'Italia che a Roma ha affrontato il Belgio uscendo sconfitta, come d'abitudine ormai mi viene da dire. Dunque finale 2-0, un gol per tempo, vantaggio di Götze al termine di una bella discesa sulla sinistra nella quale non ha trovato chissà quale opposizione azzurra nel primo tempo, diverse parate anche di Donnarumma, qualche flebile proiezione offensiva anche dell'Italia, tuttavia Ken non è riuscito a insaccare insomma il gol del pareggio. Il raddoppio arriva nella ripresa ed è firmato da uno dei miei giocatori preferiti in assoluto in questo momento, che era partito pure dalla panchina, cioè Luke Bacchio, che sfrutta una ripartenza concessa ancora una volta dalla squadra azzurra, dribbling secco, sinistro preciso sul palo lontano, e tanti saluti a tutti. Bene, Luke Bacchio aveva segnato anche la scorsa settimana al Milan con la maglia del Benfica in Europa League, finale 2-0 per i portoghesi. Nell'altra partita del gruppo la Francia ha battuto 1-0 la Turchia di Montella, prossimo avversario dell'Italia si gioca stasera a Bursa. Mancini tra l'altro ha deciso di lasciare a casa una decina di giocatori, perché a stretto giro ci saranno prima la partita con la Francia, di seguito di nuovo la Turchia. Per quanto riguarda invece la Croazia, ha vinto bene giudicando dal punteggio 3-1 in Repubblica Ceca. Nell'altra gara del gruppo la Spagna ha battuto 3-2 l'Inghilterra fuori casa, diciamo nel remake della finale degli scorsi europei disputati in Germania. Domani la Croazia giocherà in Spagna in una delle partite più attese insomma di questo momento, di questo periodo insomma. Torniamo però alla musica in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, perché mentre scorrevo il database con i brani ho trovato un'accoppiata davvero originale e particolare, Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, il brano si intitola Goya.

E con Jenson Derulo arriviamo in fondo a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 28 settembre del 2026. Grazie ai tecnici Jaka Jagger e Davorin Lovrecic, grazie ovviamente anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi torna domani alle 8, mentre alle 10:30 vi ricordo il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di mattinata, buon proseguimento di giornata, buon lunedì, buon inizio di settimana, insomma buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre comunque su Radio Capodistria.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Pa-ra-pa-pa.
1: La fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
3: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
3: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo.
4: Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
3: Insomma, non sai fare il verso di Paira Papà.
1: No, ma posso fare questo, senti. No,
3: lascia perdere, faccio io.
2: Paira Papà.
0: Souvenir d'Italie.
1: La collezione di sola musica italiana.
0: Su Radio Capodistria.

0: Souvenir d'Italie, solo musica italiana su Radio Capodistria.
1: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buongiorno, bentrovati dalla redazione informativa di Radio Capodistria. Buon martedì 29 settembre. Il notiziario delle 6.15, la giunta esecutiva dell'Unione Italiana, riunita ieri sera a Rovigno, ha definito la proposta di ripartizione dei 3 milioni di euro della 7301 per il 2027, destinando le principali risorse al fondo valorizzazione per le comunità degli italiani, all'offerta formativa scolastica e alle borse di studio. Nel corso della seduta, il presidente della giunta esecutiva ha sottolineato la necessità di criteri più rigorosi nella distribuzione dei fondi, evidenziando le difficoltà legate ai ritardi nei finanziamenti e alla crescita dei costi, a fronte di 323 progetti e iniziative presentati per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro. All'ordine del giorno anche il calo delle iscrizioni negli asili e nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2026-2027 e l'approvazione del bilancio dell'UI di Capodistria, che ha chiuso il 2025 con un avanzo di 7.500 euro. Più di 10 organizzazioni non governative hanno di nuovo sostenuto in Piazza della Repubblica la creazione di un fondo per il trattamento delle malattie rare, ma al tempo stesso hanno invitato il governo a non utilizzare i mezzi per il suo funzionamento togliendoli al fondo per lo sviluppo delle ONG. Una riduzione dei finanziamenti infatti metterebbe a rischio diversi posti di lavoro e la qualità dei servizi delle ONG. La Commissione Sanitaria del Parlamento ha intanto discusso la proposta di legge sul fondo pubblico per il trattamento avanzato delle malattie rare. Questa prevede che tale trattamento venga finanziato con fondi provenienti dalla percentuale dell'imposta sul reddito, che finora era stata la principale fonte di finanziamento del fondo per lo sviluppo delle ONG. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo hanno subito una nuova modifica presso le stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, in diminuzione di 8,3 centesimi il prezzo del diesel, che costa quindi 1,92 euro al litro. Scende sempre di 8,3 centesimi anche il prezzo del gasolio per riscaldamento, portandosi a 1,55 euro al litro. In aumento invece di 1,2 centesimi la benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,76 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. I ministri della difesa dell'UE riuniti a Bruxelles hanno discusso la risposta congiunta dell'Unione Europea alle minacce ibride russe, lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Secondo le sue parole, la Russia continua a compiere sabotaggi e a violare gli spazi aerei da parte dell'UE, le sanzioni contro i responsabili sono state inasprite, le espulsioni di diplomatici russi sono diventate più frequenti. Tuttavia dobbiamo esaminare cos'altro possiamo fare, ha spiegato. In primo piano alla riunione anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza modellato sull'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico, una misura suggerita dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo una serie di incidenti che gli Stati membri hanno definito attacchi ibridi russi. Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato intanto i primi 5 progetti di difesa europei di interesse comune volti a rafforzare la prontezza militare e le capacità industriali del blocco. I progetti integreranno i Paesi membri nello sviluppo di tecnologie strategiche, tra cui droni, sistemi antidrone, difesa marittima, spazio, scudi aerei e la protezione del fianco orientale. A prendervi parte anche la Slovenia, che partecipa ad un progetto incentrato sui droni. Secondo Bruxelles, i progetti rafforzeranno le capacità di difesa collettiva dell'UE. Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Le nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, renderanno più facile far valere i propri diritti per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere o lavorare. Ancora la pagina sportiva, calcio. Nella seconda uscita della Nation League, dopo il KO all'esordio contro il Belgio, l'Italia reagisce con un convincente 4-1 alla Turchia a Bursa. Un successo che riscatta la sconfitta di Roma contro il Belgio e restituisce fiducia agli azzurri, senza però lasciarsi andare a facili entusiasmi contro una rivale in difficoltà. Il citato Belgio invece in casa perde 1-0 con la Francia al comando del girone a punteggio pieno, 6 punti. Questa sera la Slovenia torna in campo alle 20:45 allo stadio Stožice della capitale per la seconda uscita dopo il pareggio a reti inviolate di sabato contro la Scozia. La nazionale guidata da Bošćan Cesar è chiamata ad affrontare la Macedonia del nord con l'obiettivo di conquistare i primi 3 punti. Gli ospiti arrivano all'appuntamento dopo la netta sconfitta interna per 0-3 contro la Svizzera, rimediata nel fine settimana. Nell'altro incontro del raggruppamento la Scozia fa gli onori di casa alla Svizzera. E stasera in campo anche la Croazia, che reduce dal successo per 2-1 con la Cechia, e ospite della Spagna. I Iberici all'esordio sono prevalsi in rimonta sull'Inghilterra per 3-2. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 7:15 con il nostro giornale radio, il giornale del mattino. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno dalla nostra redazione, bentrovati all'appuntamento dedicato a chi viaggia sulle autostrade di nostra competenza. Il traffico si presenta regolare sui percorsi in gestione a CAV, Autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo di prossimi cantieri. A4 Brescia-Padova. Nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre, dalle 2 fino alle 4, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano. Mercoledì 30 settembre sulla A4, sempre Brescia-Padova, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Montebello verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio superstrada Pedemontana Veneta A4 da Treviso e chi si mette in A4 in direzione Milano. A57 tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'ascolto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziaria di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, giornale del mattino in onda alle 7.15. Giunta Unione Italiana, ripartiti 3 milioni della 7301, aumento per le borse di studio. Meirahot scende in campo per la carica di sindaco di Pirano. Scende il costo del gasolio per autotrazione e da riscaldamento. Unione Europea, una difesa comune contro le minacce ibride russe. In Italia, tetto ai prezzi dei carburanti. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio, il giornale del mattino. A tra poco, restate con noi.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni dal lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Il meteo e la viabilità.
4: Situazione: su gran parte dell'Europa persiste un vasto campo di alta pressione, una profonda area ciclonica con una perturbazione interessa l'Atlantico. Sulle nostre regioni affluisce da est, negli strati bassi dell'atmosfera, aria ancora secca. Previsioni: oggi sereno con nebbia mattutina, localmente a valle e debole bora nel litorale. Temperature massime da 19 a 26 gradi centigradi. Domani situazione meteo analoga con temperature minime da 2 a 11, massime da 18 a 25 gradi. Giovedì e venerdì sereno con velature, in mattinata nebbia nelle vallate. Localmente nel litorale continuerà a soffiare debole bora. Vediamo ancora la viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani e sulle tangenziali. Per un mezzo in avaria sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, chiusa la corsia di marcia lenta tra Sermino e il traforo di Decani. Code sempre sulla A1 in direzione della capitale tra Vrhnika e Dragomer. Rallentamenti in ambo le direzioni. All'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Ore 7 e 15 minuti.
3: Il giornale del mattino.
4: Buongiorno, bentrovati con il nostro giornale radio, giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione datata martedì 29 settembre. I titoli: giunta Unione Italiana, ripartiti 3 milioni della 7301, aumento per le borse studio. Meira Hot scende in campo per la carica di sindaca di Pirano. Scende il costo del gasolio per autotrazione e da riscaldamento. Unione Europea, una difesa comune contro le minacce ibride russe. In Italia, tetto ai prezzi dei carburanti. Ancora buongiorno e bentrovati da Corrado Cimadore. Riunita ieri sera a Rovigno la giunta esecutiva dell'Unione Italiana, tra i punti all'ordine del giorno la ripartizione per il 2027 dei mezzi della 7301. Si è parlato anche di iscrizioni nelle scuole ed è stato approvato il bilancio dell'Unione Italiana di Capodistria, che ha chiuso il 2025 con un attivo di 7.500 euro. I particolari da Lionella Pausina Quavita.
5: La ripartizione di 3 milioni di euro della 7301, prima che venga elaborato e discusso il piano finanziario e di lavoro 2027, dovrebbe accelerare l'iter per l'assegnazione di finanziamenti che arrivano in ritardo, causando difficoltà al normale funzionamento della struttura UI. Questo almeno è l'intento del nuovo esecutivo dell'Unione Italiana, che, come emerso dal dibattito, intende darsi nuove e più rigorose regole anche per quanto riguarda la suddivisione dei fondi. Tolti quasi 300.000 euro di spese di gestione e gli altri 110.000 destinati al Montenegro, tra le uscite maggiori dei 41 interventi da finanziare. Con la 7301 ci sono il fondo valorizzazione per le CI con 500.000 euro e il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole con 240.000. Seguono 230.000 euro per i percorsi formativi, 180.000 per i manuali testi ausiliari e 160.000 per le escursioni di studio in Italia. È stato inoltre deciso di aumentare di 100.000 euro, portandolo a 420.000, il capitolo riservato alle borse di studio. Tra i beneficiari figurano anche il dramma italiano e i programmi italiani di radio e TV Capodistria, con rispettivamente 130 e 100.000 euro, nonché i dirigenti artistici residenti in Italia, con quasi 90.000 euro. Le risorse non ci permettono più gli investimenti strutturali di un tempo, ha lamentato il presidente della giunta Paolo De Marin ed ha spiegato.
6: Sì, in realtà in passato la 73 era quel bacino di finanziamento che dava la possibilità di anno in anno progettare restauri, nuove sedi, nuove scuole, era quel bacino libero di finanziamenti per ideare futuro, mentre oggi purtroppo, visto tutto il ridimensionamento anche dei mezzi italiani, copre il mantenimento in vita, diciamo così, delle strutture della comunità nazionale italiana.
5: Nel corso del dibattito De Marina ha rimandato al mittente le critiche su un'inefficiente gestione dei mezzi. 12 milioni di euro messi a bilancio possono sembrare e sono una cifra importante, ma bisogna tener conto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione, ha concluso De Marin. Nel corso della seduta è stata sfiorata anche la questione delle iscrizioni negli asili e nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2026-2027, che registrano una flessione alla quale, come dichiarato dalla responsabile del settore Anna Giugno Modrushan, sarà necessario trovare rimedio per invertire la tendenza.
4: Cambiamo tema. La deputata dei socialdemocratici Meira Hot ha ufficializzato a Santa Lucia la propria candidatura a sindaca del comune di Pirano. In caso di elezioni lascerà il seggio parlamentare per dedicarsi a tempo pieno all'amministrazione comunale. Tra le priorità indicate figurano l'approvazione del piano regolatore comunale, la politica abitativa, la mobilità e la tutela del patrimonio naturale e culturale. Sentiamo Dionisi Botter.
7: La deputata dei socialdemocratici Meira Hot entra ufficialmente nella corsa alla guida del comune di Pirano. L'annuncio è arrivato dal suo staff elettorale che ha sede a Santa Lucia, dove la Hot ha presentato le linee principali del suo programma, assicurando che in caso di elezione lascerà il Parlamento per dedicarsi interamente all'amministrazione comunale. Ho deciso di candidarmi perché voglio mettere la mia esperienza, il mio lavoro e le mie energie al servizio del futuro del nostro comune, ha affermato Hot. Al centro del programma figurano i servizi pubblici, l'accessibilità alla costa, la tutela del mare e del patrimonio culturale e soprattutto l'approvazione del piano regolatore comunale. Pirano è infatti uno degli ultimi comuni sloveni ancora privi di questo fondamentale strumento urbanistico. Secondo Hot, la sua assenza lascia spazio a possibili irregolarità nella gestione del territorio e ostacola una pianificazione ordinata dello sviluppo. Tra le questioni considerate più urgenti ci sono inoltre la carenza di alloggi per le giovani famiglie e i problemi legati al traffico. Hot ha richiamato l'attenzione anche sui ritardi nella costruzione degli alloggi a canone agevolato, chiedendo interventi più rapidi sul fronte abitativo. Un altro capitolo riguarda la mobilità. La candidata propone di rafforzare il trasporto pubblico e di affrontare il problema dei parcheggi a Pirano, Porto Rose e Santa Lucia e nelle località dell'entroterra. Nel programma figurano anche nuove piste ciclabili sicure e un piano di rinverdimento del territorio. Hot ha promesso la piantumazione di almeno 10.000 nuovi alberi nell'arco di un mandato. Nella squadra che l'accompagna alle elezioni figurano anche Davorin Petro, finora tra le voci più critiche nei confronti della politica comunale guidata dall'attuale sindaco Andrei Korenika. Hot ha comunque sottolineato la volontà di costruire una squadra ampia e di cercare compromessi tra sensibilità diverse e l'interesse dell'intero territorio comunale.
8: Molta gente negli ultimi mesi mi ha chiesto di decidere e di fare questo passo e darmi il candidato per il comune di Pirano, siccome credono che la via in quale il comune va adesso non è la via giusta e che il metodo che forse che il la via in quale comunico, la mia visione è quella giusta per il nostro comune. E poi alla fine mi hanno detto, tu sempre dici che Pirano nel tuo cuore, che fai tutto per Pirano, allora fa questo passo non per te ma per il nostro comune, e per quello che ho preso questa decisione.
4: La sessione ordinaria di settembre della Camera di Stato, iniziata lunedì scorso, si concluderà oggi con le interrogazioni parlamentari rivolte al capo del governo Janez Janša. Il Premier risponderà a quesiti riguardanti la sicurezza nazionale, la politica estera, nonché l'attuazione delle promesse elettorali e le misure di contrasto alla criminalità organizzata. Questa settimana, intanto, sono previste altre due sessioni straordinarie. Domani i deputati esamineranno il disegno di legge sul fondo pubblico per le terapie avanzate contro le malattie rare. Nel corso della seduta si svolgerà anche la prima lettura di un disegno di legge su misure temporanee relative ai prezzi di alcuni prodotti petroliferi. Giovedì è previsto invece il voto sulla proposta di assestamento del bilancio per l'anno corrente. Il destino dei finanziamenti pubblici per le organizzazioni non governative e di un nuovo fondo per le malattie rare è strettamente legato. Nel disegno di legge, discusso in Commissione Salute, infatti, figurano circa 15 milioni di euro che, secondo la proposta della maggioranza, vengono reindirizzati alla copertura delle malattie rare non ancora coperte dal sistema sanitario pubblico. Sentiamo Valerio Fabbri.
9: Il governo intende dar vita a un fondo pubblico destinato a finanziare terapie avanzate per bambini e adolescenti fino ai 18 anni affetti da malattie rare. Una norma che dovrebbe mettere d'accordo tutti, ma il cortocircuito è nella copertura finanziaria designata dalla maggioranza, che prevede accordi volontari con aziende, donazioni, fondi europei, ma anche le quote non assegnate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Una misura questa contestata dall'opposizione, così come da numerose organizzazioni non governative che si sono date appuntamento numerose per protestare davanti alla sede della Camera di Stato. Intervenendo in commissione parlamentare, il ministro della Salute Taddei Osterz ha spiegato che nella fase iniziale il fondo potrebbe finanziare i trattamenti di circa 5-10 bambini all'anno. L'opposizione si è limitata a sollevare perplessità sulla procedura d'urgenza decisa dalla maggioranza, che però ha ribattuto spiegando di voler reperire fondi per permettere ai bambini di ricevere quanto prima le terapie appropriate. Ma la preoccupazione delle organizzazioni non governative rimane intatta. Secondo loro, infatti, la natura della legge è condivisibile, ma non dovrebbe mettere a rischio posti di lavoro e qualità dei servizi di chi opera nel terzo settore. Per questo hanno chiesto al governo un incontro per assicurare la stabilità finanziaria e la continuità del loro impegno quotidiano al fianco delle categorie sociali più vulnerabili.
4: Il rapporto della Polizia sull'organizzazione del trasporto e della protezione della Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, in occasione dell'incidente stradale avvenuto presso Castellez, ha evidenziato una violazione del manuale sulla tattica di protezione personale. Lo ha riportato il programma Stirindweise Tour Svecer su Pop TV. Secondo l'esperto Miroslav Žibar, il manuale fa parte delle regole interne di protezione che devono essere rispettate. Se gli agenti di polizia violano le regole, ha spiegato Jabr, possono essere ritenuti responsabili quantomeno a livello disciplinare. I membri della difesa dell'Unione Europea riuniti a Bruxelles hanno discusso la risposta congiunta dell'Unione Europea alle minacce ibride russe. Lo ha annunciato l'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas. In primo piano anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza. Sentiamo il servizio di Erika Paternus.
10: L'alto rappresentante UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Kaja Kallas, ha affermato che la Russia continua a compiere sabotaggi e a violare gli spazi aerei in Europa. Da parte dell'UE ha aggiunto: le sanzioni contro i responsabili sono state inasprite e le espulsioni di diplomatici russi sono diventate più frequenti. Tuttavia, ha spiegato, è necessario valutare cos'altro è possibile fare. A tal proposito, Kallas si è espressa a favore di una limitazione delle capacità di Mosca di finanziare la guerra anche attraverso attraverso misure contro la flotta ombra russa. In primo piano la riunione dei ministri della difesa, anche la possibile istituzione di un nuovo protocollo di sicurezza d'emergenza, una misura suggerita dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo una serie di incidenti che gli Stati membri hanno definito attacchi ibridi russi. Il protocollo si baserebbe sul modello dell'articolo 4 del Trattato Nord Atlantico. Questo stabilisce che le parti si consulteranno ogni volta che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la sicurezza di uno dei paesi sarà minacciata. Uno Stato membro dell'Unione Europea potrebbe quindi attivare il nuovo meccanismo in caso di un incidente che non raggiunga il livello di un'aggressione aperta, per poi coordinare insieme agli altri membri la risposta dell'Europa all'accaduto. Secondo Kaja Kallas, un meccanismo di questo genere fornirebbe un quadro di coordinamento per la risposta. Questo, ha precisato, integrerebbe anche la NATO e consentirebbe a Bruxelles di rispondere con maggiore fermezza agli attacchi ibridi russi. Secondo il ministro della difesa sloveno Valentin Hajdinjak, il nuovo protocollo però non dovrebbe ripetere o ricalcare i meccanismi già esistenti. Non siamo contrari a priori, ha dichiarato, aggiungendo però che sarebbero auspicabili ulteriori informazioni in merito. Per quanto riguarda le minacce ibride russe, Hajdinjak ha valutato che la Slovenia non è così minacciata, avvertendo però che ciò non significa che sia al sicuro. Pertanto, ha detto, anche in quest'ottica è necessario essere adeguatamente preparati e agire come se qualcosa potesse accadere domani.
4: Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato intanto i primi 5 progetti di difesa europei di interesse comune volti a rafforzare la prontezza militare e le capacità industriali del blocco. I progetti integreranno i Paesi membri nello sviluppo di tecnologie strategiche, tra cui droni e sistemi antidrone, difesa marittima, spazio, scudi aerei e la protezione del fianco orientale. A prendervi parte anche la Slovenia, che partecipa ad un progetto incentrato sui droni. Secondo Bruxelles, i progetti rafforzeranno le capacità di difesa collettiva dell'UE.
3: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
4: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo hanno subito una nuova modifica. Presso le stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, in diminuzione di 8,3 centesimi il prezzo del diesel, che costa quindi 1,92 euro al litro. Scende sempre di 8,3 centesimi anche il prezzo del gasolio da riscaldamento, portandosi a 1,55 euro al litro. In aumento di 1,2 centesimi invece la benzina 95 ottani, che raggiunge così 1,76 euro al litro. I nuovi prezzi rimarranno in vigore per una settimana. E in Italia è entrato in vigore il tetto massimo ai prezzi dei carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni. Il limite, valido per 30 giorni nelle stazioni del gruppo, arriva mentre i prezzi di benzina e gasolio restano elevati, soprattutto sulla rete autostradale. Sentiamo Beatrice Zizza.
11: È scattato il tetto ai prezzi dei carburanti sulla rete Ente Nazionale Idrocarburi, che resterà in vigore per 30 giorni. Il limite è fissato a 1,99 euro al litro per la benzina e a 2,19 euro per il gasolio. Anche la rete IP ha annunciato un intervento per contenere i prezzi con l'applicazione progressiva di un tetto ai propri distributori. La misura arriva mentre i prezzi restano elevati, anche se si è registrato una lieve diminuzione. Secondo i dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio del self-service sulla rete stradale è di 2,15 euro al litro per la benzina e di 2,36 euro per il gasolio. In autostrada la media è invece di 2,21 euro per la benzina e 2,42 per il diesel. Il nuovo limite ha già portato a un aumento degli automobilisti nelle stazioni Eni, con code segnalate in diverse zone d'Italia e alcuni distributori rimasti temporaneamente senza carburante. Intanto le associazioni di gestori e le categorie maggiormente interessate dai rincari continuano a chiedere interventi per contenere l'aumento dei costi. Tra le proteste annunciate c'è anche quella degli autotrasportatori siciliani, che hanno proclamato un fermo dei trasporti dal 16 al 20 ottobre, chiedendo al governo interventi sul caro carburante e risposte sui pagamenti del C-Modal Shift, il programma di incentivi per il trasporto combinato strada-mare. Per 5 giorni gli autotrasportatori hanno annunciato che non movimenteranno i propri semirimorchi nei porti della Sicilia. Il caro carburante resta legato alle tensioni sui mercati energetici provocate dal conflitto in Medio Oriente e continua a preoccupare soprattutto autotrasportatori, tassisti e imprese per i quali il costo del carburante incide direttamente sulle spese di attività.
4: Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. Le norme entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sentiamo Delio De Sardo.
12: L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Le nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, rendendo più facile per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere o lavorare, far valere i propri diritti. Gli aggiornamenti si concentrano su 5 aree chiave: indennità di disoccupazione, indennità di assistenza a lungo termine, accesso ai benefici sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più stati membri dell'UE. Tra gli obiettivi principali di questo aggiornamento delle regole sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali, secondo il Consiglio, anche garanzie sulla chiarezza legale, una distribuzione più equa dei carichi finanziari tra gli stati membri e regole più semplici e facilmente applicabili. Il Consiglio ha ricordato che i sistemi di sicurezza sociale nell'UE rientrano nella competenza degli Stati membri e non sono coordinati. Tuttavia, per garantire nella prassi la libera circolazione delle persone, è necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale in modo che le persone non perdano la protezione quando si trasferiscono all'interno dell'Unione. Il regolamento è stato ora approvato sia dal Consiglio dell'UE sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4: Dalla nostra ultima riunione i tassi di interesse a lungo termine sono aumentati notevolmente. Questo rallenterà la crescita più di quanto previsto nelle proiezioni di settembre. Lo afferma la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, nel suo discorso per la Commissione Economica del Parlamento Europeo. Lagarde sottolinea che la crescita si è finora mostrata resiliente, ma l'aumento dei tassi a lungo termine sui mercati avrà un effetto frenante maggiore di quello stimato dalla BCE. Il Centro per la Ricerca Scientifica e l'Accademia Slovena per l'Arte e la Scienza avvertono che la proposta di abolizione del canone RTV, su cui i cittadini decideranno in ottobre con un referendum, mette a rischio il futuro dei media pubblico senza un finanziamento alternativo chiaramente definito. In una dichiarazione firmata da più della metà dei dipendenti si sottolinea che RTV Slovenia svolge un ruolo cruciale nell'informazione sulla scienza. Indebolire il funzionamento della radiotelevisione pubblica può causare danni irreparabili allo spazio pubblico sloveno, hanno evidenziato, aggiungendo che per la comunità scientifica è di fondamentale importanza informare il pubblico sulle ricerche in corso e sulle nuove scoperte.
2: Lo sport.
4: Calcio: nella seconda uscita della Nation League dopo il KO all'esordio contro il Belgio, l'Italia reagisce con un convincente 4-1 alla Turchia a Bursa, un successo che riscatta la sconfitta di Roma contro il Belgio e restituisce fiducia agli azzurri senza però lasciarsi andare a facili entusiasmi contro una rivale in difficoltà, quella di Montella ovviamente. Il citato Belgio in casa perde 1-0 con la Francia, al comando del girone a punteggio pieno 6 punti. Questa sera la Slovenia torna in campo alle 20:45 allo stadio Stožice per la seconda uscita dopo il pareggio a reti inviolate di sabato contro la Scozia. La nazionale guidata da Boštjan Cesar è chiamata ad affrontare la Macedonia del Nord con l'obiettivo di conquistare i primi 3 punti. Gli ospiti arrivano all'appuntamento dopo la netta sconfitta interna per 3-0 contro la Svizzera rimediata nel fine settimana. Nell'altro incontro del raggruppamento la Scozia fa gli onori di casa alla Svizzera. Stasera in campo anche la Croazia, che reduce dal successo per 2-1 con la Cechia, è ospite della Spagna. I berici all'esordio sono prevalsi in rimonta sull'Inghilterra per 3-2. E con questa notizia si chiude il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, in sala di regia Davorin Lovricic. Sono le 7:36 minuti. Per il momento con l'informazione è tutto, informazione che torna alle 8:30 con le notizie flash e la rassegna stampa. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

il tuo cuore. E l'anima stride come un cancello aperto. Nel vento lassù il confine. E la tristezza ti rotola accanto come un cespuglio di spine. Nei pugni stringi un indirizzo tranquillo dove cancellano impegni. Il tuo sentiero finisce laggiù al capolinea dei sogni. Hay capolinea

come le foglie d'autunno. E le speranze tu le hai viste cadere, tu che le avevi viste in fiore, con il sorriso di una terra che crede in un futuro migliore.

c'è una corriera che porta lassù al capolinea dei sogni.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, buon martedì mattina a voi tutti all'ascolto. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 settembre, per lavori verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano e l'uscita consigliata è quella di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati, ultimo martedì di settembre, mese che è volato come le rondini che ormai sono già lontane. Martedì 29 settembre dovremmo essere in autunno, ma a dire il vero il fine settimana scorso sulle nostre strade c'era ancora il traffico di luglio. Davorin, sono rimasta incastrata. Vengono da noi perché si sta bene, se viviamo in un bel posto non è mica colpa nostra. Buongiorno da Rosanna Bubola, a chiacchierare con voi fino alle 10.30. Buongiorno da Davorin Lovrecic, a struccare bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. 29 settembre, e io comincio subito con degli auguri che voglio fare al Gattile di Trieste, che oggi, proprio oggi, compie 30 anni. Tanti auguri e un grazie a tutte le volontarie e volontari, ai veterinari, a coloro che semplicemente vanno a fare le coccole ai gattini, un augurio alle balie, ai responsabili, a tutti coloro che amano questa splendida realtà che ogni anno accoglie, cura, fa adottare migliaia e migliaia di felini, regalando loro una vita felice, piena di affetto. Ci tenevo ad aprire così stamattina perché conosco il loro impegno, la loro passione e soprattutto il loro grande, grande cuore, quindi tanti auguri al Gattile di Trieste per i suoi primi 30 anni. E poi io sono un amante dei gatti, ma questo lo sapete. Oggi è il 29 settembre e non possiamo che iniziare questa puntata di Calle con un classicone della musica italiana, scritta dalla accoppiata Mogol Battisti e diventata subito un successo grazie all'Equipe 84. Di cosa parlo? 29 settembre.

Equipe 84, 29 settembre, un classicone per iniziare una puntata che avrà anche qualcosa di classico, intramontabile, ma anche qualcosa di nuovo, di attuale, di sociale. Stamattina andremo a Lodi. Dov'è Lodi? In provincia di? Davorin? Di? De là. Là, sta là, è bravo, la direzione giusta, in provincia di Milano. E andremo ad incontrare Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica, giunto quest'anno alla 17ª edizione. Quasi un mese di eventi, dal 26 settembre al 25 ottobre, che trasformano Lodi nella capitale italiana del fotogiornalismo, della fotografia documentaria. Un festival che ci mette davanti alla realtà, è un appuntamento imperdibile per chi vuole comprendere le trasformazioni, i confini e le storie del nostro tempo attraverso la forza delle immagini. Le immagini sono davvero potenti, mostre che invadono la città per un festival che ci apre gli occhi grazie a uno sguardo profondo su memorie, traumi, cronache di guerra, tensione, migrazioni, fragilità, diversità e molto molto altro. Allora scopriremo i temi che ci faranno sicuramente riflettere verso le 9 e qualche minuto, assieme, come ho già detto, al direttore del festival Alberto Prina. Da un festival passeremo poi a un altro festival. Scusate, mi è venuto da tossire. Un altro festival diverso, ma che vuole anch'esso sensibilizzare le persone sull'importanza dell'istrioto. Che cos'è l'istrioto, Davorin stamattina? Bla bla bla. È giusto, una parlata, bravo. Io e lui ci capiamo. Ma puoi aprirti il microfono? No. È una parlata, è la parlata pre-veneta istriana, quella che arriva direttamente dal latino, la più antica dell'Istria, ancora oggi parlata in 5 località dell'Istria meridionale, anche se le varietà sono 6. Un gioiello da far conoscere, da tramandare, da insegnare e mantenere vivo, una parlata che è sinonimo di identità e che da 14 anni viene valorizzata grazie al Festival dell'Istrioto, che inizia domani e ci accompagna fino a sabato con un ricco programma e anche una particolare offerta gastronomica che scopriremo nella quarta parte di Calle assieme a Claudio Gerbaz, presidente della comunità degli italiani di Sissano, sodalizio ideatore del festival che coinvolge appunto 5 comunità attive di parlanti istrioto. Conoscete il mio amore per gli idiomi, per i dialetti, per le parlate, per cui io non potevo non parlarne in questa puntata, e se qualcuno di voi non conosce ancora l'istrioto, questa è un'ottima occasione per imparare qualcosina di nuovo o perlomeno di incuriosirsi un pochetto. Qualcosa di nuovo, ha detto, nuove sono le idee che ci portano i giovani e anche chi lavora in sordina e senza clamore. La quinta parte di Calle sarà dedicata ai giovani, è un progetto che ha coinvolto ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni per tutta l'estate. Ora i risultati di questo percorso stanno per essere mostrati al pubblico. Il progetto Ciuchini è nato nel 2016 in seno alla Compagnia degli Asinelli di Trieste, offre l'opportunità ai ragazzi di avvicinarsi al teatro attraverso un percorso di formazione, di sperimentazione ed esperienza diretta che culmina nella messa in scena di uno spettacolo. Il percorso copre tutte le mansioni teatrali, dalle scenografie alle luci, dai costumi alla recitazione, ma il suo scopo è quello di imparare a mettersi in gioco, conoscere se stessi, collaborare assieme agli altri, scoprire le proprie fragilità e fare di essa anche un punto di forza e tanto tanto tanto altro. Giovani sono i ragazzi che partecipano e giovane è la nostra ospite, Lara Hendry, regista dello spettacolo. Romeo Giulietta è il regista, che va in scena il 3 e 4 ottobre, quindi sabato e domenica prossimi, al Ricreatorio Pitteri di Trieste. Sapete come la penso, il teatro non dovrebbe essere per i giovani soltanto un hobby passeggero, se lo chiedete a me dovrebbe rientrare nei programmi scolastici di tutte le scuole, perché attraverso il teatro e il mettersi nei panni degli altri si sviluppa la propria sensibilità, ma si sviluppa anche quella cosa ormai rara, rarissima, chiamata empatia.

Secretly, Skunk and Nancy, la colonna sonora del mio fine settimana, raccontava Davorin. Fine settimana in cui la luna non mi ha fatto dormire né prima né dopo essere diventata piena. Era uno spettacolo meraviglioso. Questo spettacolo io me lo godo sempre in silenzio, no? Mentre la pelle diventa azzurrina. Cioè, hai mai fatto caso, Davorin? Quando c'è la luna piena, la pelle diventa azzurrina. Allora, la prossima volta che c'è la luna piena, andate in un luogo senza luce artificiale, fatevi illuminare solo dai raggi della luna, guardatevi le mani e vedrete come la pelle assume quella sfumatura azzurrina che è quasi, quasi magia, elfi. Ma perché no? Dobbiamo credere anche nella magia delle cose. Oggi è il 29 settembre e siccome anche lui è nato il 29 settembre ed è una delle mie passioni, io stamattina vi parlo di Michelangelo Merisi Caravaggio, nato a Milano il 29 settembre del 1571. Non potevo non approfittare di questa data per parlare del pittore maledetto, colui che rivoluzionò la pittura del 600 con il suo uso drammatico della luce. Il tratto più inconfondibile della sua arte è infatti il chiaroscuro drammatico, quella luce tagliente che rompe nell'oscurità come una lama, illuminando volti, mani, stoffe con un realismo quasi fisico. Questa tecnica, detta tenebrismo, non era semplice virtuosismo. Assolutamente no, era teologia, era emozione, era vita. Dicono che la luce di Caravaggio non descrive le figure, le giudica, e io sono d'accordissimo. Caravaggio che non dipinge la nobiltà, assolutamente, ma prende i soggetti dalla strada, nelle osterie, e così le sue vergini, i suoi santi non hanno i volti imbellettati dell'aristocrazia, ma quelli veri di pezzenti, prostitute, ragazzini di strada. Caravaggio che si dice abbia usato il cadavere di una prostituta annegata nel Tevere per dipingere la sua opera La morte della Vergine, una vergine che non è eterea, è umana, una donna comune con il ventre gonfio, i capelli disordinati, i piedi scoperti. Caravaggio assassino, Caravaggio che uccise Ranuccio Tomassoni recidendogli l'arteria femorale durante una rissa scoppiata durante una partita di pallacorda a Roma. Un assassino per errore, dicono, durante una lite fortuita che lo vide però condannato a morte. Gli segnò la vita e lo rese un fuggitivo fino alla fine dei suoi giorni. Un lungo esilio quello di Michelangelo Merisi, che lo portò prima nei feudi della famiglia Colonna, poi a Napoli, a Malta, in Sicilia e nuovamente a Napoli fino alla sua morte a Porto Ercole nel 1610, a soli 38 anni, mentre cercava di portare alcune sue opere, dicono, al cardinale Scipione Borghese come merce di scambio per il perdono, per la libertà. Ma Caravaggio non fu mai perdonato. Morì forse di setticemia, alcuni dicono di malaria, e venne sepolto con tanti altri in una fossa comune a Porto Ercole. Pensate che soltanto nel 2010, grazie all'analisi fatta su numerose ossa di quella fosse comune, all'analisi al carbonio 14 per stabilire il periodo dello scheletro, all'esame istologico per stabilire l'età del defunto, all'esame dei metalli pesanti, perché si sa che Caravaggio utilizzava piombo e mercurio per le vernici, e poi grazie anche alla comparazione del DNA di alcuni discendenti, i ricercatori hanno finalmente ritrovato i resti di Michelangelo Merisi. Il Caravaggio oggi riposa in un monumento funerario a Porto Ercole, dove forse il pittore maledetto ha trovato pace. L'ho fatta breve per incuriosirvi, ma se avete occasione andate a leggervi qualcosa su Caravaggio e vedrete che verrete travolti dalla storia incredibile di un uomo incredibile che forse pagò semplicemente il suo genio. We were good.

Flowers, i fiori che forse un giorno porterò sulla tomba di Caravaggio, chissà, perché no, chissà. Cambiamo tema, parliamo di candidature UNESCO, perché la scorsa settimana a Parigi è iniziata la valutazione preliminare dell'istanza dal titolo Architetture e spazi di culto, la sacralità della Sardegna protostorica, che propone l'inserimento nella prestigiosa World Heritage o Heritage List di un sistema di monumenti dell'antica civiltà sarda. Al centro della richiesta ci sono i pozzi sacri, le tombe dei giganti e altri luoghi della ritualità protostorica. Non è ancora l'iscrizione, ma è l'ingresso della proposta nella fase di esame internazionale, dopo che la candidatura era stata avanzata dal Ministero della Cultura dopo la scelta della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. L'istanza promossa dall'Associazione Sardegna Terra di Nuraghi riguarda il patrimonio monumentale della civiltà protostorica sarda, con particolare riferimento alle architetture e agli spazi di culto. Dicono: la candidatura che presentiamo racconta la profonda spiritualità dell'architettura sacra della civiltà sarda. Questo l'ha detto il presidente della regione Sardegna. I pozzi sacri e le tombe dei giganti rappresentano una ricchezza che va oltre la dimensione archeologica. Raccontano una civiltà che tra il 1800 e l'800 avanti Cristo ha lasciato nell'isola un paesaggio monumentale straordinario, ha avuto un ruolo nelle relazioni del Mediterraneo. Questa è l'unica candidatura che l'Italia presenterà all'UNESCO per il 2027, a soli 2 anni dall'ultima candidatura italiana delle Domus Deianas, che ricordo nel 2025 sono state riconosciute come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO. Davorin, ogni tanto così. Cosa sono le Domus Deianas? Cosa sono? Tipo, dai, 3 secondi, 3, 2, 1, te lo dico io. Sono delle antiche tombe. Oddio, ho detto che parlavo di tombe stamattina, ma no, sono meravigliose. Sono delle antiche tombe scavate nella roccia tra il Neolitico medio e l'età del rame, quindi pensate, siamo tra il quinto e il terzo millennio avanti Cristo, e raccontano storie di riti, miti, comunità millenarie. Sono diffuse in centinaia di siti in tutto il territorio sardo e rappresentano un fenomeno senza paragoni nel Mediterraneo occidentale. Un'intera architettura sotterranea dedicata al culto dei defunti e modellata sullo schema dell'abitazione dell'epoca. Ne ho già parlato in trasmissione qualche tempo fa. Insomma, all'interno di questi spazi si ritrovano elementi che svelano l'immaginario delle antiche comunità, porte scolpite che simboleggiano il passaggio tra vita e al di là, protomi taurine legate a fertilità, rigenerazione, motivi geometrici e spirali, questi li troviamo anche da noi, tracce di pigmenti rossi, incisioni rituali. Insomma, le Domus Deianas non sono soltanto sepolture, sono veri e propri racconti di pietra che riflettono il pensiero religioso, la sensibilità artistica e l'organizzazione sociale dei primi abitanti della Sardegna. Ancora oggi la loro presenza diffusa trasmette questo senso di continuità, di appartenenza, rendendo vivo uno dei patrimoni preistorici più preziosi del Mediterraneo. Ma le Domus Deianas fanno parte anche dei miti, delle leggende. Pensate, non sapendo cosa fossero, le persone un tempo, la tradizione popolare, insomma, attribuiva queste piccole cavità a creature leggendarie chiamate appunto Ianas. Che cosa erano le Ianas? Erano fate di statura minuscola che vivevano in queste rocce, capaci di tessere splendide stoffe su telai d'oro, cantando dolci melodie. Per questo Domus Deianas in sardo non vuol dire altro che casa delle fate, o per alcuni case delle streghe. Ci siete mai entrati? No, io sì. Devo dire che la sensazione è davvero particolare e in un certo senso magica, ed ecco che torna la magia come la pelle azzurrina della luna. Oggi c'è poco di magico purtroppo nel mondo, allora io adesso lascio lo sgabello ai colleghi amici dell'informativa, che fra poco ci riporteranno alla realtà con le notizie flash, mentre noi torniamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F per parlare di Davorin. Di cosa parleremo? Non te lo dico, ci risentiamo fra poco, sempre qua su Radio Capodistria. E intanto, tra la luna piena di questi giorni e la Sardegna, ascoltiamoci Pierangelo Bertoli e Tazenda.

0: Hello to all you rockers, io sono Mimmo Cacca, sono qui per, I don't know, for, yeah. Oh yes, yes, indeed, yeah. To Boost Radio Show, si chiama London Calling, e venendo ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, the best alternative rock show. Don't forget it, if you like rock music, drum and bass, but if you like anything which is alternative in the sound of music, London Calling will sort you out. Ogni sabato sera dalle 18 in poi Radio Capodistria, don't miss it. Bye.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Ancora buongiorno, bentrovati con il notiziario delle 8.30 da Radio Capodistria. Nel confronto televisivo di RTV Slovenia sul referendum consultivo dell'11 ottobre, i sostenitori della proposta hanno difeso il vincolo dell'assistenza sociale in denaro per le persone abili a lavoro allo svolgimento di attività di utilità sociale, ritenendo utile a contrastare gli abusi e favorire il reinserimento lavorativo. Gli oppositori hanno contestato l'assenza di dati che dimostrino il fenomeno degli abusi, definendo la misura una forma di lavoro forzato, priva di adeguate tutele, sottolineando la già forte restrittività del sistema sloveno. Nel luglio scorso i beneficiari dell'assistenza erano 68.382, mentre l'ufficio di collocamento stimava in circa 1.300 i casi di possibile uso improprio. Il numero complessivo dei beneficiari è comunque in calo. Il referendum riguarda esclusivamente le persone abili al lavoro, senza impedimenti oggettivi, e avrà carattere consultivo, quindi non vincolante. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che i mediatori qatarioti hanno presentato a Teheran alcune nuove proposte per riavvicinare le posizioni nel quadro del proseguimento dei colloqui indiretti con gli Stati Uniti. Secondo le sue parole, i negoziati si sono concentrati sulle possibilità di soddisfare le condizioni poste da Teheran per risolvere la crisi e ripristinare il transito attraverso lo stretto di Hormuz. Il ministro attende una risposta americana tra oggi e domani. Intanto il presidente statunitense Donald Trump ha smentito le indiscrezioni secondo cui avrebbe offerto all'Iran un allentamento delle sanzioni in cambio di misure riguardanti il programma nucleare. I 5 britannici arrestati domenica dall'antiterrorismo per il presunto piano di attacco esplosivo nei pressi della base inglese della RAF di Fairfort, usata anche dai bombardieri USA nella guerra contro Teheran, sono stati rilasciati su cauzione dopo interrogatori e verifiche approfonditi, pur restando sottoposti a restrizioni sui movimenti e sui contatti. La polizia ha precisato che l'inchiesta resta aperta, mentre l'ambasciata iraniana a Londra ha respinto categoricamente ogni coinvolgimento di Teheran, definendo infondate e malevole le ipotesi circolate. Migliaia di persone sono scese in strada ieri a Praga contro la politica del governo di destra guidato dal primo ministro Andrej Babiš. Il gruppo Un milione di momenti per la democrazia, uno dei principali organizzatori della protesta, ha avvertito che il governo non sta facendo abbastanza nel campo della lotta alla disinformazione e del rafforzamento della sicurezza nazionale. I manifestanti hanno criticato anche le previste modifiche al sistema di finanziamento dei media pubblici e segnalato il potenziale conflitto di interesse di Babiš in quanto politico e imprenditore. E adesso passiamo alla rassegna stampa in prima pagina.
1: Prima pagina.
2: Iniziamo come di consueto con la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. A Fiume si fa scuola di minoranze. A 30 anni dalla firma del trattato Dini-Granic, la facoltà di giurisprudenza ha organizzato la giornata studio del Nord Adriatico. Ancora in prima, il fiumano Vitomir Maricic tra le leggende dello sport. La cerimonia si è svolta a Las Vegas il 26 settembre. Il Delo si sofferma sull'inizio del nuovo anno accademico, in arrivo studenti da più di 100 paesi, diversi i nuovi programmi di studio, tuttavia l'offerta di alloggi pubblici per studenti è ancora troppo limitata. E ancora l'UE alla ricerca di una risposta ai sabotaggi russi, difesa a causa dei sempre più numerosi attacchi ibridi, Bruxelles sta valutando un nuovo protocollo per una risposta comune. Il Dnevnik titola in prima pagina il gran finale fiume del Consiglio Comunale di Lubiana, l'ultima sessione prima delle elezioni. Dall'estero invece il Papa vede nell'Europa uno scudo contro le barbarie. Papa Leone XIV, al termine della sua visita in Francia, a Metz, ha lanciato l'allarme sul progressivo imbarbarimento dei rapporti tra gli Stati. Il quotidiano di Capodistria, Primorsche Novizie, apre con il titolo «Impossibile vivere a ridosso della principale arteria istriana». Gli abitanti della vecchia Salara hanno difficoltà anche solo a raggiungere la strada principale. Sempre in prima pagina, nella grotta non c'è spazio per gli errori. La grande esercitazione internazionale presso Kachnayama sabato scorso. Vediamo la stampa italiana, iniziando dal Primorsky News. Il quotidiano della minoranza slovena, il caso Regeni arriva a una verità giudiziaria dopo 10 anni. Il tribunale ha ritenuto 3 agenti dei servizi segreti egiziani colpevoli di sequestro di persona e tortura, ma non di omicidio. Sport basket, non potevano desiderare un inizio migliore nel turno inaugurale della Serie B interregionale. Lo Jadran Motomarin ha sconfitto sul parquet di casa il Falcon Star Monfalcone. Il piccolo titolo, Casa Regeni 3 condanne 10 anni agli 007 egiziani. La Corte d'Assise di Roma sono responsabili del sequestro e delle torture, non dell'omicidio. La famiglia fede nella giustizia ben riposta. A centropagina Elisa e Rigonat, matrimonio al capolinea. La popstar bisiacca si separa dopo 11 anni. Regeni condannato a 10 anni, il titolo di apertura sul Corriere della Sera, cade il muro di omertà, 3 007 egiziani colpevoli di sequestro, assoluzione per l'omicidio. Ancora una notizia di cronaca, Garlasco, i PM sul RIS nascosero la prova che scagionava Stasi, chiusa l'indagine, l'orma del killer è sì Sempio. Passiamo alla Repubblica, giustizia per Giulio, la Corte d'Assise di Roma condanna 3007 egiziani a 10 anni per sequestro, per il sequestro di Regeni, ucciso al Cairo nel 2016, cade l'accusa di omicidio. E concludiamo segnalando, i PM chiusa l'inchiesta su Sempio, i RIS falsarono le prove su Stasi. E con questa notizia si chiude il notiziario delle 8:30. Prossimo appuntamento con l'informazione tra poco meno di un'ora, vale a dire alle 9:30, con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
3: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
4: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone con la malinconia nel cuore. Tutto.

Silenzi, oh! Seconda parte di Calle degli Orti Grandi, Rosanna a chiacchierare con voi, Davorin Astrocarbotoni. Davorin, domanda, ti piacerebbe stare in silenzi o sparire per un po' di tempo? Sì, ma a chi non piacerebbe, dai, a me piacerebbe tantissimo. Non è che io sia così mondana, la mia torre Burnea ce l'ho già, ma non mi dispiace l'idea di sparire o di partire. E in questo periodo in cui si rientra dalle vacanze, ripartono le lezioni all'università. E si sente già lo stress

formula degli study retreat, che possono essere programmati anche per coloro che lavorano naturalmente, se possono permetterselo, in questo caso magari si chiamerà job retreat, ma che ne so, sono soggiorni della durata massima di qualche giorno, programmati prima di un esame o di una verifica o della presentazione di un progetto magari. Computer e connessione restano, ma cambia il contesto nel quale si utilizzano, e tra una sessione di studio di lavoro e l'altra entrano in gioco silenzio, attività all'aria aperta e buon riposo. Il vantaggio dello study retreat non è la vista sulle montagne in sé, anche se l'Alto Adige è molto molto molto gettonato e attrezzato, ma piuttosto il vantaggio è la possibilità di interrompere la concentrazione prima che diventi fatica, perché l'ambiente consente di uscire, camminare qualche minuto, tornare sui libri dopo una pausa in un ambiente molto stimolante. Allora, una ricerca del 2026 va proprio in questa direzione. 70 partecipanti, le cavie, sono stati esposti per 5-10 minuti a un ambiente semiesterno vicino a un contesto universitario. E entrambi i tempi hanno mostrato effetti di recupero cognitivo, con benefici maggiori dopo 10 minuti. Mi è venuta un'idea. Davorin trasformerò casa mia in un B&B, in un bed and breakfast, per study retreat. Tanto casa mia, esci un attimo, sei nel bosco, stai in campagna. Non è la montagna, però se vuoi stare nel verde e farti la passeggiata, c'è silenzio, c'è pace, non c'è un cane, per cui... Oltre alla concentrazione, questi luoghi di ritiro per studiare portano anche un altro beneficio importante, il sonno. No, con me non fa testo sta cosa. Si sa che quando si parla di sessioni d'esame non basta studiare molte ore, bisogna anche dormire. Io mi ricordo all'università le moche notturne, infinite, le notti infinite. Io non dormivo mai, sbagliavo perché il sonno è infatti parte integrante dei processi di consolidamento della memoria. Adesso lo so, ma dovevo saperlo a 18 anni. Per questo in un ambiente che favorisce il rilassamento, una buona notte può diventare un elemento interessante di un soggiorno dedicato allo studio. Vi piace l'idea di ritirarvi in natura a studiare e lavorare? Sono tanti luoghi attrezzati, gettonati, ormai li trovate su tutti i portali web, perché il silenzio è una necessità. Poi, se volete venire a casa mia, ditemelo un attimo prima, che almeno vi preparo il letto. Musica.

Brand Image, Pink Floyd, brano del 1973 riferito al dramma di Syd Barrett. Brano che parla di giudizio, di società giudicante, di perdita dell'identità. Brain damage, letteralmente danno cerebrale o lesione cerebrale, mi collega a una ricerca scientifica uscita pochi giorni fa. L'ho trovata molto interessante. Uno studio dell'Università di Stanford ha rivelato un altro segreto del nostro cervello che non smette mai di stupirci. Sarebbe composto il nostro cervello da due organi separati uniti insieme. Una scoperta che potrebbe rivoluzionare la branca della neurologia, in particolare la ricerca sulla malattia del motoneurone. I ricercatori pensano che in passato queste due parti del cervello fossero separate e che a un certo punto della nostra storia evolutiva si siano unite e, anche se sviluppate una in maniera indipendente dall'altra, ora collaborano per formare l'attuale nostro cervello. A qualcuno, Davori, non è successo questo, giusto? Si potesse comprare al mercato, sarebbe bello. Torniamo seri. Perché è importante questa scoperta? Perché si ricollega allo studio di malattie come l'atrofia muscolare spinale e la SLA. Il cervello umano, facciamo un pochino di lezione perché me la sono ripetuto anch'io questi giorni, no? Il cervello umano è costituito da tre parti: prosencefalo, che regola il pensiero e il movimento volontario, mesencefalo, che si occupa di vista, udito, movimento motorio, e rombencefalo, adibito alle funzioni vitali e la coordinazione. Lo scopo principale dello studio era capire perché le cellule del rombencefalo sono più difficili da produrre in laboratorio rispetto a quelle del prosencefalo, cosa che limita i progressi nelle malattie del tronco encefalico. E osservando lo sviluppo del cervello di un topo, gli esperti hanno constatato che il rombocefalo segue un percorso di crescita separato rispetto ad altre regioni del cervello. E questo significa che adesso, grazie a questi studi, gli scienziati possono coltivare neuroni provenienti dalla parte posteriore del cervello, il rombencefalo appunto, e le possono coltivare in una capsula di Petri e studiarne le funzioni. Grazie a questa scoperta, i ricercatori hanno potuto ricreare in laboratorio motoneuroni funzionali del rombencefalo e rappresenta quindi una nuova speranza per le malattie più debilitanti e apre una finestra sulle possibili cure delle malattie come l'atrofia muscolare spinale, la SLA, come ho detto, e noi non possiamo far altro che sostenere scienziati e ricercatori nei loro percorsi. E veramente iniziamo davvero ad apprezzare chi merita. Io stavo pensando, mentre stavo leggendo questa cosa, agli influencer. Allora, io mi astengo dal commentare stamattina perché veramente tiro fuori un lanciafiamme, l'abbiamo menzionato poco fa, lanciafiamme. Sosteniamo la ricerca, ragazzi, non guardate gli influencer, guardate i ricercatori, vi prego, per favore. Arrivano fra un attimo le info di Viaggiando, il nostro viaggio si sposterà nella terza parte in Lombardia, andremo a Lodi assieme ad Alberto Prina, direttore del Festival della Fotografia Etica, giunto alla sua 17ª edizione, e ci trasporterà attraverso le foto nella realtà fatta dal fotogiornalismo, dalla fotografia documentaria. Le immagini a volte esprimono meglio delle parole la durezza del mondo in cui viviamo. Restate con noi, torniamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto della nostra redazione. Segnalo per il solo traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti con code tra Verona Sud e il bivio per l'auto Brennero in entrambe le direzioni. Sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano per traffico, code tra Spinea e il bivio per la A13. Sulla A57 tangenziale di Mestre in direzione Trieste, code per traffico tra la rotatoria Miranese e Castellana. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: A Città Fiera lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Terza parte di Calle degli Ortigrandi, la fotografia è la protagonista di questo martedì 29 settembre e la fotografia è protagonista a Lodi grazie alla 17ª edizione del Festival della Fotografia Etica. Più di 30 mostre, oltre 150 fotografi internazionali, talk, progetti e molto altro per avvicinare noi pubblico a contenuti di rilevanza etica, tematiche sociali e comprendere attraverso lo sguardo dei fotografi ciò che ancora non siamo in grado di vedere. Per sapere cosa troveremo fino al 25 ottobre a Lodi abbiamo il piacere di avere al telefono Alberto Prina, direttore del festival. Buongiorno Alberto.
1: Buongiorno Rosanna e buongiorno a tutti i vostri ascoltatori.
0: Alberto, te l'ho detto fuori onda, io parto da una tua frase che credo riassuma in poche parole il Festival della Fotografia Etica di Lodi. Hai detto: in un tempo in cui le immagini possono essere fabbricate in pochi secondi, scegliamo storie che qualcuno è andato a vedere davvero. È forte.
1: Ti ringrazio Rosanna, è la sintesi probabilmente di 30 anni che lavoro con la fotografia o che amo la fotografia per un percorso vario e quindi come tutte le sintesi sono sentite, sono approfondite, sono veramente connesse con tutto ciò che ti circonda e noi crediamo appunto che in questo momento ci sia veramente la necessità di guardare il mondo in faccia, guardare il mondo reale, però non il mondo sintetico, il mondo reale, il nostro mondo, il nostro pianeta, in modo che possiamo veramente vedere i problemi e cercare di affrontarli e risolverli. Uno strato che ci divide da questo mondo è sicuramente tutta la componente digitale, che aiuta tantissimo a comunicare, a distribuire informazione, ma contemporaneamente la può distorcere. E quindi attraverso lo sguardo di un fotografo documentarista, noi possiamo avere lo sguardo sul territorio, sul terreno direttamente, l'attenzione, la professionalità, il punto di vista di un fotografo ci permette di vedere quel mondo com'è veramente. Dopodiché c'è tutto un processo importante di comprensione, di assimilazione di quel mondo, ma se non si parte dal dato oggettivo, dalla realtà, qualunque teoria, qualunque compressione è priva di qualsiasi fondamento.
0: Tutti questi messaggi che voi ci date nell'arco di un mese a Lodi ci aiutano ad approfondire, a comprendere le trasformazioni, i cambiamenti della nostra società. Io mi sono letta e guardata il programma, che è vastissimo, sono sincera, non riusciamo a passarlo tutto questa mattina, ma il centro focale è il World Report, World Documenting Humanity, giunta alla 16ª edizione. Questi sono sguardi, gli sguardi delle persone che sono state, che ci portano proprio dentro conflitti, guerre, situazioni di tensione, e le immagini sono molto potenti, divise per sezioni, per categorie, è articolatissimo il programma.
1: Sì, guarda, abbiamo voluto anche qua, non abbiamo voluto semplificare il mondo attraverso un festival tematico, sarebbe stato un modo di vedere trasversale, molto riduttivo. Abbiamo voluto invece riportare quello che è la complessità, la varietà, la bellezza del mondo, spesso difficile, crudele, ma talvolta anche bello, simpatico e comunque incoraggiante. Ci sono veramente tanti aspetti e il World Report Award è il nostro concorso internazionale che quest'anno compie i 16 anni, è partito l'anno successivo dell'edizione del festival, è uno sguardo sul mondo, come abbiamo detto un documenting humanity, un po' raccontare quello che è l'umanità dai tantissimi punti di vista. Pensa che sono stati più di 90 le nazioni che hanno partecipato, i fotografi che hanno raccontato, e si passa da storie internazionali importanti come Carol Guzzi che ci racconta Broken Families, l'ICE, questo fenomeno di aggressività verso l'immigrazione che ha colpito l'America, che il presidente Trump ha promosso negli ultimi anni in maniera veramente devastante e con effetti sulla vita personale di ogni delle persone che vengono colpite da questi arresti veramente devastanti. Poi arriviamo anche a storie invece che sono più piccole, più locali e si perdono anche nel tempo. When Buddha Stop Smiling di Chinky Shukla ci racconta invece di un territorio che è stato oggetto in India di test nucleari. Alla fine del secolo precedente sono stati fatti molti test nucleari nucleari. Bene, ancora oggi gli effetti sulla popolazione che vive questo territorio sono impattanti, menomanti a livello fisico, a livello mentale. E Cinchi ha raccontato con uno stile anche oscuro, difficile da percepire, per poter farci sentire la sensazione di un pericolo che però non si vede, un pericolo reale. E questo è un modo, un approccio che la fotografia veramente può adattarsi a qualunque altra tematica. Questi che ho preso sono solo degli esempi che sono all'interno del concorso, ma sono tanti gli spazi, sono più di 40 storie. Quest'anno abbiamo anche introdotto delle bellissime videoproiezioni multimediali in un anfiteatro multimediale enorme, bellissimo, molto, molto immersivo, che vuol coinvolgere e vuole raccontare veramente a 360 gradi qual è il nostro mondo oggi.
0: La fotografia è un mezzo molto potente ed è un mezzo immediato, ci lascia l'interpretazione a noi che la guardiamo, però ci tira dentro nelle storie e anche nella denuncia. Grande importanza all'interno del festival, lo spazio no profit, la fotografia è strumento d'azione e denuncia in questo spazio.
1: Sì, hai ragione, e aggiungo che lo spazio no profit è quel luogo dove le storie ci arrivano grazie a associazioni no profit nel mondo delle associazioni non governative che sostengono i fotografi. Oggi è un elemento molto importante sostenere anche economicamente il fotogiornalismo, non solo amplificare la loro voce. Il nostro concorso, tornando al World Report Award, distribuisce un premio di oltre 20.000 euro proprio per un supporto diretto, e invece poi il mondo no profit cerchiamo di dargli voce e di espandere il nostro ruolo. Lo definiamo sempre molto spesso è quello di essere un amplificatore della voce, dello sguardo del fotografo, e invece di chi non ha voce, di chi non riesce a raggiungere il vasto pubblico. E devo dire che veramente a Lodi nelle prossime 4 settimane che ci aspettano la partenza è stata veramente entusiasmante. Abbiamo superato l'anno scorso, il weekend dell'anno scorso, abbondantemente, e pensiamo che supereremo veramente il numero dell'anno precedente, che erano di 29.000 visitatori. E lo spazio no profit è anche uno spazio che ci riporta alle nostre origini, perché è lo spazio, il nome etica del festival, della fotografia etica, viene proprio da quando la fotografia serve a comunicare processi etici, valori etici, valori dell'umano. E lì le storie sono tante, storie anche qui che coinvolgono il pianeta, come le grandi migrazioni di Max Cavallari dell'OSS Humanity, a piccole storie personali, a storie sull'ambiente, alla storia di le scuole in Ucraina, come sono colpite le scuole e gli studenti, o a Abracadown, un'associazione teatrale che a Roma sta veramente facendo un ottimo lavoro. Ecco, tante piccole realtà, questi sono solo proprio dei campioni veloci, perché veramente quello che voglio dire è prendetevi un giorno o anche due se volete. L'abbonamento è la possibilità di ritornare più giornate al festival a un costo veramente ridotto, con solo 21 euro è possibile veramente percorrere il mondo e raccogliere delle informazioni che ci permettono di decifrarlo, di comprenderlo, di avere delle coordinate migliori di quello che sta accadendo intorno a noi.
0: Mentre ti stavo ascoltando, quando hai detto etica ma non solo, il valore dell'umano, mi è venuto in mente che in questo mondo distaccato, perché siamo un mondo sconnesso in realtà l'uno dall'altro, siamo molto connessi a livello digitale ma siamo sconnessi a livello umano, sono tante le anime che si intrecciano al festival, tante le sezioni che ci permettono di calarci nelle vite degli altri, e mi è venuto in mente che la fotografia, come ce la presentate voi al festival, ci porta all'empatia, a ritrovare la simpatia nel suo significato originale.
1: Sì. Sì, è vero, guarda, ti conto, domenica abbiamo concluso appunto il primo weekend e noi abbiamo un po' la tradizione di fare una visita guidata al WordPress Photo, che è il più importante premio di fotogiornalismo che noi ospitiamo come l'unica tappa per la regione Lombardia. E in questo incontro è terminato alle 7:30 di sera e c'erano più di 50 persone che hanno fatto con noi questo percorso di esplorazione. Ecco, e devo dire che si è creato un vero senso di comunità, molte persone aspettavano un anno per riavere questo momento, tante nuove persone, visitatori, tante comunque una comunità fatta di persone che vogliono connettersi e vogliono comprendere meglio il mondo. Ecco, io credo che questo sia anche il vero, l'importanza, il valore di un festival. Un festival non è una mostra, un festival è qualcosa che riunisce insieme persone che hanno lo stesso prospettiva, lo stesso sguardo sul mondo.
0: Senso di comunità, è incredibile, perché mentre stai parlando io collego le cose e viene tutto spontaneo. Un senso di comunità, Lodi sente questo festival, Lodi vuole essere parte di questo festival ed è una città, la cittadinanza è coinvolta. Quest'anno avete avuto molte richieste per il circuito off.
1: Sì, tantissime, guarda, la città risponde veramente tanto. E anche qua un altro piccolo aneddoto di questo weekend, mi raccontava la persona che segue l'off, dice che quest'anno praticamente ho dovuto fare poco e niente se non mettere in contatto i fotografi con i luoghi dove le mostre vengono esposte. L'off è dedicato a mostre di tipo amatoriale, ma non per questo meno impegnate e meno importanti, trattano temi comunque importanti, ma anche non necessariamente, anche talvolta temi leggeri, è un po' il nostro spazio di tana liberi tutti, possiamo dire. E mi diceva che si è instaurato ormai un clima in cui i ristoratori, le persone che appunto accolgono i fotografi ormai sanno come interagire. I primi anni c'era un po' di difficoltà perché entravi in casa di qualcun altro, volevi portare le tue foto su cui avevi speso tanto tempo e anche soldi, quindi c'erano un po' di attriti, mentre quest'anno sono quasi 100 le sedi espositive con tutta una serie in percorso di incontri. I fotografi è bello perché vengono da tutta Italia e quindi c'è uno scambio culturale che non è soltanto andare a vedere una mostra fotografica, ma è anche a livello più capillare, è un dialogo che si instaura con il bar che espone le tue foto, è un dialogo del volontario che va a prendere un caffè. Quest'anno arriveremo a circa 400 volontari del territorio che ci danno una mano per poter appunto aprire le 14 sedi del festival e portare le oltre 40 mostre, più di 150 fotografi. È veramente veramente molto molto grande. Io suggerisco di fare un weekend, come dicevo prima, di prendersi il tempo, perché ci sono storie importanti, ci sono storie grandi, ci sono storie piccole, ma io credo che siano tutte aggiungano un valore, qualcosa di speciale, ecco.
0: Hai detto sedi, tre sedi nuove ospitano le esposizioni del festival, ma voi uscite anche dagli spazi canonici, perché quest'anno delle gigantografie modificano un po' forse i giardini pubblici di Lodi.
1: Sì, da un po' di anni portiamo la fotografia nelle strade e una mostra che viene stampata per essere esposta negli esterni è appunto esposta presso i giardini di Viale 4 Novembre, che sono dei giardini molto belli qua a Lodi. È una mostra di Marco Garofalo, si ritratti di energia e cerca di vedere tutto il mondo dell'energia elettrica, in particolare l'importanza e come anche sia una forma, anche se non di vita alimentare, ma una forma di energia importante quella elettrica, e quindi il ciclo di vita, la possibilità di poterla generare in modo pulito, viene affrontato con un tema, appunto, con una visione molto molto fotografica, ma anche molto molto didattica. E poi quest'anno una sede, dicevi, delle nuove sedi, sono tre le sedi espositive nuove, sicuramente una che prende attenzione e che è un passo verso il futuro della cultura di Lodi è il nuovo ex l'edificio, è uno spazio che è in ricostruzione, non sono terminati i lavori, ma noi un'area l'abbiamo resa agibile ed è possibile vedere 15 fotografi che raccontano 15 differenti nazioni del mondo attraverso uno spettacolo di videoproiezioni immersivo e molto attento comunque a rispettare l'immagine fotografica, che è sempre per noi il punto di riferimento, la fotografia, ecco.
0: Io voglio chiudere con il futuro, perché vorrei che il vostro festival e questo progetto andasse avanti molto a lungo, perché abbiamo tanto da imparare da voi. Progetto educational, gli studenti, i ragazzi affrontano, lavorano sulla fotografia. Qual è il messaggio che volete dare a questi ragazzi?
1: A questi ragazzi dobbiamo dare un messaggio che esiste ancora di più il messaggio iniziale con cui siamo partiti nell'incontro, è che esiste un mondo reale e i ragazzi oggi nascono con dei filtri digitali troppo importanti, troppo invadenti, troppo distorcenti la realtà sotto tutti i punti di vista. Ecco, noi il messaggio che vogliamo veramente è aprire una finestra e dirgli: guarda, oltre questo muro che non ti sei costruito tu, te l'abbiamo costruito noi, te l'abbiamo dato noi, ti abbiamo incarcerato noi in questo mondo dorato, in questo muro dorato, apriamo una finestra, ecco, quello è il mondo, bello, brutto, però è tu dove sei, è il pianeta che insieme ci siamo tutti. Ecco, credo che questo sia il messaggio veramente più importante e le scuole capiscono veramente. L'anno scorso sono venute a trovarci 5.000 studenti e stanno crescendo sempre di più, perché c'è proprio questa esigenza di guardare il mondo vicino e lontano, ecco, di aprire una finestra per questi ragazzi.
0: Alberto, grazie. Grazie di cuore per questa chiacchierata. Io invito nuovamente i nostri ascoltatori al 17° Festival della Fotografia Etica di Lodi. È aperto fino il 25 ottobre, per cui organizzatevi un fine settimana, come ha detto Alberto. Grazie, grazie perché ci offrite veramente un modo per approfondire, per capire, per conoscere cose a noi molto lontane spesso. Grazie.
1: Grazie a voi, Rosanna, e ci vediamo a Lodi.
0: Ci vediamo a Lodi, ciao.
1: Ciao, grazie.

Tracy Chapman nel 1988 dava voce ai dimenticati della società. Un inno contro la povertà, l'ingiustizia, l'indifferenza del potere, tutti temi che purtroppo sono ancora attuali e troviamo al Festival della Fotografia Etica di Lodi. Io ringrazio tanto Alberto Prina, direttore del Festival, per la nostra chiacchierata. E davvero, mentre stavo pensando una cosa, lui la diceva. Io prendevo appunti e lui andava avanti esattamente come stavo pensando. Grazie, grazie, grazie. Una chiacchierata molto bella, particolare per me davvero. Allora, esiste un mondo reale, questo è il messaggio che il Festival attraverso workshop e laboratori vuol far arrivare ai giovani, e i giovani sono vittime della tecnologia, della realtà virtuale, tanto che è in crescita in tutto il mondo l'hikikomori. Questo è un fenomeno del ritiro sociale, fenomeno che riguarda ragazzi chiusi a casa per mesi, se non per anni, senza relazioni con l'esterno, se non attraverso i social. E purtroppo in Italia, ho trovato dei dati, il hikikomori, perché c'è un H in realtà all'inizio, hikikomori è un esordio sempre più precoce. I ragazzi coinvolti sono in aumento. Per le stime ufficiali sono 50-60 mila, ma dati ufficiosi ne calcolano almeno 200 mila, sono tantissimi. Nel 2025 50 mila studenti riferiscono un isolamento superiore a 6 mesi, senza frequentare la scuola né incontrare amici, conoscenti, e un ulteriore 2,5% segnala un periodo di isolamento tra 3 e 6 mesi, configurando una condizione di pre hikikomori. Tra le principali motivazioni riportate dai ragazzi compaiono problemi psicologici, mancanza di motivazione a incontrare altre persone, difficoltà relazionali con amici o partner, problemi fisici, problemi familiari. Hikikomori è un fenomeno complesso, può essere interpretato come una strategia di evitamento di fronte a esperienze percepite come magari eccessivamente stressanti, minacciose. Come si può uscire da questo stato di isolamento? Noi genitori, amici, zii, noi non possiamo fare molto, bisogna rivolgersi a degli specialisti che conducano non solo l'adolescenza, ma tutti noi, tutta la famiglia, in un percorso adeguato. La realtà è dura, ragazzi, ma la vita virtuale è molto più aggressiva. Spesso gli adolescenti, ma anche noi adulti, non abbiamo gli strumenti adeguati per difenderci. Questa piccola riflessione adesso, perché anche questo tema fa parte della nostra vita e spesso non ne parliamo, ma parlare serve a riconoscerlo, serve ad affrontarlo, serve a risolverlo. Allora, basta, basta parlare di hikikomori, però ci tenevo. Fra poco cambieremo tema, fra poco affronteremo la sana realtà dell'istrioto, in cui vengono coinvolti con entusiasmo molti giovani, perché questa antica parlata dell'Istria meridionale non si perda, continui a vivere come ha fatto per millenni. Quindi adesso musica, notizie flash, e intanto noi chiamiamo Claudio Gerbaz, presidente della comunità degli italiani di Sissano, che ci porterà alla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto, che inizia domani. A fra pochissimo.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 9.30. Nella notte si sono verificati scontri a Jalud, nella Cisgiordania centrale, tra circa 100 coloni israeliani e le forze di sicurezza israeliane intervenute per applicare un'ordinanza dell'Alta Corte di Giustizia relativa allo sgombero di 3 abitazioni palestinesi occupate a luglio. 2 coloni sono stati arrestati e alcune case sono state incendiate. Secondo i media locali, le forze israeliane stanno cercando di garantire il rientro delle famiglie palestinesi nelle proprie abitazioni, incontrando tuttavia ancora difficoltà. Nella stessa notte, secondo fonti palestinesi, si sono inoltre verificati attacchi di coloni nei villaggi di Kariut, dove una donna anziana è stata aggredita e ferita, e di Al-Maghir, dove una molotov è stata lanciata contro un'abitazione mentre una famiglia dormiva, senza provocare feriti. I tagli ai finanziamenti stanno portando le organizzazioni che assistono i rifugiati al punto di rottura in diverse aree cruciali. A lanciare l'allarme è l'UNHCR, secondo cui quest'anno quasi 8,3 milioni di persone rischiano di rimanere senza gli aiuti di cui hanno bisogno. La protezione non può essere ridotta all'infinito senza provocare il collasso dei sistemi, ha dichiarato Dominique Hyde, direttrice delle relazioni estere dell'UNHCR in occasione della pubblicazione di un nuovo rapporto dell'organizzazione. Al di sotto di una certa soglia, i servizi non si limitano a raggiungere un numero minore di persone, ma rischiano di smettere completamente di funzionare, lasciando i più vulnerabili senza la protezione di cui hanno bisogno. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando un rapporto dei servizi segreti sulle misure che la Russia sta pianificando, ha affermato che Mosca ha effettivamente già avviato un'ulteriore mobilitazione. Secondo le sue parole, sono in corso i preparativi per l'invio di altri 10.000 soldati nordcoreani che verranno selezionati per l'addestramento e successivo dispiegamento in Russia, in aggiunta agli 8.000 attualmente presenti. Zelensky ritiene anche che Mosca stia pagando Pyongyang per questa assistenza anche tecnologica. In cambio, in Corea del Nord è stata avviata la produzione di droni d'attacco di tipo Shahed. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere 3007 egiziani per sequestro e tortura nei confronti di Giulio Regeni, ricercatore friulano, ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. I giudici hanno inoltre fatto cadere l'accusa di omicidio contestata a un solo imputato. La legale della famiglia Regeni intanto ha chiesto al governo di rompere i rapporti con l'Egitto, un paese che lungi dall'essere sicuro. Pronta la risposta del ministro degli esteri Antonio Tajani: non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione delle frequenze di Radio Capodistria alle 10.30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e a risentirci.

0: Quarta parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 29 settembre. È il momento di andare a Sissano. A Sissano a scoprire l'istrioto, la meravigliosa parlata preveneta che da millenni abita l'Istria meridionale ed oggi si conserva, si tramanda in 6 località. Per proteggere, per diffondere questo specifico idioma è nato nel 2012 il Festival dell'Istrioto. E allora andiamo subito a scoprire questa 14ª edizione assieme a Claudio Gerbaz, presidente della Comunità degli Italiani di Sissano. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un saluto proprio dalla parte estrema dell'Istria meridionale, da Sissano.
0: Sissano, che è un luogo meraviglioso a cui io sono molto legata, ma tu non lo sai, ma sono molto legata a Sissano. Claudio, 4 giornate dedicate all'istrioto. Io parto da una cosa in realtà un po' personale. Che cos'è per te l'istrioto?
1: Guarda, l'istrioto, ma non solo per me, vedo anche grazie proprio a questo festival per tutti noi parlanti dell'istrioto, è diventato un orgoglio. Cioè l'istrioto, che una volta era una lingua, diciamo così, che non si doveva parlare, fra parentesi, perché i nostri genitori, la maggior parte, coi bambini non parlavano l'istrioto perché è una parlata grezza, e noi, essendo così vicini alla città, allora non volevano che venissimo trattati come dei contadini o non so, con meno valore. Quindi l'istrioto, io per esempio ho avuto la fortuna di abitare in un rione dove ero circondato da una ventina di persone anziane, quindi con loro potevo comunicare soltanto in istrioto, e quindi è lì che l'ho imparato, proprio dagli anziani. Quindi ribadisco quello che ho detto prima, è veramente un orgoglio portare avanti questa parlata arcaica che stava per scomparendo.
0: Guarda, è successo un po' con tutti i dialetti, ci sentivamo un po' di serie B a parlare il dialetto, finalmente abbiamo capito che è uno dei nostri valori più grandi e finalmente si sta studiando, anzi parliamo in dialetto adesso, senti, mi parlerò in istro-veneto però. 30 settembre, 3 ottobre, se parti mercoledì con i giovani alunni, uno degli obiettivi del festival è quello di tramandare proprio ai giovani l'istrioto, far sì che sia parte attiva della vita, e se parti già alle 8 del mercoledì, anche noi diciamo mercoledì, mercoledì. Se parti alla scuola elementare De Valle con un laboratorio linguistico.
1: Sì, ecco, se parto mercoledì, adesso mi debutterei ogni tanto un po' un istrioto, ma non massa, così che, ecco, un po' un demonistro veneto, poi un istrioto. Mercoledì a Valle, nella bellissima palestra a Valle, con gli alunni delle scuole elementari, quindi Rovigno, Dignano, Valle e Galesano. Bambini però delle scuole inferiori, cioè dalla prima alla quarta. Un laboratorio molto ricco, ogni anno abbiamo una nuova presentazione, ora adesso anche mi parto in cicchera, una presentazione di un libro o esercizio che si fai fioi, questa volta c'è una storia moderna della Romina Floris de Valle. Quel che è la caratteristica di una parte, però anche diciamo un problema dall'altra, è che ogni roba che noi femo dovemmo far tutto volte 5. Quindi se parti dall'italiano o, per quel che riguarda il cartone animato, dall'inglese all'italiano, e dopo bisogna fare la traduzione in rovignese, in valese, in bombaro, cioè in degnanese, galisanese e sissanese. Quindi c'è un lavoro di 5 traduzioni ogni volta, perché queste parlate se somiglia, ma non le è uguale, e abbiamo anche parole diverse che si usa, che adesso grazie al festival anche abbiamo cominciato a capirsi un po' meglio, ecco, perché contattiamo tanto.
0: Le persone non si rendono conto forse di quante sfumature che ha l'istrioto, sembra parlato poco, però c'è tante sfumature veramente.
1: Per esempio di Sissano è difficile capire rovignesi. Se capimo con Valle, se capimo con Galisan, Rovigno è tutta un'altra roba, e così veramente, ecco, anche grazie al festival che un po' se incontriamo sempre più, se capimo sempre più, e doperemo anche ste parlate sempre più.
0: Senti, prima disegno che in un certo senso dovevamo scondersi con il nostro povero dialetto, invece adesso il dialetto è un vanto, e l'istrioto dà il benvenuto. José, uno degli appuntamenti di Mercury, che è l'inaugurazione di una tabella, di un'insegna all'ingresso della città de Valle.
1: Sì, giusto. Abbiamo cominciato noi cisanesi primi, abbiamo fatto questa tabella che ecco adesso di nuovo l'avevamo rimessa a posto perché era de parte dell'asilo nuovo italiano che avevamo adesso del primo di settembre, quindi la, diciamo così, la intrigava, l'avevamo spostata e per esempio era da qua del barcone, la vedo, te la leggio, c'è un benvenuto in Istriotto, a Sissanse. Solo sta Sissan, paese di antiche tradizioni, vuole che ancora ancora si tire parlare sissanese e cantare mantignate in compagnia di rotale pire. Vemo piacere che se venu di Catane.
0: E ho capito.
1: Non è tanto difficile.
0: No.
1: E quindi siamo partiti con questa idea di in ogni località istriota, anche perché la legge ne permette, siccome siamo patrimonio culturale immateriale della Repubblica di Croazia, quindi potremmo avere le insegne anche in istrioto. E sto anno inaugureremo la tabella del benvenuto in istrioto valese a Valle.
0: Che meraviglia. Senti, mi vedo un pochettino svelta perché c'è tanta roba.
1: Sì.
0: Andiamo a Sioba giovedì. Giovedì, uno dei scopi del festival è anche quello di puntare alla ricerca, al studio scientifico e troviamo la presentazione della ristampa del vocabolario del dialetto de Galesan di Istria. Ti ha menzionato i beni culturali immateriali della Repubblica di Croazia e così anche grazie a questi studi che è stato inserito l'istriota entro il 2023.
1: Giusto, sì, ottobre 2023, le parlate istriote, tutte sei, anche se purtroppo a Fasana non avevamo più parlanti vivi, non esiste più, quindi il fasanese per quel che riguarda la parlata l'avevamo purtroppo persa e forse anche quello era un spunto per dare avanti, de tutelare quanto più, de tenere e de lavorare, che torno adesso a Mercore, tanto coi fioi, più di tutto coi pici, perché c'è loro il nostro futuro che ne porterà avanti. Quindi sì, Zioba Gavemo, la ristampa del vocabolario del dialetto de Galesan, perché da un 10 anni che non c'è più copie in comunità, c'è una unica copia del vocabolario galesanese e per questo siamo andati in questo indirizzo di fare con la ristampa, perché c'è grande richiesta.
0: Dopo il vocabolario, vabbè, se passa anche ai cori, perché il festival è anche una vetrina, un modo per le comunità, per mostrare a tutti noi il lavoro che aveva fatto, il lavoron che fa, mostrare a tutti noi il lavoro che aveva fatto, il lavoron che fa tutto l'anno. E allora

0: parenza, ma siamo cugini, quel che mi dico, i cugini istroveneti, così anche i cugini Radio Capodistria, quindi Radio Chicchirichì. Ecco, Radio Chicchirichì che si partì anche l'anno scorso, però per adesso se solo tramite web, e avremo la presentazione di due nuove rubriche. Posso anche dirti di che rubriche che si tratta: tutte le storie che avevamo dei fioi, avevamo registrato le storie e faremo la storia della buonanotte verso le 8 di sera, che si può ascoltare una storia di Pimpa o di Pinocchio o le storie che avevamo fatto. E in più le poesie e i lavori premiati del concorso ecco, saranno anche lette e messe in onda tramite Radio Chicchirichì.
1: Ah, che bella! E mi venerdì arrivo proprio ai concorsi, perché venerdì sì. Premiazione del concorso letterario e video, venerdì giornata dedicata appunto alla musica, ai concorsi, alle nuove produzioni, perché anche questo è uno degli obiettivi del festival, realizzare robe nuove. Per quanto riguarda Una Cantata Ensemble, che è il vostro festival della canzone inedita in istrioto, della canzone in istrioto, realizza anche video che resti, per cui un venerdì pieno, un venerdì pien de fioi, anche tanti, perché quel che ti dicevi prima, tra mandare ai fioi mini cantanti, midi cantanti, se tutto fioi giovani.
0: Qua devo fare un grande elogio alle maestre delle scuole, perché veramente per quel che riguarda il premio, noi avevamo ogni anno su una trentina dei lavori, quest'anno ve ne avevamo 45, quindi il 50% di più. Veramente cos'è, era un lavorone anche per seggere i meglio lavori, e dall'altra parte tutta la serata sarà un po' premiazioni, un po' Una Cantata Ensemble. Quest'anno avevamo 10 canzoni, non siamo come Dimmela Cantando, noi non avevamo gare, ma presentiamo canzoni in istriotto, sia rovignese che vallese che bumbaro galisanese, quest'anno si sa se resta fuori. Oltre a questo fa anche il video, che poi dopo i video gira sia per YouTube sia anche per i canali nostri delle comunità.
1: Ma l'importante è che si senti l'istrioto, l'importante è che si faccia anche produzione nuove, perché anche in istrioto, come che diciamo noi sempre in istroveneto, no? Ti puoi parlare di oggi, non serve che ti parli sempre di ieri o l'altro giusto. Ieri, giusto?
0: Giusto, bisogna andare avanti, ecco, anche adoperare anche i nuovi canali, i nuovi media, così anche canti, che non restiamo sui canti di una volta, ma anche una volta i canti si feva, ogni tanto veniva qualcosa nuovo di fuori, così che dovremmo andare anche noi, sia voi che noi, ecco, con robe nuove.
1: Ma tutti dovevamo andare avanti, ma tutti dovevamo anche ricordarsi da dove che venimo. E qua passo a sabato, era come che slitto, perché arriva la sfilata dei gruppi folcloristici delle comunità del Dignanga, Les Ansi, San Valle, della società artistica Marco Garbin de Rovigno, i midi cantanti della Pino Budicin de Rovigno, insomma, con la banda di Ottoni, ecco, se sfila in città, perché dovevamo anche farsi vedere un pochettino ogni tanto.
0: Sì, devo dire che questa sfilata è una roba bellissima, perché tutti i 5 gruppi delle comunità in sfilata, accompagnati quest'anno dalla banda d'Ottoni della comunità degli italiani di Dignan e della città di Dignan, l'anno scorso era la banda d'Ottoni di Rovigno, quindi più o meno in sfilata usa essere sulle 120 persone. Se parti da qua della comunità, andiamo fino in piazza, là si fa spettacolo, si torna in drio. Bel da vedere, perché c'è tanti tipi di costumi diversi, anche questa è anche una ricchezza che ha queste nostre località istriote. E dopo del folklore restiamo in sala con le filodrammatiche, quindi andiamo a vedere scenette un po' rider in istrioto.
1: Che mi viene in mente adesso proprio istrioto, istrione, Istri, la commedia arriva da noi, se inutile fioi, adesso possiamo contarsela quanto che vogliamo, ma arriva dell'Istria, per cui anche il teatro lo che abbiamo qua, a arricchire le serate, a farne compagnia. Dimmi.
0: Sì, volevo solo dirti, sia venere che sabato avevamo il nostro gatto.
1: È che stavo arrivando, perché ho visto che sei gatto e revolpi, venere e sabato se balla, se si diverti.
0: Sì, se balla, se canta, se si diverti, se magna anche, soprattutto per quel che riguarda sabato. Sabato da anni noi avevamo l'offerta gastronomica, ogni località rappresentata da una pietanza. E avevamo un grande aiuto dell'Istituto Turistico Alberghiero de Pola,

0: praticamente gli alunni che cucina quasi tutto, allora che viene bene perché fa pratica, impara anche le ricette, che è anche quella una nostra tradizione. E dopo mangiamo tutti quanti qua finché il gatto suona.
1: Ma sai che infatti volevo domandarti, perché scrivi ricette in istriotto? Cioè sì. Tipo i galesanesi se porta le ciocche?
0: Giusto, i galesanesi fa le ciocche, per rovigno se fa il brudito.
1: Vabbè.
0: Il brodetto, sì. Le trippe se a Dignan, si sa che abbiamo il pulin in teccia, il pulin saria l'asinello.
1: Ah!
0: Poverino, però ecco.
1: Vabbè, è una specialità che ne era tanti
0: sì,
1: una volta.
0: Come carne de videle, quel però ecco, il pulinteccia, e per valle avemo il sugo de gal, o galoccio, come diciamo, si sa, in più, sardelle in sapore, così. Però ecco, dico, è tutto piatti fatti dalla scuola turistico alberghiera, cioè l'istituto turistico alberghiero de Pola, che dopo anche i fiori viene anche qua, sia camerieri, che coghi, e lori anche spartissi, quindi aiuta.
1: Quindi tante forze messe insieme, scuole, comunità, istituto alberghiero, troviamo musica, ricette, de tutto, ricerca. E allora, Fiori, cosa vuole che vi dico? Allora, io mi invito tutti dal 30, mercoledì, domani, 30 settembre al 3 di ottobre, a Sisan, ma non solo, perché la mattina di mercoledì si comincia a Valle, al 14° Festival dell'Istrioto. Vieni a conoscere questa realtà, tutti voi che sta ascoltando, perché merita, perché la è particolare, perché la è antica, perché siamo noi.
0: Siamo noi, delle nostre, ecco, e qua torniamo all'orgoglio. Comunque, ecco, chi che vuole dettagli sul programma, su tutte le 5 comunità, troverà il volantino e anche sulle pagine del festival dell'istrioto.com. Quindi là si può trovare il volantino col programma dettagliato di tutte le 4 giornate.
1: Grazie, grazie de cuore, Claudio, e buon festival.
0: Grazie a voi, grazie, e benvenuti.
1: Grazie, ciao.

Candy, per salutare intanto Bojan Hlastec che è arrivato mentre Davorin è andato su dall'altra parte, e Candy per ringraziare Claudio Gerbaz e invitare nuovamente tutti alla 14ª edizione del Festival dell'Istrioto a Sissano. Che avevi sentito? Due parlate morbide, quella di Claudio, l'istrioto sissanese, che mi ha fatto il favore di parlare in istroveneto, in realtà è il mio istroveneto di Buie d'Istria che non usa la Z sorda, per intenderci, ad esempio quella di vizio, ma la S sorda, cioè per noi altri è il vizio, diventa vizio, tutta una S. È interessante quello che ha detto Claudio, non capisco quando si parla il rovignese stretto, cioè pochissime a differenza di chilometri, però tante differenze, nelle micro differenze in questo dialetto particolare, in questa lingua particolare, l'istrioto. Allora, se c'è qualche curioso in ascolto, e spero ci sia, uno dei più grandi poeti rovignesi, Ligio Zanini, scriveva sì in istrioto, ma amava farsi comprendere da tutti e soprattutto non voleva che altri traducessero in maniera errata i suoi versi. Quindi se prendete in mano una raccolta di poesie di Zanini troverete sempre a fondo pagina la traduzione in lingua italiana. Allora fate così: trovate una raccolta di Zanini, leggete le poesie in originale, cercate di capirne e di carpirne il significato e poi aiutatevi con la traduzione per comprenderlo meglio. Basterà questo a farvi conoscere un mondo, quello dell'istrioto, che ha fatto un viaggio di 2000 anni per arrivare da noi e continua a viaggiare ancora. 2000 anni fa gli istrioni viaggiavano a portare spettacoli per le contrade dell'Etruria e dell'antica Roma, e allora noi fra poco faremo proprio come gli istrioni, viaggeremo fino a Trieste, un viaggione da qua, 10 chilometri neanche, e andremo a teatro a conoscere il progetto Ciuchini della Compagnia degli Asinelli e lo spettacolo Romeo, Giulietta e il regista, che troveremo in scena 3-4 ottobre al Ricreatorio Pitteri. Allora adesso musica, le info di Viaggiando e noi torniamo subito con la nostra ospite.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano, code per traffico intenso tra la tangenziale di Mestre e il bivio per la A13. E proprio sulla A13, nel tratto di competenza di Autostrade per l'Italia, si verificano code per lavori tra Padova Sud e il bivio per la A4. A4 Brescia-Padova, nella notte tra martedì e mercoledì, nelle prime ore del mattino di mercoledì 30 settembre, dalle 2 fino alle 4, a Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita per chi proviene da Venezia e lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State. Never.

0: Amore disperato, Nada, ci porta nella quinta parte di Calle degli Orti Grandi, ma ci porta anche ad aprire, ad alzare il sipario su uno spettacolo che debutterà il 3 ottobre al Ricreatorio Pitteri di Trieste. Tra gli amori più disperati e appassionati del teatro troviamo quello di Romeo e Giulietta, un amore adolescenziale come quello dei giovani che oggi cercano di conquistarlo tra dubbi e complicità. I giovani dai 14 ai 19 anni sono i protagonisti dello spettacolo. Romeo Giulietta è il regista, risultato di un percorso che li ha visti crescere insieme grazie al progetto Ciucchini della Compagnia degli Asinelli, e noi abbiamo il piacere di scoprire questo progetto assieme a una delle mentori, nonché regista dello spettacolo, Lara Hendry. Buongiorno Lara.
1: Buongiorno a tutti, grazie per avermi.
0: Ma guarda, per me è un piacere, lo sai, te l'ho detto fuori onda, ho fatto parte della Compagnia degli Asinelli, so come lavora la Compagnia degli Asinelli, che ai tempi miei si chiamava ancora Teatro degli Asinelli, e adesso avete fatto questo percorso. Non c'era il progetto Ciucchini quando c'ero io, magari qualcuno in ascolto non lo conosce, puoi dirci di che cosa si tratta?
1: Allora, il progetto è un laboratorio estivo che organizziamo noi Asinelli, facendo partecipare i ragazzi dai 14 ai 19 anni, che appunto sono studenti delle scuole superiori di Trieste, e cerchiamo di creare con loro, insomma, un percorso teatrale ma anche di formazione, di sensibilizzazione basato sullo stare insieme, cercando di dare loro degli strumenti su quello che può essere un percorso di teatro, basandoci proprio sull'allestimento di uno spettacolo teatrale che appunto vedremo andare in scena a brevissimo in realtà.
0: Mi avete mandato una brochure, e questa brochure si trova anche online, lo dico perché magari qualche ragazzo può venire in mente di informarsi, di fare parte del progetto Ciucchini. Ecco, una cosa che mi piace tanto della brochure è il teatro come palestra di vita, cioè prendersi cura di un progetto comune, prendersi la responsabilità, imparare a sbagliare. Sono cose molto necessarie ai giovani e ai ragazzi oggi.
1: Sì, questa brochure sì, ti rispondo, avremo modo di condividerla attraverso la nostra pagina Instagram, in modo tale anche da poter dare un po' di informazioni in più prima della visione dello spettacolo. E sicuramente forse quello che hai appena descritto forse è la parte più importante a cui teniamo nel progetto, il fatto di creare delle relazioni che permettano ai ragazzi di sbagliare e di imparare attraverso l'errore, senza dar troppo peso all'errore stesso, ma piuttosto cercando di trovare delle soluzioni e facendo capire ai ragazzi che tutto si può risolvere in un modo o nell'altro, e forse è più importante focalizzarsi su come risolvere un errore piuttosto che portarselo dentro e lasciarlo macinare in una tristezza, ecco, quindi essere reattivi e attivi nel cercare di creare qualcosa che funzioni.
0: Ma non solo questo, un'altra cosa bella, la fragilità che ho trovato dentro nella brochure, le fragilità che fanno parte di ognuno di noi, non devono essere nascoste, dobbiamo condividerle, dobbiamo comprendere. Tempi e modi di ogni persona sono diversi, il diverso è un valore. Parlare di teatro come prevenzione, questo mi è piaciuto tanto. Perché prevenzione?
1: Perché crediamo che dare degli strumenti di formazione, di sensibilità in un'età che è così decisiva, quella dell'adolescenza, possa essere in un modo o nell'altro una prevenzione verso, mi permetto di dire, forse una società che tende a mettere da parte la sensibilità, o forse a puntare troppo il dito addosso a persone che magari hanno un certo tipo di sensibilità e farle sentire sbagliate, che non è assolutamente quello in cui crediamo, anzi, ma dare degli strumenti che possano dare ai ragazzi la capacità di gestire le proprie fragilità in singolo, ma anche attraverso la creazione e la formazione di una comunità e di un gruppo che si supporta a vicenda.
0: L'adolescenza è un momento molto delicato, e questa edizione 2026 del progetto Ciucchini ha avuto come filo conduttore proprio il rapporto tra teatro e adolescenza. Come avete lavorato?
1: Diciamo che è stato un grosso passare nel passato, perché cercare di, insomma, di scrivere, di dirigere uno spettacolo che parla di adolescenza inevitabilmente ti porta a confrontarti con quello che tu hai vissuto, e quindi è stato un grosso scavarsi dentro e cercare di ricordare anche cosa caratterizzava l'adolescenza di noi asinelli in fasce di età diverse, e cercare di capire cosa può essere formativo ma anche cosa può essere utile da un certo punto di vista far vedere a dei ragazzi che appunto sono in un'età così, così particolare, cercare di farli sentire capiti, di farli sentire accolti anche nel mostrare delle sfaccettature che spesso sono scomode forse o difficili anche da accettare.
0: E lo stai dicendo tu che hai solo 24 anni e parli con una coscienza da persona adulta che forse noi adulti abbiamo dimenticato, perché siamo noi in realtà quelli che giudichiamo esteriormente ed esternamente senza comprendere. Il percorso dei Ciuchini li ha portati alla realizzazione dello spettacolo Romeo Giulietta e il regista. La regista sei tu in questo caso, e finalmente il 3 e 4 ottobre ci sarà questa condivisione con il pubblico al Ricreatorio Pitteri. Che cosa ci dici sullo spettacolo?
1: Lo spettacolo è una grossa sfida per tutti. Questo percorso è stato, continua ad essere veramente impegnativo, e abbiamo una compagnia di ragazzi numerosissima. Quest'anno sono più di 20 ragazzi. Che dal cast, dall'interpretazione alle maestranze, agli aspetti tecnici ci danno una mano nel creare questa cosa incredibile che vedrete in scena. È uno spettacolo che parla di percorsi, di sviluppo, di crescita, di paura, di amore, errori. Parla di tutto quello di cui possiamo pensare dell'adolescenza in un modo o nell'altro. A un modo che spero possa essere, insomma, commovente nel cercare di raccontare un'età di crescita, di sviluppo, e quindi anche quello che banalmente noi ogni sera a prove vediamo, e speriamo di poter riprendere quell'atmosfera e riportarla con grazie a loro sul palco.
0: Ecco, forse non l'abbiamo detto, però lavorate su tutte le maestranze, nel senso che i ragazzi dai 14 ai 19 anni, lo ripeto, curano tutti i reparti, luci, scene, costumi, tutto.
1: Sì, quest'anno particolarmente abbiamo avuto la fortuna di avere veramente delle maestranze numerose e estremamente attive nel voler proporre, nell'attivarsi, e sono veramente una squadra di ragazzi incredibili che ci supportano in tutto. Abbiamo dei ragazzi che si gestiscono una costumistica incredibile, con una creatività fantastica, uno scenografo che sta lavorando nei più piccoli dettagli, un tecnico audio, un tecnico luci, che si stanno sbizzarrendo nel cercare anche di imparare come si fa, perché ovviamente arrivano con la voglia di fare ma magari senza gli strumenti, e noi facciamo di tutto per dare loro quello che abbiamo e quello che possiamo dare.
0: Perché fate laboratori, perché lavorate molto sulla formazione con persone che hanno esperienza, e quindi voi in realtà tramandate l'artigianato del teatro, che è una cosa bellissima. Senti, tornando allo spettacolo, a me piace tanto che abbiate scritto che lo spettacolo racconta l'adolescenza nel momento in cui tutto sembra ancora possibile, e mi ha riportato nella mia testa a Shakespeare e a quella frase di Prospero, noi siamo della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, che sì, spero arrivi alle persone.
1: Sì, lo speriamo anche noi. Sì, è esattamente quello. È un tentare di passare a un pubblico e anche ai ragazzi con cui stiamo facendo questo progetto di avere la voglia, la speranza di sognare, di rendere quei sogni veri, anche provandoci e anche, come di cui parlavamo all'inizio, magari sbagliando, e cercare di affrontare qualsiasi cosa ci si ponga davanti, perché l'adolescenza inevitabilmente penso che possa essere definita come una delle fasi migliori e peggiori che abbiamo nel corso della nostra vita, e credo che, ripensando alla mia adolescente, credo che dare un supporto e anche proprio una visione su quello che ci aspetta e su quello che abbiamo avuto possa essere estremamente confortante, e speriamo di fare questo, di far sentire i ragazzi compresi.
0: ed è meraviglioso questo, sai, un po' l'adolescenza, pensando anche alla mia adolescenza, no? Quando ci sei dentro è un po' come il medioevo, no? Il periodo scuro,
1: sì.
0: Mentre poi quando cresci capisci che eri nell'età della luce.
1: Esatto.
0: E quindi
1: esatto.
0: Accompagnare i ragazzi in questo percorso è importantissimo, perché il teatro, come l'ho fatto voi, come deve essere, non è teatro per recitare, ma è teatro per conoscersi,
1: esatto.
0: Per crescere,
1: esatto.
0: Per capirsi. Senti, io do l'appuntamento, allora lo ripeto, a che ora tra l'altro? 3-4 ottobre al Ricreatorio Pitteri.
1: Andiamo in scena il 3 ottobre alle ore 21 e il 4 ottobre alle ore 17. Una serale e una pomeridiana.
0: E i biglietti?
1: I biglietti sono disponibili sul nostro sito, prenotabili, e poi il pagamento potrà venire in loco. Il nostro sito lo trovate appunto su internet, Teatro Ricreatorio Pitteri, oppure potete trovarci su Instagram.
0: Perfetto. Senti, merda.
1: Grazie.
0: Ci sentiamo presto, se non riesco a venire mandatemi un messaggio e ditemi com'è andata, va bene?
1: Assolutamente, sarà fatto. Grazie mille.
0: Grazie Lara, ciao.
1: Ciao.

Olivia Rodrigo, una giovane cantautrice solo a 23 anni, per ringraziare un'altra giovane, Lara Kendry, e la compagnia degli Asinelli per il progetto Ciuchini. Io rinnovo l'invito a tutti i ragazzi in ascolto, pure genitori, zii, diteglielo ai ragazzi di iscriversi a questo, ad altri progetti di teatro, perché sono percorsi che soprattutto se uno è adolescente possono far comprendere tanto, tanto, tanto di se stessi, degli altri, possono aiutare a vivere meglio l'età e le relazioni. L'adolescenza è un periodo meraviglioso, ma lo dico adesso, mentre c'ero dentro, il nero più nero. No, vivetela bene, l'età della luce. Non abbiamo tanto tempo, ma prima di ringraziare gli ospiti, io voglio segnalarvi un appuntamento per domani. Domani, mercoledì 30 settembre, ore 17:30, nello spazio Forum di Museo Letz di Trieste, si terrà l'incontro Osvaldo Ramù a Trieste, l'opera ancora inesplorata. Un appuntamento che parte dalla stampa di un cofanetto bilingue di testi inediti di Ramù a cura di Gianna Mazzieri Sankovic, intitolato I figli della cometa e prose sparse, dal quale è stato poi organizzato un convegno internazionale l'anno scorso, due anni fa, a Fiume, per continuare lo studio di un autore reso estraneo a se stesso nella sua città dopo la metà del Novecento. Interverranno Franco Papetti e Rosanna Turcinovic dell'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, Gianna Mazzieri Sankovic dell'Università di Fiume. L'incontro verrà introdotto da Riccardo Cepak di Museo Letz e le letture saranno dell'attrice Isabel Russinova. Se volete conoscere Osvaldo Ramù, le sue opere e l'uomo, non perdete questa occasione domani pomeriggio alle 17:30 al Museo Letz di Trieste. Durante la mattinata abbiamo chiacchierato tanto, Lara della Compagnia degli Asinelli l'ho appena ringraziata, allora ringrazio anche gli altri ospiti. Alberto Prina, grazie Alberto, direttore del Festival della Fotografia Etica di Lodi, dal 26 settembre al 25 ottobre incontriamo il fotogiornalismo, la fotografia documentaria impegnata sociale, quella che ci fa riflettere, un festival che ci mette davanti alla realtà, proprio ce la sbatte in faccia, ne abbiamo bisogno. Grazie a Claudio Gerbaz per la nostra cioccolata, grazie Claudio, presidente della comunità degli italiani di Sissano, sodalizio ideatore del Festival dell'Istrioto che parte domani, coinvolge 5 comunità attive parlanti di istrioto, ci porta da 14 anni a scoprire e riscoprire e imparare questa parlata incredibile. Se non avete ascoltato le nostre chiacchierate, fra poco saranno caricati podcast sul sito di Radio Capodistria, mentre se volete ascoltare tutta la replica io vi invito a mettere la sveglia poco prima delle 3 del mattino, mettete su una lavatrice, fate un caffè e partite con noi. Ragazzi, grazie ai nostri tecnici Davor in Lovricic prima, grazie Bojan Klastec adesso, grazie per avermi accompagnato anche stamattina in questo viaggio meraviglioso, e grazie a voi a casa naturalmente. Lo sapete qual è il mio invito, no? Uscite, siate curiosi, tuffatevi nella vita, ma soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao!

Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia e l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì.

0: I divergenti. Viaggio dentro le contraddizioni della notizia. Con Barbara Costamagna.
1: Italia e tanto altro ancora in onda ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.30.
2: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Ancora buongiorno e bentrovati con il notiziario delle 10.30. Si è concluso ieri a New York il dibattito generale dei leader mondiali in occasione dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. In primo piano gli appelli alla pace, rispetto della Carta dell'ONU e del diritto internazionale, lo sviluppo, le disuguaglianze, i diritti umani, l'intelligenza artificiale e le riforme. Tra ottobre e dicembre i lavori comunque proseguiranno, tra l'altro anche all'interno delle sei commissioni principali che si occupano di questioni legate al disarmo e alla sicurezza internazionale, agli affari economici e finanziari, nonché alle tematiche umanitarie e sociali. L'Assemblea Generale dovrà inoltre decidere sul successore del segretario generale Antonio Guterres, che lascerà l'incarico a fine anno. Il gruppo hacker criminali Shiny Hunters ha sottratto all'FBI dati personali sensibili relativi a decine di migliaia di dipendenti, ex dipendenti e persone che hanno presentato domanda per lavorare al bureau. Secondo quanto riporta il New York Times, si tratta di una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. A quasi una settimana dalla rivendicazione dell'attacco, gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire le modalità della violazione e di determinare l'effettiva portata. La Croazia prepara un piano da circa 6 miliardi di euro entro il 2035 per modernizzare la rete ferroviaria, con particolare attenzione al collegamento tra Zagabria, Fiume e il confine ungherese, anche a sostegno del porto di Fiume. Tra i principali interventi figura la nuova ferrovia di pianura Karlovac-Skradnik-Krasica-Tijani, mentre sono già in corso i lavori sulla tratta Hrvatski-Leskovac-Karlovac, il cui completamento è previsto nel 2020. Il programma punta ad aumentare velocità e capacità della rete, ridurre i tempi di viaggio e rafforzare i collegamenti per passeggeri e merci, includendo anche interventi di ammodernamento sulle ferrovie istriane. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato ai vertici delle sei confederazioni calcistiche continentali la disponibilità a valutare un aumento dei finanziamenti alle federazioni nazionali attraverso un maggiore utilizzo delle riserve della federazione internazionale. La proposta arriva dopo la richiesta congiunta di UEFA e CONCACAF per un incremento dei contributi, con l'ipotesi di 10 milioni di dollari per ciascuna delle 211 associazioni affiliate nel ciclo 2027-2030. La questione sarà esaminata dal Consiglio FIFA il prossimo 15 ottobre, mentre la federazione si prepara a chiudere il quadriennio con riserve finanziarie stimate intorno ai 6 miliardi di dollari. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria alle 12.30 con il nostro giornale radio I Fatti del Giorno. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
5: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausini Acquavita. Parliamo oggi della ricerca ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia di Miran Komac e quindi di alcune interessanti attività autunnali organizzate dalla comunità degli italiani di Grassica. Buon ascolto. Presentato la settimana scorsa a Palazzo Manzioli di Isola il libro Ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia del politologo Miran Komac. Una ricerca capitale frutto di 40 anni di lavoro che offre una panoramica del rapporto che la popolazione di maggioranza ha nei confronti dei gruppi etnici, sia quelli autoctoni sia quelli più recenti. La serata è stata organizzata dalla comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi e dal circo Vita Nova. Dopo i saluti dei due dirigenti, Roby Stule e Chris D'Assena, ci si è subito addentrati nelle problematiche raccolte nelle 550 pagine della ricerca, definita da tutti un lavoro monumentale che allo stesso tempo non mette in buona luce la maggioranza. La ricerca indica infatti gli sloveni come diffidenti, pieni di pregiudizi e poco informati. Ma sentiamo l'autore Miran Komac che ci riassume innanzitutto i contenuti dell'opera e le modalità di ricerca.
1: Oi, zdaj na dve minuti spraviti 550 strani.
2: Riassumere 550 pagine in pochi minuti è un po' difficile, ma ci proverò comunque. Il libro offre una panoramica, una sintesi del rapporto della popolazione maggioritaria nei confronti delle diverse minoranze, sia di quelle che definiamo minoranze classiche o tradizionali, cioè quelle autoctone, sia di quelle arrivate in seguito, ovvero nel periodo tra il 1945 e il 1990 e in quello successivo al 1990. Ho cercato di rielaborare tutto il materiale a mia disposizione, le fonti reperibili che ho raccolto in 40 anni di attività all'istituto, dai documenti d'archivio ai libri, dalle monografie fino ai rapporti speciali, alle ricerche sociali e politiche, oltre naturalmente alle testimonianze orali. La mia valutazione generale è che noi sloveni non siamo stati affatto indulgenti verso gli appartenenti ad altri popoli che vivono tra di noi. Ora che costituiamo la popolazione maggioritaria dominante, è giusto scrivere qualcosa sulla nostra stessa immagine e non limitarci a criticare i popoli vicini per come si comportano con le minoranze slovene in Italia, Austria, Ungheria o Croazia.
1: Come si obnašajo do pripadnikov Slovencev v Italiji, Austriji, na Mađarskem ali na Hrvaškem.
0: Come spiegato dall'autore, il volume rielabora documenti d'archivio, ricerche politiche e sociali, testimonianze orali e pubblicazioni varie raccolte in 40 anni di attività, offrendo un quadro generale del rapporto che la popolazione maggioritaria ha nei confronti delle minoranze, sia quelle classiche definite autoctone, sia quelle arrivate dopo il 1945 e dopo il 1990. E allora chiediamo a Komac, com'è questo rapporto della maggioranza nei confronti delle minoranze?
1: Odnos Slovencev do, tudi sam sem pripadnik tega večinskega naroda, je milo rečeno zadržan. Ne? Na trenutke odbojen in na trenutke tudi rasističen.
2: L'atteggiamento degli sloveni, e io stesso faccio parte di questo popolo maggioritario, è a dir poco riservato, a tratti diffidente e talvolta persino razzista. Bisogna ammetterlo apertamente, non siamo diversi dagli appartenenti ai popoli maggioritari dei paesi vicini, cosa che a noi sloveni non piace sentire. Ci presentiamo sempre come vittime, mai come carnefici. Forse il termine è un po' forte, ma per destare interesse e spingere a leggere il libro direi che è piuttosto appropriato. Manca una discussione aperta su questa problematica. Noi dichiariamo che la situazione nel caso delle minoranze italiana e ungherese sia splendida, idealmente regolata sulla carta, per i rom un po' meno, mentre le altre non le conosciamo affatto. Ma poi si arriva a una grande discrepanza. È vero che abbiamo una gamma piuttosto ampia di soluzioni giuridiche, ma non abbiamo politiche in grado di tradurre in pratica questo ventaglio di diritti cartacei. E quel che è peggio, se qualcuno si fa avanti sul serio per risolvere la questione, tra gli sloveni spuntano subito gli artigli. Ma come si permette? Ma se ha già tutto quello che vuole, cosa pretende ancora? Guardi piuttosto come sono trattati duramente gli sloveni nel paese vicino.
1: Kaj si da upa, ne? Ma se mai usè car hoce met, ne? Kaj si sploh še upa, ne pogleda kako je kruto med Slovenci v sosednji državi.
0: Ammettendo di essere stato molto criticato per una posizione che è comunque supportata da evidenze empiriche, il politologo risponde che molti comportamenti sono dettati dalla non conoscenza o poco conoscenza che spesso è alimentata da stereotipi.
1: Tutto, ignoriranje je pač ena izmed metod.
2: Anche questo ignorare è uno dei metodi usati in Slovenia quando si parla di persone di altra origine. Questo posso dirlo per esperienza personale. Per oltre 30 anni sono stato professore di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. La mia cattedra era tutela delle minoranze. Arrivano studenti privi di nozioni, senza la minima consapevolezza che in mezzo a noi viva qualcun altro. E per una comunità così piccola come la Slovenia, parlo della Slovenia come comunità politica, questo è tragico ed è sempre una potenziale fonte di conflitti.
1: Tragico, che di vedno è tutto lahko vir conflitto.
0: Comac ha più volte ribadito che la maggioranza slovena si comporta nella stessa maniera degli altri popoli di maggioranza dei paesi vicini, quegli stessi popoli che in Slovenia vengono criticati per il loro comportamento nei confronti della minoranza slovena. Ma può questo comportamento essere influenzato da timori, paure inconsce insiti in un popolo che è numericamente piccolo? Sentiamo Miran Comac.
1: Tudi to, da si ukleščen med velike narode.
2: Forse c'è anche il fatto che l'essere stretti tra grandi popoli che attentano sempre, tra virgolette, alla tua vita genera questa naturale diffidenza. Ma potrebbero esserci anche altri motivi. Storicamente siamo sempre stati nella posizione di minoranza, ovunque ci trovassimo. Ora, dopo il 1991, siamo sovrani per la prima volta. E questo riflesso, questa socializzazione del passato porta con sé delle conseguenze che non si possono cancellare. Gli stranieri, secondo una definizione generalmente accettata in Slovenia, sono ostili, attentano alla nostra vita, non portano nulla di buono. Però poi la questione viene considerata nel suo insieme, si prende ad esempio la comunità italiana come un blocco unico o gli sloveni come un blocco unico, senza guardare a ciò che accade all'interno di queste comunità.
1: To jemlje kot celoto, ne, recimo italijansko skupnost kot celoto ali pa Slovence kot celoto, ne, ne pogleda se kaj se dogaja znotraj teh skupnosti, ne.
0: Nel corso della serata sono stati toccati anche i temi dell'esodo, della perdita dello status di popolo costituente, della mancata firma slovena del memorandum trilaterale del 92. Comac ha dichiarato di preferire il termine minoranza a comunità nazionale, mentre sull'autoctonia ha detto che si tratta di un contentino concesso per fare distinzione tra le etnie storiche e quelle arrivate negli ultimi anni. Interessante la sua visione sull'identità scelta e sull'assimilazione.
1: Io penso che solo treba zamenjati koncept. Osnovni koncept na katerem se dajme.
2: Sì, io penso di sì, ma bisogna cambiare il concetto di fondo, il concetto fondamentale su cui si basano oggi l'idea di nazione o di minoranze è la cosiddetta consanguineità, che però non ha nulla a che fare con la realtà. Dobbiamo creare politiche affinché anche le identità minoritarie diventino identità di scelta. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che anche le minoranze devono aprirsi a sufficienza per accogliere qualcun altro che ne accetti la cultura e ne impari la lingua, a quale livello sia è un altro discorso, ma che l'accetti. Ad esempio, visto che ci troviamo proprio a Isola, qualcuno che accolga l'italianità nella sua componente linguistica, culturale e anche storica. Questo è possibile. Se invece si continuerà a lavorare su base etnica e di sangue, cosa che accade non solo per le minoranze, ma anche nella formazione della nazione slovena, il che è una follia, allora questo porterà per via naturale all'assimilazione.
0: Che cosa pensa invece Miran Comac della cosiddetta doppia identità?
1: Io direi da ne. Da è una identità che ha ogromno pot identitet.
2: Direi di no. Credo che esista un'unica identità che racchiuda in sé moltissime sottoidentità. Si può avere un'identità legata al genere, all'istruzione, all'appartenenza linguistica, alla memoria nazionale, e tutto questo insieme forma l'identità che una persona possiede. Non so se sia possibile una doppia identità, io non sarei d'accordo con questa impostazione.
1: Io ne vem c'è можна двойна ідентитета. Я не видно то представно.
0: Come si diceva, la ricerca di Comez, uno dei massimi esperti di minoranze in Slovenia, alla ricerca di una carriera. Anche perciò gli chiediamo infine a chi e perché consiglia di leggere il libro, che presenta una situazione diversa da quella percepita nei palazzi di potere e offre uno sguardo, oltre che sulle due minoranze autoctone e sui Rom, su altri 21 gruppi etnici presenti nel paese.

0: stata. Qualcosa di simile è accaduto nell'Oltremura, Prekmurie, dove dagli anni Ottanta il numero degli ungheresi è sceso da oltre 30.000 a circa 8.000, secondo l'ultimo censimento di 25 anni fa. E probabilmente ci sono altri casi simili, ad esempio dei tedeschi, diciamo che sono scomparsi, ma come facevano a scomparire se non si fosse data una mano a far pulizia? Non possono scomparire da soli. Poiché la Slovenia come comunità politica è piccola, in tutto siamo 2 milioni e qualcosa, credo 2 milioni e 100.000 secondo il censimento del 2025, l'omogeneizzazione è una cosa pericolosa. Quando le comunità si chiudono su base prevalentemente etnica, non puoi più, tra virgolette, controllarle.
1: Homogenizzare è una nevarna stvar. Cosa per tem scopnosti na etnične osnovi zapreo i ih ne moreš, bom rekao, zopet met narekovaj, nadzarovati.
2: Da rilevare infine che il libro è visionabile sulla pagina internet dell'Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana. E noi cambiamo argomento, andiamo nel Bugliese, precisamente a Krasica, dove la locale comunità degli italiani ha avviato una nuova iniziativa volta a ritrovare il territorio, scoprire luoghi e viverli attraverso le bellezze naturali, l'arte e i sapori. Si tratta di NAS, Natura, Arte e Sapori, dei quali ci parla il presidente del sodalizio, Mate Mekiš.
3: Ecco, l'iniziativa si chiama NAS, Natura, Arte e Sapori. Nasce da un'idea per promuovere la nostra zona, il nostro circondario, con quelle che sono le peculiarità. Il filo conduttore di tutti e tre appuntamenti di questo progetto è la natura, sempre, e poi abbiamo aggiunto dentro l'arte, che va fuori dai posti convenzionali, cioè dai teatri e così, ma la troveremo che spunta fuori proprio lungo le passeggiate, oppure all'inizio oppure alla fine, naturalmente contornando il tutto con i sapori locali. Tutto questo nella cornice istriana. Tre appuntamenti, il primo fatto domenica 13, che era una camminata un po' più lunga da Krasica, si è partiti un giro ad anello dove abbiamo visto sia che cantanti lirici, contrabbassi che ci spuntavano fuori. Naturalmente, oltre a tutto questo, ci sono anche le guide ambientali escursionistiche che parlano sia che dei luoghi, sia che dell'ambiente, della natura, cosa bisogna salvaguardare, come farlo, come comportarsi e naturalmente godere e rilassarsi passo dopo passo lungo queste passeggiate.
2: La prima dunque è partita proprio qua da Krasica. E poi ce n'è stata ancora un'altra ed una ne rimane.
3: Sì, il 27 di settembre a Momiano, lì abbiamo pensato un po', siccome a Krasica abbiamo fatto un po' più lunga, quindi per un po' più escursionistica, diciamo. Qui l'abbiamo pensato un po' più breve, non fuori strada, quindi neanche su sterrato più di tanto. Sterrato è solamente fino a raggiungere il luogo verso il castello di Momiano, e su questa cornice del castello di Momiano, insomma, il teatro che arriverà proprio in natura. Dopo di ciò, villa di sotto, villa di sopra, come si divideva Momiano una volta ancora oggi, per arrivare fino su a San Moro per godere di questa vista, di questi paesaggi bellissimi istriani con i colli che scendono verso il mare, e per poi naturalmente anche assaggiare le prelibatezze istriane anche lì.
2: E poi?
3: E poi la terza invece, l'abbiamo pensata a Buje, in un angolino un po' meno conosciuto, dove non è troppo battuto dai sentieri, è frequentato. Abbiamo trovato questo posto, anche una breve passeggiata, ma lì penseremo un po' più sulle erbe di casa, cosa cresce, cosa possiamo trovare e come possiamo anche usarle. Ecco, tutti questi tre appuntamenti è la prima volta che li facciamo, c'è un sito appositamente aperto, quindi tutti chi vogliono partecipare si possono iscrivere, i numeri sono limitati, sul sito si trovano tutte le informazioni e anche il form per iscriversi, per partecipare.
2: Ecco, vogliamo dire a chi è interessato il nome, la denominazione del sito?
3: Certo, è come il progetto, quindi naturaartesapori.com. Lì troverete tutte le informazioni, come ho già detto, di questo progetto, che è stato fatto anche grazie, bisogna dirlo, al finanziamento pubblico col bando della città di Buje per il finanziamento delle associazioni. Quindi, proprio siccome è stato fatto con il finanziamento della città di Buje, lo facciamo anche su tutto il Bujese per promuoverlo e per farlo conoscere anche a chi non lo conosce ma è di casa.
2: Ecco, questa è un'iniziativa che conferma l'ambizione della

0: comunità degli italiani di Krasica di diventare un po' promotrice di questa riscoperta degli ambienti naturali del territorio?
1: Sì, non solo certamente, perché secondo noi questa associazione che abbiamo noi, che è la comunità degli italiani di Krasica, è l'unica sul nostro territorio, quindi non si può occupare solamente di una cosa o di una nicchia, ma un po' di tutto. Grazie alla riscoperta del territorio, dell'ambiente, della natura, dove oggi è anche molto interessante e tanta gente arriva, qui abbiamo messo dentro sia la cultura, quindi l'arte, sia i sapori e anche la cultura nostra. Il sito, non l'ho detto prima, è tradotto sia in croato ma anche in istroveneto, quindi per far conoscere anche questo. Le guide sono guide che parlano l'istroveneto, quindi anche è aperto a tutti, anche non solamente per la comunità nazionale italiana, proprio per far conoscere a tutti che noi esistiamo, siamo sul territorio, ci preoccupiamo, lo promuoviamo e vogliamo farlo conoscere.
0: Ecco, una bella, se vogliamo così dire, collaborazione e sinergia anche con le rimanenti comunità del territorio, Buie, Momiano e Castelvenere, in quanto ognuna ha trovato un po' quella che è la propria nicchia, quelli che sono gli interessi.
1: Sì, naturalmente che essendo uni vicino agli altri abbiamo sempre degli scambi per quanto riguarda l'organizzazione e tutto quanto, sempre per metterci d'accordo per fare le cose assieme.
0: Matemekish, al di là di questi appuntamenti che sono una novità, ecco, settembre sono riprese le attività, come sta andando a Krasica?
1: Beh, sta andando. Ripresa l'attività, qui devo far sapere che i nostri più piccoli, i merli canterini, come li chiamiamo noi, quindi i mini cantanti, quest'anno avremo anche per la prima volta, la comunità di Krasica parteciperà al concorso Voci Nostre, quindi stanno crescendo anche loro, speriamo che facciano una bella figura.
0: Al di là dei più piccoli, altre cose che state facendo?
1: Beh, sicuramente settembre a noi ci dà sempre una spinta, perché l'11 settembre è la ricorrenza del, quando ricordiamo il martirio del beato Don Francesco Bonifacio, quindi non ci fermiamo neanche d'estate, già ad agosto lavoriamo tanto per poter insomma fare la logistica dei vari eventi che succedono, soprattutto in quest'anno che è l'80° anniversario. Noi abbiamo già avuto durante l'anno più appuntamenti, ne avremo ancora fino alla fine dell'anno, oltre a quello consueto che è la passeggiata il 10 settembre nel giorno di ricordo fino al cipo e la croce di Don Bonifacio, dove fu arrestato nel 1946. Quest'anno abbiamo sia che già presentato libri e fatto altre iniziative. Sicuramente il fulcro di tutto quanto sono le messe, sia quella a Trieste, anche quella a Krasica l'11, e poi c'è stato a Krasica anche, abbiamo ospitato proprio presso la nostra comunità e dato anche una mano per quanto riguarda la logistica per fare il pellegrinaggio diocesiano della diocesi di Trieste, con anche il vescovo di Trieste presente, e insomma grazie ai volontari, ai soci della comunità siamo riusciti a portare al termine anche questo evento importante per la nostra comunità. Siamo sempre vicini a questo beato che fa parte anche lui ormai della storia, della cultura del nostro paese.
0: Queste diciamo così manifestazioni, soprattutto le messe, si sono svolte l'una l'11 e poi il 12 di settembre, visto la partecipazione, come dicevi, del vescovo di Trieste, anche del vescovo della diocesi di Parenzopola. Un incontro importante e anche simbolico, se vogliamo, quello tra i due vescovi che hanno lanciato un messaggio di fraternità tra i popoli di queste terre.
1: Sì, infatti anche sul nostro Facebook della comunità il post che abbiamo fatto era stato voluto e messo anche d'accordo con Mario Ravalico, perché anche lui ha presentato anche il suo libro prima dell'11 settembre, proprio il 10, nell'Azione Cattolica di Trieste, e il messaggio che si vuole dare è proprio questo qui, il messaggio della figura di questo beato che quando nei tempi più bui e difficili del Novecento era qui a Krasica, non faceva distinzione tra le persone. quindi non guardava l'ideologia delle persone, non guardava chi fossero, ma se poteva aiutava e dava una mano a chiunque. Con questo suo messaggio, con questa sua spinta siamo andati anche avanti, è quello che vogliamo fare, quindi dare un messaggio di fratellanza, di collaborazione, di non dimenticare cosa è successo in quegli anni, ma forse mettere un po' da parte il rancore per poter andare avanti, che non si ripetano quelle cose, ma per poter costruire sempre più ponti e non più muri.
0: E questo è un messaggio importante.
1: Sì, certo, è un messaggio importante, messaggio che si tenta di divulgare sempre e soprattutto verso i giovani. Noi abbiamo avuto già nella comunità diverse pellegrinaggi, ogni anno ce li abbiamo, ma da tutta Italia, e arrivano, e la maggior parte sono giovani di queste azioni cattoliche che arrivano, e quando possiamo sempre apriamo la nostra comunità, non solo per un momento di ristoro, di pausa e quello che serve, ma se possiamo facciamo anche un'introduzione di quella che è la comunità nazionale italiana, che loro qualcuno la sa se è qui del Veneto, del Friuli, ma basta andare un po' più lontano che non hanno idea che qui si parla l'italiano. Quindi questo è anche un motivo in più, grazie a tutta questa storia di Bonifacio e del sentiero Beato Bonifacio, riusciamo a divulgare anche la nostra presenza, la comunità nazionale italiana sul territorio. Grazie a questo sentiero è stato pubblicato proprio il 10 di settembre, la prima volta è stato presentato a Trieste nell'Azione Cattolica, e lo faremo sicuramente con un'iniziativa anche qui nella nostra comunità ad ottobre, la guida Sentiero Beato Bonifacio. È una guida molto bella, tascabile, dove ci porta in 6 tappe a fare 110 km da Trieste fino a Cittanova, toccando i punti della vita del Beato, quindi a Pirano è nato, a Trieste fu beatificato, a Capodistria studiò teologia, a Cittanova fu la sua prima parrocchia che amministrò per prima, e poi naturalmente a Crasica, che tra Tribano e Crasica è praticamente la tappa, quella tra virgolette centrale, no? Ecco, noi lo promuoveremo sicuramente, perché non solo per la storia del Beato Francesco Bonifacio, ma è fatto molto bene dove racchiude non soltanto la sua storia con dei box durante le tappe, ma racchiude anche tantissime informazioni ambientali e naturalistiche che si possono vedere e trovare durante il percorso in 6 tappe in 110 km. Quindi è una cosa bellissima, e speriamo che abbia un futuro e che anche le istituzioni locali, magari gli enti turistici e altri, riconoscano questa cosa, perché è un sentiero che parte da Trieste, quindi da una città con tanta gente, e potrebbe avere un bel futuro.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per l'averci seguito, e da Lionella Pausina Acquavita buon proseguimento di giornata, e a risentirci martedì prossimo.
2: In minoranza.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo dei lavori in A4 Brescia-Padova. Nella notte tra oggi e domani mattina, dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino di mercoledì 30 settembre, avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Piedemontana Veneta in entrambe le direzioni per lavori. Nei medesimi orari a Montebello verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio superstrada Piedemontana Veneta A4 da Treviso e che si immette in A4 in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Vi trasmettiamo ora la registrazione del concerto Canticus, la più antica poesia in lingua italiana trasferita sugli spartiti dal maestro Gabriele Barlera, eseguita dal suo gruppo di studenti del Liceo Musicale di Mantova. Buon ascolto!
4: I concerti live di Radio Capodistria.
5: Buonasera da Ferruccio Mike Crevatin, a nome di Radio Capodistria vi do il benvenuto al concerto evento Canticus, il cantico delle creature di San Francesco d'Assisi tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix presso il centro di produzione di Radio Capodistria. Alla mia sinistra ho i giovani musicisti e la vocalist di Canticus, il cuore pulsante. Tra l'altro oggi è il primo giorno di scuola e voi avete marinato con la complicità del vostro prof. Vergogna! Allora, l'ho menzionato, quindi coinvolgo immediatamente l'autore di Canticus, il professor Gabriele Barlera, che invito a raggiungermi immediatamente in postazione. Benvenuto, Lele, avvicinati pure.
6: Buonasera, buonasera a te e a tutti i radioascoltatori.
5: Allora, Canticus è un autentico capolavoro dal punto di vista mio e di chi l'ha ascoltato in anteprima. Possiamo dire che è una sorta di specchio della tua maturazione artistica. E volendo usare una rappresentazione figurata, io potrei aggiungere che Canticus è in te come tu sei in Canticus.
6: Molto interessante, di marzulliana memoria, mi piace, no, effettivamente grazie per questa espressione. Sì, credo che dopo qualche tempo che scrivo, credo che Canticus abbia un senso ben preciso per me, dal punto di vista artistico, dal punto di vista musicale e dal punto di vista anche dell'organico che stai sentendo, che sentiremo, che vediamo questa sera. Per cui la ritengo un'opera completa per quanto mi riguarda artisticamente parlando.
5: Infatti Canticus è anche un film ed è un CD che contiene diversi brani, ma al di là di Canticus, gli altri brani, le altre canzoni, gli altri pezzi, come si sono originati?
6: Allora guarda, tutto nasce dalla richiesta di una associazione, di una parrocchia che abbiamo Mantova, della chiesa di San Luigi Gonzaga, che al suo interno ha una serie di vetrate straordinarie create negli anni indietro, negli anni 60, che rappresentano proprio il cantico delle creature e la Via Crucis. E mi è stato chiesto di musicare queste immagini. Oltremodo, teniamo conto che quest'anno cade l'anniversario di 800 anni dalla morte di San Francesco.
5: Certo. Allora, un'ultima cosa, poi avremo modo di fare delle rentre. La lingua inglese che ha il suo appeal fonetico, ma anche per stare a significare che questa è un'opera che si affaccia alla platea mondiale.
6: Sì, Ferruccio, allora, intanto inclusione. Sappiamo che ormai dobbiamo globalizzare, dobbiamo essere con tutti, tutto in tutti. E poi c'è una cosa fondamentale, che occorre non pensare a San Francesco come il santo nazionale, ma è un santo universale, e l'inglese mi ha aiutato a questa cosa, ecco.
5: Molto bene, ci risentiremo in chiusura, Lele. A questo punto io partirei con il nostro concerto. Il primo brano ha un titolo che potrebbe anche generare equivoci: Sun Rays, raggi di sole. Qualcuno ha detto Sunrise, in realtà è Sun Rays. A voi la parola, Martina.

0: Sunrays, secondo assaggio del nostro concerto in diretta dallo studio Hendrix, ovvero Canticus. Ragazzi, io sono solito far esultare i protagonisti, i componenti di una band. Tirate un grido di esultanza, dai! Ale, e ora sono con il maestro Adami, il maestro Romano Adami, che ha fatto un percorso insieme a Gabriele Barlera, e la prima cosa che vorrei chiederti è il percorso talora funambolico che vede insieme il direttore d'orchestra e l'autore, come si snoda?
1: È una fortuna per un direttore d'orchestra innanzitutto poter diciamo così vivere l'esperienza di collaborazione con l'autore del brano stesso, e in questo, ripeto, mi ritengo fortunato io, ma sicuramente una cosa condivisa da tutti i miei colleghi direttori, e poi la condivisione anche di un'esperienza nell'ambito di un progetto che ha anche una parte didattica al suo interno è ancora più coinvolgente,
0: perché ricordiamo i ragazzi vengono tutti, a parte quel signore con i capelli lunghi che ormai è ultra diplomato, da quale liceo musicale?
1: Dal liceo musicale Isabella d'Este di Mantova.
0: Perfetto.
1: Che fa parte dell'istituto d'Arco d'Este.
0: E un altro luogo istituzionale è la chiesa intitolata San Luigi Gonzaga, dove è stato realizzato il film. Questa chiesa ha un'acustica particolare.
1: Certamente, anche diciamo così il live da cui deriva poi la realizzazione di questo film ha rivelato un'acustica veramente adatta a questa composizione, ma sicuramente potremmo dire quel marpione dell'autore aveva studiato il luogo come si deve, quindi anche le sonorità.
0: E lo conosco da qualche decennio. Vero? È lì dietro le quinte nel backstage. È questo matrimonio tra musica elettronica e lirica, se vogliamo. Come è andato, come è finito in porto, come è partito, come si è sviluppato, come...
1: Sicuramente, diciamo così, nasce tutto dall'ispirazione, ma mi piace dire dal mestiere di chi insomma ha saputo realizzare questa composizione mettendo insieme diverse competenze, diversi sapori e tanto vissuto musicale di compositore ma anche di interprete.
0: Molto bene, il secondo assaggio, il secondo ascolto è Bagliore Argenteo, Silvery Glow, e noi, Martina, sei pronta?
2: Prontissima.
0: Wow! A voi la musica per il concerto di oggi, Canticus, dallo studio Hendrix di Radio Capodistria.

0: Si rincorrono le immagini nel cuore e nella mente quando ascoltiamo i ragazzi di Canticus, e adesso mi avvicino alla vocalist, che è altissima, Martina Murari, che ovviamente è la benvenuta insieme a tutti gli altri componenti qui nello studio Hendrix. Ciao Martina, come stai?
1: Buonasera a tutti, bene, grazie.
0: Dal pop alla lirica e poi di nuovo al pop. Quo vadis?
1: Allora, io nasco pop. E, diciamo che entrando al liceo ho scoperto questa nuova strada, cioè il lirico, che all'inizio mi sembrava quella apposta per me, però andando avanti in questi anni, facendo molte esperienze anche grazie al professor Barlera, ho ripreso le mie origini e sono passata.
0: Da quanti anni studi canto?
1: Allora, io in realtà canto da quando sono piccola, quindi studio da quando sono piccola, ecco.
0: Però non c'è mai un tempo soglia, un tempo limite in cui cessi di imparare, si impara sempre, per tutta la vita, in questo campo soprattutto.
1: Sì.
0: Senti, io so che stai registrando delle cose, una in particolare col maestro Barlera. Senza spoilerare nulla, cosa sarà? Un pezzo pop, immagino, o di altro tipo?
1: Allora, sarà sicuramente un pezzo pop e sarà una sorpresa. Ecco.
0: Benissimo, non svegliamo nulla, magari no. Verrai qui in studio Hendrix a presentarcela. Like the Wind, come il vento, il prossimo brano. Due parole proprio strette strette su questa canzone.
1: Libertà.
0: E
1: leggerezza.
0: Benissimo, naturalmente questo è il concerto Canticus del maestro Gabriele Barlera, e adesso diamo nuovamente la parola alla musica con Like the Wind.

0: Liberi come il vento, like the wind, per il progetto del maestro Gabriele Barlera. Canticus, qui dallo studio Hendrix di Radio Capodistria, e adesso raggiungo il figlioletto del maestro Barlera, Michele, che io chiamavo un tempo Michelino. Siamo inquadrati dalla telecamera numero 3. Senti, ma tu sei un ex fan prodige, sei diventato più bravo del papà, adesso lo facciamo arrabbiare.
1: Non lo so, sai.
0: Dai.
1: No, non lo so, non me la sento.
0: Ti copro io.
1: Non lo so.
0: Vedi che sta già infierendo.
1: Sotto i baffi.
0: Eccolo, con vari gesti. Allora, senti, dobbiamo correre perché il tempo stringe. La tua passione per l'organo.
1: La passione dell'organo nasce da papà, perché papà è organista, il suo diploma di strumento è quello di organo. E quasi per caso, durante una messa di Natale, mi fa: ascolta, ma ti va di suonare un brano? Perché io facevo pianoforte. Mi fa: dai, ti va di suonare un brano? Da lì è finita, non c'è stato più niente da fare. Abbandonato il pianoforte, ho dovuto seguire la strada dell'organo, perché era il mio.
0: Ma ci sono vari tipi di organo?
1: Eh sì.
0: E come?
1: Adesso mi trovo su un organo moderno, ma la mia vera passione è l'organo a canne, quello,
0: sì,
1: tra virgolette,
0: classico,
1: da chiesa. Sì. Infatti ho studiato musica classica e antica.
0: Il prossimo brano è Tears of Pain, lacrime di dolore. Questo dolore da dove sgorga?
1: Questo dolore è il dolore rappresentato nel cantico delle creature, ma questo brano penso che racchiuda un po' tutta l'essenza di mio padre come compositore. Si vedono tanti suoi
0: tante sfaccettature, certo.
1: Sì.
0: E allora vi lascio il campo, questo è Canticus.

0: Sono anche riuscito a ruzzolare sul pavimento. Siete collegati con lo studio Hendrix per Canticus. Studio Hendrix per Canticus, il cantico delle creature tradotto in musica dal maestro Gabriele Barlera. Tra l'altro, il cantico delle creature è stato la più antica poesia in lingua italiana risalente al XIII secolo. Adesso non devo inerpicarmi tra i cavi perché è qui vicina a me Chiara Cavicchini, che è praticamente colei che si occupa dei sintetizzatori.
1: Esatto, sì, sì.
0: Ma non è un mestiere un po' maschile?
1: No, assolutamente no. Quando il prof Barlera ci ha comunque fatto conoscere tutto questo mondo dei synth, non ci ha mai fatto differenze sul genere,
0: certo,
1: chi lo suonasse. E io sinceramente non ho mai pensato che fosse uno strumento per maschi, conta il suono che si va a creare.
0: E la creatività credo abbia un ruolo dominante anche, sì, in questo campo.
1: Sì, questo assolutamente, perché puoi creare qualsiasi cosa con questi synth, dare profondità al suono, creare soprattutto quelle atmosfere, ma dai soprattutto caratteristica a determinati brani.
0: Si sente che tu sai il fatto tuo, ma c'è anche un'altra ragazza che si occupa di ingegneria del suono, se così possiamo dire, che è Marika Colombo. Tu ti occupi, vorresti fare il tecnico del suono da grande perché sei giovanissima. Allora guardiamo la solita telecamera centrale. Benvenuta a Radio Capodistria.
2: Buonasera a tutti.
0: Cosa ci racconti di questo progetto che avete condiviso?
2: Allora, questo progetto, intanto ringrazio il professore per effettivamente questo grandissimo progetto
0: che oggi vi ha fatto marinare.
2: Esattamente, e lo ringrazio perché mi ha fatto diciamo crescere a livello come tecnico del suono, e mi ha aiutato a capire ancora di più che questo è quello che voglio fare effettivamente da grande.
0: È naturalmente una considerazione che dobbiamo fare è che occuparsi di tecnologia del suono, ma al tempo stesso provenire da uno studio intensivo della musica, è una prerogativa che non tutti hanno, vero?
2: Esatto, esatto. Io per esempio nasco come pianista, però quando sono entrata al liceo musicale ho scoperto questa parte nuova della musica e da lì mi sono innamorata.
0: Adesso ascoltiamo un brano che si intitola Hans, mani, che può avere mille significati allegorici, ad esempio?
2: Secondo me come due mani che si stringono, che si accolgono.
0: Benissimo, questo è Canticus.

0: Non finiamo di meravigliarci nell'ascoltare queste note che propongono un mix di musica elettronica e al tempo stesso di quella che è la canzone lirica propriamente detta. Io sono Ferruccio Mike Crevatin, siamo collegati in diretta dallo studio Hendrix di Radio Capodistria e andiamo a pizzicare a questo punto altri componenti del gruppo, i due percussionisti che sono agli antipodi. Raggiungiamo prima Samuele Cecchin, benvenuto.
1: Ciao, grazie, buonasera a tutti.
0: Allora, secondo te come si riesce a bilanciare diciamo le percussioni in un'opera così complessa e al tempo raffinata?
1: Allora, innanzitutto posso dire che non è una cosa per nulla semplice. Infatti in questo percorso, come dice anche il direttore Adami, il nostro professore, abbiamo avuto la grande fortuna di essere stati accompagnati in questo dal professor Barlera. Infatti posso dire che abbiamo avuto la fortuna, non che il professore ci abbia dato carta bianca, ma la fortuna di collaborare con lui per creare, insomma, questo accompagnamento di percussioni che diciamo dà la differenza, fatti in un certo modo, secondo la mia opinione.
0: E infatti nello specifico non avevo

0: su questo, si certo. fondano sull'intuizione, anche se vogliamo, che proviene dal cuore, non soltanto dalla mente.
1: Assolutamente.
0: E ora andiamo a raggiungere l'altro percussionista che, appunto, dall'altro lato, sperando di non inciampare in qualche cavo e ruzzolare nuovamente, ma qui lo spazio è alquanto ristretto e allora dobbiamo ingegnare qualcosa, perché io devo spendere quattro parole con Lio Callea, che adesso spostiamo un carrello per consentire al sottoscritto, che certamente magro non è certamente una sogliola. Eccoti qua, benvenuto Lio.
2: Buonasera, grazie di averci ospitato. E mi trovo qua grazie a Prof. Barlera e ad Ami.
0: Ma no, non è vero, è colpa. Sono due soggetti dai quali prendere le distanze, da tenere alla larga. Basta, complimenti. Grande, grande maestro Barlera e il professor Adami.
2: Grazie. E, mi trovo qua, sono Lio Callea, vengo da Rolo, faccio la scuola ovviamente di Isabella d'Este.
0: Certo.
2: E
0: oggi è il primo giorno di scuola e tu sei in quinta come altri?
2: No. Io sono in terza invece.
0: Ah, sei in terza, quindi sei il più piccolino?
2: Sì.
0: O forse no? Sì,
2: sì, sì. Sì.
0: E quindi quali altre esperienze hai fatto dal punto di vista live?
2: Dal punto di vista live ho fatto ovviamente i Canticus, poi sono andato anche a altri concerti con il nostro prof Foroni, prof di percussioni del liceo. E questi qua per adesso.
0: E quando ascolti altri concerti live, qual è il primo pensiero istintivo che ti viene?
2: Pensiero di Steve,
0: dipende da quello che ascolti.
2: Esatto,
0: ovviamente.
2: Esatto, dipende da quello che ascolto, e ascolto molto la parte musicale del concerto, giustamente.
0: Vogliamo fare un fuori programma? C'è una canzone che vi accomuna, non voglio farvela interpretare, adesso Martina è già spaventata. Un brano che vi accomuna dal punto di vista proprio delle emozioni, del pathos che suscita in ciascuno di voi? Non esiste. Michelino, almeno tu. Almeno tu nell'universo, cantava mia Martini.
3: Che può essere una...
0: Ti raggiungo.
4: Un brano che ci ha accomunato.
0: Io ho messo in crisi.
4: Ci ha messo in difficoltà, ma è una difficoltà
0: pesante. Perché io spacco sempre gli schemi. A parte tre o quattro papere, perché qui camminare in mezzo ai cavi è veramente un'impresa.
4: Potrebbe essere, ci vuole orecchio, possiamo...
0: Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
4: Può essere quello.
0: Allora, visto che abbiamo ancora qualche spicciolo di minutaggio, vogliamo improvvisare qualcosa di Ci vuole orecchio di Enzo Iannacci.
5: Ti dico la verità, io mi chiamo fuori.
0: Sì, va bene.
5: Beh, abbiamo i due maestri che sono molto bravi.
0: Ma lo sai che il figlioletto si lamenta sempre, è un caro ragazzo, che quando va a suonare gli chiedono sempre le canzoni del papà.
4: Ci sarà un motivo.
0: E ci sarà un motivo, e come, però le personalità artistiche sono diverse, quindi facciamo un distinguo. Come ti è sembrato questo concerto, Martina?
6: Bellissimo, sì, sì. Pieno di emozioni soprattutto.
0: Sì, dietro hai il signore che ti ha minacciato prima di entrare nello studio Hendrix, quindi però c'è una cosa che non ti è piaciuta, oppure tutto è andato liscio come l'olio?
6: No, per me tutto è andato alla grande stasera, quindi...
0: Se incontraste un eschimese al quale dire in una parola o in due parole cos'è Canticus, vai Michele.
5: Passione, perché c'è una grande parte emotiva in questo album.
0: Innanzitutto, sì.
5: E come seconda parola sceglierei sentimento.
0: Sentimento, certo. Sì. Ma ci sono molte parole, anche Hans, le mani sono una cosa più importante. Con le mani fai una carezza, con le mani stringi l'arto di un'altra persona per salutarla. Le
5: si
0: mani
5: possono ricollegare alle altre due parole, passione e sentimento. Con
0: passione
5: le mani le
0: sentimento.
5: Esprimo tranquillamente.
0: Certo.
5: Sì. Ed è qualcosa di fisico, perché anche il Cantico delle Creature si rifà comunque a esperienze oltre che religiose, anche fisiche.
0: Ricordiamo che il Cantico delle Creature di San Francesco d'Assisi quest'anno compie il millennio ed è stata pare, la poesia in lingua italiana più... la prima poesia in lingua italiana, quindi onore e merito a chi, non so più chi è, il maestro Barlera, ecco, mi dimenticavo, che ha deciso di mettere in musica

0: appunto quest'opera e di realizzare un film e un CD. Il film sta facendo il giro un po' delle televisioni europee, il CD sta decollando, ma è un momento particolare perché poi con la musica digitale, insomma, non ci sono più le classifiche dei vinili come un tempo, anzi il vinile sta riprendendo quota, però
1: piuttosto che il CD tende a sicuramente essere più venduto.
0: Magari
1: può essere una nuova strada.
0: Ragazze, siete contente di questa esperienza? Direi di sì. Siete obbligati a rispondere
2: assolutamente
0: affermativamente.
2: Di sì.
0: Ecco, ha già risposto Martina, mentre Marika?
2: Assolutamente sì.
0: Ragazzi, che cosa devo fare? Una parolaccia in diretta, no?
2: Assolutamente.
0: Allora vorrei coinvolgere a questo punto di nuovo il maestro Gabriele Barlera per spendere due parole in conclusione prima di ascoltare l'ultimo brano che è proprio la title track, Canticus. Tu all'eschimese cosa diresti?
3: Che i gelati sono interessanti da vendere da quelle parti, no, a parte gli scherzi, no, ribadisco quello che hanno detto i ragazzi, anzi guarda, mi ricollego, grazie per questo piccolo spazio, perché prima di tutto li voglio ringraziare, sono stati veramente straordinari, è venuto molto bene ragazzi, sono molto contento, ancora una volta stanno dimostrando una professionalità importante data anche dai loro docenti che li stanno preparando in modo veramente molto molto deciso.
0: Non a caso abbiamo un esemplare di docente che li ha preparati.
3: Sì, ma non sono solamente io, perché chiaramente la professoressa Colombi che insegna Martina, il professor Daniello che insegna a Chiara e a Marika, il professor Foroni, cioè c'è tutta una squadra di persone che lavorano con lo stesso intento, dare loro degli stimoli e farli crescere. A questo punto, intanto, grazie a te che ci hai invitato, grazie a tutta Radio Capodistria, grazie ragazzi ai mixer, alla regia che sono stati disponibili da tutti i punti di vista.
0: Certo.
3: Grazie al nostro dirigente che ci ha dato la possibilità di marinare, come dici tu, il primo giorno di scuola, la segreteria che ha organizzato tutto questo.
0: Tutto il mondo che gravita intorno a Canticus.
3: Io sono contento, grazie di tutto.
0: Anch'io. Allora io faccio un brevissimo ringraziamento alla redazione musicale di Radio Capodistria, a Donatella Pocar che è il responsabile della redazione culturale, a Joscia Zuravic, caporedattore del programma in lingua italiana, e da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, è stata una bella esperienza, a parte il mio ruzzolone sul pavimento, e concludiamo proprio con la title track, il brano che dà il titolo all'interno intero CD al film, un bellissimo film che vi consiglio di andare a guardare, ed è proprio Canticus. Da Ferruccio Mike Crevatin è tutto, grazie e buona serata.

0: Vi abbiamo trasmesso la registrazione del concerto Canticus, la più antica poesia in lingua italiana trasferita sugli spartiti dal maestro Gabriele Barlera, eseguita dal suo gruppo di studenti del Liceo Musicale di Mantova.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Il traffico si presenta al momento scorrevole sulle autostrade in gestione a CAV, autostrade Alto Adriatico e Brescia-Padova. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 del mattino di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Buongiorno da Corrado Cimador della redazione notiziaria di Radio Capodistria. Ecco i principali titoli del nostro giornale radio, i fatti del giorno in onda alle 12.30. Giunto Unione Italiana, ripartiti 3 milioni della 7301, aumento per le borse di studio. Meira Hot scende in campo per la carica di sindaca di Pirano. Question time in Parlamento, Yansha tra caro bollette, gas e welfare, il governo garantisce sostegno e risorse. Concluso il dibattito dell'81esima assemblea dell'ONU, 194 delegazioni riunite per pace, sviluppo e riforma dell'organizzazione. Sicurezza sociale UE via libera definitiva alle nuove regole sul coordinamento dei sistemi nazionali. Caso Regeni, condannati a 10 anni 3007 egiziani per sequestro e tortura, cade l'accusa di omicidio. Queste e altre notizie saranno ancora al centro della nostra informazione tra poco nel corso del giornale radio i fatti del giorno. Tra poco restate con noi.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: su gran parte dell'Europa persiste un vasto campo di alte pressioni, una profonda area ciclonica con una perturbazione interessa l'Atlantico. Sulle nostre regioni affluisce da est, negli strati bassi dell'atmosfera, ancora aria secca. Previsioni: oggi sereno con debole bora localmente nel litorale, temperature massime da 19 a 26 gradi centigradi. Domani situazione meteo analoga con nebbia mattutina localmente nei fondovalle, temperature minime da 2 a 11, massime da 19 a 25 gradi. Giovedì e venerdì sereno con velature nella giornata di venerdì. In mattinata nebbia nelle vallate. Localmente nel litorale continuerà a soffiare debole bora. Vediamo ancora la viabilità. Traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Rallentamenti e code a tratti in ambo le direzioni sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia. Sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Sono le ore 12:30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buongiorno e bentrovati con il nostro giornale radio, i fatti del giorno, prima edizione datata martedì 29 settembre. I titoli: giunta, Unione Italiana, ripartiti 3 milioni della 7301, aumento per le borse studio. Meira Hot scende in campo per la carica di sindaca di Pirano. Question time in Parlamento, Jansa tra caro bollette, gas e welfare, il governo garantisce sostegno e risorse. Concluso il dibattito dell'81 Assemblea ONU, 194 delegazioni riunite per pace, sviluppo e riforma dell'organizzazione. Sicurezza sociale UE, via libera definitivo alle nuove regole sul coordinamento dei sistemi nazionali. Omicidio Regeni, 3007 egiziani condannati a 10 anni, uno assolto. Bentrovati da Corrado Cimador. Riunita ieri sera a Rovigno alla giunta esecutiva dell'Unione Italiana, tra i punti all'ordine del giorno la ripartizione per il 2027 dei mezzi della 7301. Si è parlato anche di iscrizioni nelle scuole ed è stato approvato il bilancio dell'Unione Italiana di Capodistria, che ha chiuso il 2025 con un attivo di 7.500 euro. I particolari da Lionella Pausina Quavita.
2: La ripartizione di 3 milioni di euro della 7301, prima che venga elaborato e discusso il piano finanziario e di lavoro 2027, dovrebbe accelerare l'iter per l'assegnazione di finanziamenti che arrivano in ritardo, causando difficoltà al normale funzionamento della struttura UI. Questo almeno è l'intento del nuovo esecutivo dell'Unione Italiana, che, come emerso dal dibattito, intende darsi nuove e più rigorose regole anche per quanto riguarda la suddivisione dei fondi. Tolti quasi 300.000 euro di spese di gestione e gli altri 110.000 destinati al Montenegro, tra le uscite maggiori dei 41 interventi da finanziare, con la 7301 ci sono il fondo valorizzazione per le CI con 500.000 euro e il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole con 240.000. Seguono 230.000 euro per i percorsi formativi, 180.000 per i manuali testi ausiliari e 160.000 per le escursioni di studio in Italia. È stato inoltre deciso di aumentare di 100.000 euro, portandolo a 420.000, il capitolo riservato alle borse di studio. Tra i beneficiari figurano anche il dramma italiano e i programmi italiani di radio e TV Capodistria, con rispettivamente 130 e 100.000 euro, nonché i dirigenti artistici residenti in Italia, con quasi 90.000 euro. Le risorse non ci permettono più gli investimenti strutturali di un tempo, ha lamentato il presidente della giunta Paolo De Marin, ed ha ha spiegato.
3: Sì, in realtà in passato la 73 era quel bacino di finanziamento che dava la possibilità di anno in anno progettare restauri, nuove sedi, nuove scuole. Era quel bacino libero di finanziamenti per ideare futuro, mentre oggi purtroppo, visto tutto il ridimensionamento anche dei mezzi italiani, copre il mantenimento in vita, diciamo così, delle strutture della comunità nazionale italiana.
2: Nel corso del dibattito, De Marina ha rimandato al mittente le critiche su un'inefficiente gestione dei mezzi. 12 milioni di euro messi a bilancio possono sembrare e sono una cifra importante, ma bisogna tener conto dell'aumento dei prezzi e dell'inflazione, ha concluso De Marina. Nel corso della seduta è stata sfiorata anche la questione delle iscrizioni negli asili e nelle scuole italiane per l'anno scolastico 2026-2027, che registrano una flessione alla quale, come dichiarato dalla responsabile del settore Anna Giugno Modrushan, sarà necessario trovare rimedio per invertire la tendenza.
1: La deputata dei socialdemocratici Meira Hoth ha ufficializzato a Santa Lucia la propria candidatura a sindaca del comune di Pirano. In caso di elezione lascerà il seggio parlamentare per dedicarsi a tempo pieno all'amministrazione comunale. Tra le priorità indicate figurano l'approvazione del piano regolatore comunale, la politica abitativa, la mobilità e la tutela del patrimonio naturale e culturale. Dionisi Botter.
4: La deputata dei socialdemocratici Meira Hoth entra ufficialmente nella corsa alla guida del comune di Pirano. L'annuncio è arrivato dal suo staff elettorale che ha sede a Santa Lucia, dove la Hoth ha presentato le linee principali del suo programma, assicurando che in caso di elezione lascerà il Parlamento per dedicarsi interamente all'amministrazione comunale. Ho deciso di candidarmi perché voglio mettere la mia esperienza, il mio lavoro e le mie energie al servizio del futuro del nostro comune, ha affermato Hoth. Al centro del programma figurano i servizi pubblici, l'accessibilità alla costa, la tutela del mare e del patrimonio culturale e soprattutto l'approvazione del piano regolatore comunale. Pirano è infatti uno degli ultimi comuni sloveni ancora privi di questo fondamentale strumento urbanistico. Secondo Hoth, la sua assenza lascia spazio a possibili irregolarità nella gestione del territorio e ostacola una pianificazione ordinata dello sviluppo. Tra le questioni considerate più urgenti ci sono inoltre la carenza di alloggi per le giovani famiglie e i problemi legati al traffico. Hoth ha richiamato l'attenzione anche sui ritardi nella costruzione degli alloggi a canone agevolato, chiedendo interventi più rapidi sul fronte abitativo. Un altro capitolo riguarda la mobilità. La candidata propone di rafforzare il trasporto pubblico e di affrontare il problema dei parcheggi a Pirano, Porto Rose, Santa Lucia e nelle località dell'entroterra. Nel programma figurano anche nuove piste ciclabili sicure e un piano di rinverdimento del territorio. Hoth ha promesso la piantumazione di almeno 10.000 nuovi alberi nell'arco di un mandato. Nella squadra che l'accompagna alle elezioni figurano anche Davorin Petro, finora tra le voci più critiche nei confronti della politica comunale guidata dall'attuale sindaco Andrei Korenika. Hoth ha comunque sottolineato la volontà di costruire una squadra ampia e di cercare compromessi tra sensibilità diverse e l'interesse dell'intero territorio comunale.
5: Molta gente negli ultimi mesi mi ha chiesto di decidere di fare questo passo e darmi il candidato per il comune di Pirano, siccome credono che la via in quale il comune va adesso non è la via giusta e che il metodo che forse che la via in quale comunico la mia visione è quella giusta per il nostro comune. E poi alla fine mi hanno detto: tu sempre dici che Pirano nel tuo cuore, che fai tutto per Pirano, allora fa questo passo non per te ma per il nostro comune. E per quello che ho preso questa decisione.
1: Il capo del governo, Yannis Janša, si è presentato in Camera di Stato per rispondere alle domande dei parlamentari nel Question Times. Sicurezza nazionale, politica estera e misure di contrasto alla criminalità organizzata, i temi che hanno caratterizzato le interrogazioni dei deputati. Sentiamo Valerio Fabbri.
6: Dall'intervento sui prezzi dei prodotti energetici al contrasto alla criminalità organizzata per la diffusione della droga fra i più giovani, fino al fondo per le malattie rare e alla questione di Gaza, il passaggio in Parlamento del primo ministro è stato breve ma ricco di spunti. Incalzato sul tema Gaza dal leader di Movimento Libertà, Robert Golob, Janša ha chiamato in causa il diritto internazionale per rispondere all'accusa rivoltagli dall'ex premier di intrattenere rapporti con un paese che sta commettendo un genocidio a Gaza. A Stavrečko, coordinatrice di Levica Sinistra, ha messo nel mirino il premier per la scarsa efficacia degli interventi governativi sui prezzi dei carburanti. Janša ha risposto dicendo che il governo sta facendo il possibile nel limite dei suoi poteri, ma l'impegno per una sterzata vera e propria può avvenire solo a livello europeo. Sull'istituzione del fondo pubblico per la cura delle malattie rare fra i più giovani, che ha suscitato le proteste di decine di organizzazioni non governative, il premier ha sottolineato che si tratta di fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito, pertanto non sottrae nulla. In merito al traffico di droga e ai reati ad esso connessi, Janša ha fatto capire di voler utilizzare il pugno duro e ha annunciato anche l'intervento sulla questione da parte dello SKOC, la neonata istituzione per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, perché, ha detto, il pesce puzza dalla testa.
1: Il dibattito tra i leader mondiali che ha segnato l'apertura dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale ONU si è concluso lunedì. I lavori si sono concentrati su appelli alla pace, sul rispetto della Carta ONU e del diritto internazionale, oltre che su sviluppo, disuguaglianze, diritti umani, intelligenza artificiale e la riforma dell'organizzazione. Franco De Stefani.
7: Alla sessione ha partecipato anche la delegazione slovena guidata dal premier Janez Janša, il quale ha evidenziato tra le altre cose la necessità di eliminare i doppi standard nell'affrontare le crisi globali. Il presidente dell'Assemblea Generale ONU Halilur Rahman ha indicato che il tema principale è stato la pace, un'urgente necessità legata al rispetto della Carta ONU, del diritto internazionale e alla protezione dei civili. Una parte importante della discussione è stata dedicata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma sono state messe in luce anche le diseguaglianze nell'economia globale, rilevando come i paesi gravati dai debiti più pesanti, dalla vulnerabilità climatica e dai vincoli finanziari, abbiano minore influenza sulle istituzioni. Riguardo l'intelligenza artificiale, Rahman ha evidenziato che 128 delegazioni hanno affrontato l'argomento, dichiarando che la governance dell'IA deve rimanere incentrata sull'uomo e tenere conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo. È stata sollevata la questione della riforma ONU, con gli interventi che hanno chiesto contestualmente modifiche alle istituzioni che attuano il multilateralismo. Secondo Rahman, 194 delegati sono intervenuti durante il dibattito, tra cui 113 capi di Stato e di Governo, un principe ereditario, 11 vicepresidenti, 7 vicepremier e 48 ministri. Fino a dicembre proseguiranno i lavori e entro la fine dell'anno verrà decisa la conferma del successore del segretario Guterres. Ieri, infine, è avvenuta una seduta del Consiglio di sicurezza focalizzata sulla situazione in Medio Oriente.
1: Il Consiglio dell'Unione Europea ha definitivamente adottato un regolamento che aggiorna le norme sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali a livello comunitario. Le norme entreranno in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. I particolari da Delio De Sardo.
8: L'obiettivo dell'aggiornamento è facilitare la fornitura di sicurezza sociale e l'esercizio dei diritti per i lavoratori distaccati nell'Unione. Il regolamento aggiorna la legislazione esistente sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri. Le nuove norme rafforzeranno la mobilità equa dei lavoratori, rendendo più facile per chi si trasferisce in un altro Stato membro dell'UE per vivere o lavorare, far valere i propri diritti. Gli aggiornamenti si concentrano su 5 aree chiave: indennità di disoccupazione, indennità di assistenza a lungo termine, accesso ai benefici sociali per le persone economicamente inattive, prestazioni familiari e legislazione applicabile ai lavoratori distaccati e alle persone che lavorano in due o più stati membri dell'UE. Tra gli obiettivi principali di questo aggiornamento delle regole sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nazionali, secondo il Consiglio, anche garanzie sulla chiarezza legale, una distribuzione più equa dei carichi finanziari tra gli stati membri e regole più semplici e facilmente applicabili. Il Consiglio ha ricordato che i sistemi di sicurezza sociale nell'UE rientrano nella competenza degli Stati membri e non sono coordinati. Tuttavia, per garantire nella prassi la libera circolazione delle persone, è necessario coordinare i sistemi di sicurezza sociale in modo che le persone non perdano la protezione quando si trasferiscono all'interno dell'Unione. Il regolamento è stato ora approvato sia dal Consiglio dell'UE sia dal Parlamento europeo ed entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1: Il gruppo di hacker criminali Shiny Hunters ha sottratto all'FBI dati personali sensibili relativi a decine di migliaia di dipendenti, ex dipendenti e persone che hanno presentato domanda per lavorare al bureau. Secondo quanto riporta New York Times, si tratta di una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. A quasi una settimana dalla rivendicazione dell'attacco, gli investigatori stanno ancora cercando di ricostruire le modalità della violazione e di determinarne l'effettiva portata. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, citando un rapporto dei servizi segreti sulle misure che la Russia sta pianificando, ha affermato che Mosca ha effettivamente già avviato un'ulteriore mobilitazione. Secondo le sue parole, sono in corso i preparativi per l'invio di altri 10.000 soldati nordcoreani che verranno selezionati per addestramento e il successivo dispiegamento in Russia, in aggiunta agli 8.000 attualmente presenti. Zelensky ritiene anche che Mosca stia pagando Pyongyang per questa assistenza anche tecnologica. In cambio, in Corea del Nord è stata avviata la produzione di droni d'attacco di tipo Shahed.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere 3007 egiziani per sequestro e tortura nei confronti di Giulio Regeni. I giudici hanno inoltre fatto cadere l'accusa di omicidio, contestata a un solo imputato. Sentiamo il servizio di Erika Patanus.
9: A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo nel febbraio del 2016, arriva la condanna della Corte d'Assise di Roma. Tra gli imputati giudicati colpevoli di sequestro e tortura si tratta di agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni di carcere. Un quarto agente, 007, è invece stato assolto. I giudici hanno inoltre fatto cadere l'accusa di omicidio contestata ad un solo imputato. La legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, intanto ha chiesto al governo di rompere i rapporti con l'Egitto. Ora anche il nostro governo dovrà prendere atto, reclamare il risarcimento del danno, come richiesto dall'Avvocatura di Stato, e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha affermato. Pronta la risposta del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. C'è la separazione dei poteri, la sentenza è di primo grado, ha spiegato. C'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto. Sono state condannate 3 persone, è stato deciso che sono colpevoli. Vedremo quello che succederà in secondo e in terzo grado, ha aggiunto Tajani. Però c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa non accettabile.
1: La Croazia prepara un piano da circa 6 miliardi di euro entro il 2035 per modernizzare la rete ferroviaria, con particolare attenzione al collegamento tra Zagabria, Fiume e il confine ungherese, anche a sostegno del resto del porto di Fiume. Tra i principali interventi figura la nuova ferrovia di pianura, Karlovac, Skradnik, Krasica e Tiani, mentre sono già in corso i lavori sulla tratta Hrvatski-Leskovac-Karlovac, il cui completamento è previsto nel 2029. Il programma punta ad aumentare velocità e capacità della rete. Ridurre i tempi di viaggio e rafforzare

un incremento dei contributi con l'ipotesi di 10 milioni di dollari per ciascuna delle 211 associazioni affiliate nel ciclo 2027-2030. La questione sarà esaminata dal Consiglio FIFA il prossimo 15 ottobre, mentre la federazione si prepara a chiudere il quadriennio con riserve finanziarie stimate intorno ai 6 miliardi di dollari. E veniamo al calcio giocato. Nella seconda uscita della Nations League, dopo il KO all'esordio contro il Belgio, l'Italia reagisce con un convincente 4-1 alla Turchia a Bursa. Un successo che riscatta la sconfitta di Roma contro il Belgio e restituisce fiducia agli azzurri, senza però lasciarsi andare a facili entusiasmi contro una rivale in difficoltà. Il citato Belgio in casa perde 1-0 con la Francia, al comando del girone a punteggio pieno 6 punti. Questa sera la Slovenia torna in campo alle 20:45 allo stadio Stožice per la seconda uscita. Dopo il pareggio a reti inviolate di sabato contro la Scozia, la nazionale guidata da Bojan Cesar è chiamata ad affrontare la Macedonia del Nord con l'obiettivo di conquistare i primi 3 punti. Gli ospiti arrivano all'appuntamento dopo la netta sconfitta interna per 3-0 contro la Svizzera, rimediata nel fine settimana. Nell'altro incontro del raggruppamento, la Scozia fa gli onori di casa alla Svizzera. In campo stasera anche la Croazia, che reduce dal successo per 2-1 con la Cechia, è ospite della Spagna, campione del mondo. Gli iberici all'esordio sono prevalsi in rimonta sull'Inghilterra per 3-2. E con questa notizia si chiude la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Erika Paternus, tecnico in regia Bojan Hlastec. Sono le 12:49 minuti primi. Per il momento con l'informazione ci fermiamo qui, ma l'informazione torna alle 13:30 con le notizie flash. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto. Segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 Brescia-Padova nella notte tra oggi e domani e dunque nelle prime ore di mercoledì 30 settembre dalle 2 fino alle 4. A Padova Ovest verrà chiuso lo svincolo di uscita provenendo da Venezia e chiuso lo svincolo di entrata in direzione Milano per lavori. Sempre per lavori, nella notte di oggi, a partire dalla mezzanotte fino alle 4 del mattino di mercoledì 30 settembre, avverrà la chiusura completa del tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana Veneta in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Montebello saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e chiuso il bivio superstrada Pedemontana Veneta A4 da Treviso e che si immette in A4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 13.30. Il premier Yanis Janša, rispondendo alle interrogazioni parlamentari alla Camera di Stato, ha illustrato le misure del governo contro l'aumento dei prezzi dell'energia, sottolineando l'impegno a proteggere i cittadini ma anche i limiti della Slovenia rispetto alle dinamiche globali. Ha richiamato gli interventi previsti dalla legge d'emergenza, difeso il fondo pubblico per le malattie rare e precisato che le organizzazioni di interesse pubblico continueranno ad avere accesso ai finanziamenti tramite la quota dell'1% dell'imposta sul reddito. Rispondendo a Robert Golob del Movimento Libertà, Janša ha dichiarato che secondo il diritto internazionale la situazione a Gaza non può essere qualificata come genocidio. Ha inoltre indicato il contrasto al traffico di droga tra le priorità del governo, criticato il sistema giudiziario sloveno e sollevato dubbi sui possibili rischi per le finanze pubbliche legate alle attività di Gen Isonze, citando anche la presunta indagine in Romania sul suo direttore Gregor Hudohmet. Il presidente della Camera di Stato Zoran Stevanović si è recato lo scorso fine settimana in visita privata in Bosnia ed Erzegovina per la consacrazione di una chiesa di nuova costruzione. All'evento ha partecipato anche l'intero vertice politico della Repubblica Srpska di Bosnia ed Erzegovina, tra cui l'ex presidente dell'entità Milorad Dodik. Lo riporta il portale Necenzurirano. Stevanović ha reso nota la sua partecipazione alla cerimonia in un post su Facebook, senza tuttavia menzionare Dodik. Dall'altro canto, lo stesso Dodik ha evidenziato sul social X che all'inaugurazione della chiesa era presente anche il presidente della Camera di Stato di Lubiana. Il portale Necenzurirono fa notare che si tratta del primo incontro pubblicamente noto tra Stevanović e Dodik. Il precedente governo aveva infatti vietato a Dodik l'ingresso in Slovenia nel settembre dello scorso anno. Italia, Kuwait ha annunciato l'introduzione di un tetto al prezzo del carburante, la misura che verrà applicata con modalità modulari a partire dall'inizio di ottobre e resterà in vigore per 30 giorni. L'iniziativa segue le decisioni analoghe già adottate da Eni e IP in risposta alle richieste avanzate dal governo italiano. Sul fronte della tassazione degli extra profitti invece non si registrano novità. L'Unione Europea ha chiarito che l'Italia può introdurre una misura fiscale in materia nel rispetto della propria normativa nazionale, nonostante gli impegni annunciati dall'esecutivo e le indicazioni arrivate da Bruxelles. Da Palazzo Chigi non sono ancora emerse comunicazioni ufficiali sul tema. È iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti a Playa Benitez, a Ceuta, l'exclave spagnola in Nord Africa. La Polizia Nazionale ha fatto uscire le persone dalle baracche per trasferirle in autobus verso i centri di assistenza e identificazione. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni, a seguito di un tentativo di fuga, sono stati registrati momenti di tensione. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 14.30 con le notizie flash sempre da Radio Capodistria.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: Bentrovati anche oggi nella nostra pagina musicale informativa dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni discografiche, produzioni di ogni genere musicale, e infatti anche oggi ne ascolteremo veramente di ogni tipo. Siamo pronti a partire, ma come sempre per aprire Ora Musica, ecco che arriva un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

Incredibile America con questo pezzo che ha proprio l'aria rilassante, almeno a me ha rilassato tantissimo. Ventura Highway, oggi ad aprire Ora Musica, perché tutti i giorni si apre con un classico per poi passare alla nostra novità, al primo ascolto. La prima novità del giorno oggi è di Tony Fortunato con Abigail Bignell, il brano si chiama Sweet.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Sicilia. Abbiamo in collegamento Monica con la K, che è in programmazione con Milano Squilla. Ciao Monica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Sicilia dove esattamente?
1: Provincia di Agrigento.
0: Oh, che
1: precisamente
0: meraviglia.
1: Ravanusa.
0: Bellissimo, bellissimo. Sono stato a vedere la Valle dei Templi in notturna, roba spaziale, perché già è bella, ma vederla in notturna è stato veramente affascinante.
1: Bellissimo, molto bella, molto affascinante, come dici tu.
0: Però tu hai fatto una canzone su Milano, Milano Squilla.
1: Esatto, esatto. Io ho fatto una canzone su Milano perché volevo parlare dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Allora mi sono chiesta quale città più di Milano rappresenta il progresso, e quindi siamo partiti proprio da Milano. La domanda di partenza di questo brano è: l'amore nell'era digitale ci rende vicini davvero o ci isola un po' di più? Ed è anche la domanda di arrivo, diciamo, perché in questo brano io parlo della solitudine di una società che si chiede perché in una città come Milano, immersa nel progresso e nelle tecnologie che dovrebbero avvicinarsi, a volte ci si sente così distanti. Io parlo di questi protagonisti che sono alla continua ricerca di un contatto autentico, ma che non riescono ad avere per via praticamente di questo mondo digitale, perché oggi ci troviamo in un mondo molto complesso in cui vi è quasi il predominio di questo digitale che non ci consente dei contatti autentici. Infatti io dico: Milano corre e noi restiamo in slow motion, perché in realtà questi protagonisti non si incontreranno mai.
0: Bellissima come riflessione, ancor di più fatta da una giovane come te, perché comunque i primi ad usufruire di tecnologie di queste siete voi giovanissimi.
1: Siamo quasi dei nativi digitali, quasi.
0: Esatto. Tu tra l'altro questo tema, se vogliamo, l'avevi già affrontato anche in Cellulari Spenti, anche se la storia era diversa.
1: Sì, la storia era un po' diversa, perché in Cellulare Spento io parlavo delle contraddizioni dei sentimenti, era sempre la ricerca di un contatto, ma non volevo parlare esplicitamente dell'amore nell'era digitale.
0: Sì.
1: Questo brano è un brano più focalizzato su questo, e poi avevo fatto anche un altro brano che rappresenta praticamente l'inizio del mio percorso artistico e discografico, che è Nicotina. In cui parlo dell'amore come dipendenza. Quindi, come avrai ben notato, io esploro l'amore nelle sue varie sfaccettature, diciamo.
0: È il bello della musica, che ti permette proprio di fare questo. Noi adesso andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Prima però diamo a chi ci, visto che abbiamo parlato di questi mezzi che ci sono e dobbiamo usarli, come ti trovano i nostri ascoltatori in rete?
1: Ok, allora mi trovate su Facebook nella mia pagina Monica Artist, sempre Monica con la K, su Instagram Monica Artist trattino basso, su TikTok Monica Artist.
0: E subito, adesso, a Ora Musica, perché andiamo ad ascoltare Milano Squilla. Monica, grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, buon ascolto.

Sono tornati gli Still Novo, si chiama Il Battito, il loro nuovo singolo che anticipa naturalmente il nuovo progetto, novità al primo ascolto. Ora musica con un'altra novità, Eugenio.

Vabbè, qualcuno avrà ricordato questo successo degli anni 90, qui ripreso, capovolto da questo artista che è Eugenio Ferrara, Freed from Desire, quindi movimento, ora musica. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione e allora andiamo a chiudere la puntata con Mr. Frison. Il suo singolo si chiama Il puro vivere.

0: Mr. Frison dalla provincia di Verona con l'etichetta Milano Music Play esce con questo brano che si chiama Puro Vivere, oggi a chiudere il nostro appuntamento Ora Musica. Le novità indipendenti, gli artisti indipendenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi informo che sulla A57 tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese in direzione Milano, uscita consigliata Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione. Buon viaggio.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Tantissime le novità moda per la casa e per il tuo tempo libero. Città Fiera ti aspetta tutti i giorni dal lunedì alla domenica a Torreano di Martignacco. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.

Technic Electronic. Un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali selezionate da Barbara Urizzi. Il martedì e la domenica alle ore 23 su Radio Capodistria.

0: State ascoltando Radio Capodistria.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio da Radio Capodistria con le notizie flash delle 14.30. L'Ufficio per la ripresa e la resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima e ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro, hanno comunicato dall'ufficio. Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 a prestiti. La maggior parte dei traguardi e degli obiettivi, ovvero 58, è legata all'attuazione di misure di investimento. Il Ministero dell'Istruzione, riguardo allo studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, sui sistemi educativi, valuta che la Slovenia, per quanto riguarda gli indicatori sugli insegnanti e le loro condizioni di lavoro, presenta un quadro più favorevole rispetto alla media. Tuttavia, si sottolinea la necessità di garantire un numero sufficiente di profili qualificati a causa dell'invecchiamento della popolazione docente. L'OCSE, nella pubblicazione odierna, Uno sguardo all'istruzione 2026, ha evidenziato dati internazionalmente comparabili sui sistemi educativi, dedicando quest'anno particolare attenzione alla carenza di insegnanti. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 5 persone e recuperato 2 corpi senza vita, tra cui, secondo i testimoni, quello di un bambino dopo il naufragio di un gommone al confine tra le zone SAR libica e tunisina. Secondo la ONG, circa 25 persone si erano aggrappate a una piattaforma petrolifera per salvarsi. 2 donne hanno riferito di aver perso i propri figli. I 5 superstiti e i 2 corpi sono stati recuperati dall'Aurora, che ha poi raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine. Tra i superstiti c'è anche un neonato. Sul caso Ustica, Giuliano Amato torna sulla sua intervista a Repubblica, nella quale aveva indicato come tesi più accreditata quella di un missile francese. Alla luce dei dubbi lasciati dalla Francia su alcuni aspetti della vicenda, l'ex presidente della Corte Costituzionale precisa però di non leggere nella collaborazione francese una vera ammissione di responsabilità, ma piuttosto la volontà di chiarire quei dubbi. Mi hanno dato retta, si sono decisi, ha commentato Amato, invitando però a non attribuire alla sua dichiarazione un significato maggiore. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 15.30 con la seconda edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'ha definita la canzone più importante di tutta la sua vita. Ultimo, l'ha scritta dopo il suo concerto di fronte a 250.000 di persone, con la malinconia nel cuore. Tutto.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Traffico scorrevole al momento lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Nei medesimi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e verrà chiuso il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta per chi da Treviso si mette in A4 in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova per lavori dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Souvenir d'Italie, la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni. Lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni. I padri hanno biasimato la tua azione,

Volevo dedicarti quattro righe, per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un vasto campo di alte pressioni. Una profonda area ciclonica con una perturbazione interessa l'Atlantico. Sulle nostre regioni affluisce da est negli strati bassi dell'atmosfera aria ancora secca. Le previsioni: questo pomeriggio sereno con debole bora localmente nel litorale, temperature massime da 19 a 26 gradi. Domani situazione meteo analoga con nebbia mattutina localmente nel fondovalle, temperature minime da 2 a 11, massime da 19 a 25 gradi. Giovedì e venerdì sereno con velature nella giornata di venerdì, in mattinata nebbia nelle vallate, localmente nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità: traffico sostenuto in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali, rallentamenti e code a tratti in ambo le direzioni, sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana, all'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Ore 15 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio da Radio Capodistria, ben ritrovate all'appuntamento con informazioni. In apertura, come di consueto, il sommario di questa seconda edizione dei fatti del giorno da Radio Capodistria. Giunta UE, scuole italiane, necessità di rilancio. Chianscia risponde alle interrogazioni parlamentari su caro bollette, Gaza e welfare. Piano di ripresa e resilienza, la Slovenia inoltre all'ultima richiesta per l'ottenimento dei fondi europei. Chiusa l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU. Il laghetto di Basovizza cerca un gestore. Il presidente della FIFA Infantino apre a nuovi finanziamenti per le federazioni. Ancora buon pomeriggio, Delio De Sardo in studio per questa seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Nel corso della sua terza riunione, la Giunta Esecutiva dell'Unione Italiana ha preso visione dei dati di iscrizione ad asili e scuole italiane dell'Istria e del Quarnero. Si registra una flessione complessiva che va arginata, mentre tengono bene gli asili e le medie superiori in Slovenia. Sentiamo Leonella Posina Quavita.
2: La relazione sulle iscrizioni ha fatto suonare un campanello d'allarme all'interno dell'esecutivo minoritario. Sarà necessario trovare un rimedio per invertire la tendenza, ha affermato la responsabile del settore scuola, Anna Giugno Modrushan, ed ha aggiunto.
3: C'è un lieve calo, però ecco, si lavora per cercare di, tutte le istituzioni cercano delle soluzioni, delle alternative per cercare proprio di arginare ulteriori perdite. Senz'altro il fatto demografico è un dato di fatto che non lega solamente le scuole della minoranza ma anche quella della maggioranza. Ma poi ecco, bisogna forse trovare delle soluzioni diverse e per cercare di incentivare un pochino tutti.
2: Guardando al complesso, la popolazione scolastica nei tre gradi è diminuita di una ventina di unità rispetto all'anno scorso. Tengono bene gli asili, dove anche grazie ad un visibile aumento delle iscrizioni in Slovenia si contano 83 frequentanti in più. Ce ne sono invece 41 in meno nelle scuole elementari dell'Istria e del Quarnero, con una flessione che interessa tutte e tre le aree territoriali. Ancora più accentuato il calo nelle medie superiori, con rispettivamente 38 e 39 studenti in meno nelle scuole istriane e in quella fiumana, mentre le istituzioni dell'area slovena registrano 14 iscrizioni in più. Ma a preoccupare soprattutto la costante dispersione nel passaggio ai livelli superiori.
3: La dispersione è soprattutto forse più visibile tra le scuole elementari e le scuole medie superiori. Vuoi per l'offerta formativa, vuoi per gli interessi che hanno oggi i giovani nel cercare degli studi che rappresenteranno in effetti dei loro futuri lavori.
2: Rileva la Giugno Modrushan, che aggiunge.
3: Ma senz'altro la volontà di tutti quanti è di trovare dei percorsi quanto più appetibili. I presidi cercano delle soluzioni per cercare di arginare, ecco, la dispersione che in questo momento è presente, è un dato di fatto.
2: La titolare del settore scuola rileva che bisognerà approfondire dire anche attraverso studi mirati le ragioni di questo calo. Infine, volendo guardare più lontano, si potrebbe dire che nell'anno scolastico in corso ci sono complessivamente 177 iscritti in meno rispetto a 10 anni fa, ma ce ne sono anche 470 in più rispetto all'anno scolastico 2007-2008.
1: Rimaniamo in tema di scuola. Il Ministero dell'Istruzione, riguardo allo studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, sui sistemi educativi, valuta che la Slovenia, per quanto riguarda gli indicatori sugli insegnanti e le loro condizioni di lavoro, presenti un quadro più favorevole rispetto alla media. Tuttavia si sottolinea la necessità di garantire un numero sufficiente di profili qualificati a causa dell'invecchiamento della popolazione docente. L'OCSE, nella pubblicazione odierna Uno sguardo all'istruzione 2026, ha evidenziato dati internazionalmente comparabili sui sistemi educativi, dedicando quest'anno particolare attenzione alla carenza di insegnanti. Il capo del governo, Janez Janša, si è presentato alla Camera di Stato per rispondere alle domande dei parlamentari. Sicurezza nazionale, politica estera e misure di contrasto alla criminalità organizzata, i temi che hanno caratterizzato le interrogazioni dei deputati. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: Dall'intervento sui prezzi dei prodotti energetici al contrasto alla criminalità organizzata per la diffusione della droga fra i più giovani, fino al fondo per le malattie rare e alla questione di Gaza, il passaggio in Parlamento del primo ministro è stato breve ma ricco di spunti. Incalzato sul tema Gaza dal leader di Movimento Libertà, Robert Golob, Janša ha chiamato in causa il diritto internazionale per rispondere all'accusa rivoltagli dall'ex premier di intrattenere rapporti con un paese che sta commettendo un genocidio a Gaza. Asta Vrečko, coordinatrice di Levizza Sinistra, ha messo nel mirino il premier per la scarsa efficacia degli interventi governativi sui prezzi dei carburanti. Janša ha risposto dicendo che il governo sta facendo il possibile nel limite dei suoi poteri, ma l'impegno per una sterzata vera e propria può avvenire solo a livello europeo. Sull'istituzione del fondo pubblico per la cura delle malattie rare fra i più giovani, che ha suscitato le proteste di decine di organizzazioni non governative, il premier ha sottolineato che si tratta di fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito, pertanto non sottrae nulla. In merito al traffico di droga e ai reati ad esso connessi, Janša ha fatto capire di voler utilizzare il pugno duro e ha annunciato anche l'intervento sulla questione da parte dello SCOC, la neonata istituzione per la lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, perché, ha detto, il pesce puzza dalla testa.
1: A poche settimane dall'avvio della corsa per le amministrative, cambia lo scenario politico a Pirano. All'inizio di settembre, Olca, partito dell'Istria slovena, aveva annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco dell'indipendente Robert Sbrekar. Due settimane più tardi il partito ha cambiato nome, diventando lista Gaspar Misic e Noi, GGM e Mi. Non si tratta di una nuova formazione politica, ma della trasformazione della stessa Olca. Sentiamo Dionisi Potter.
5: La vicenda prende il via l'8 settembre, quando Robert Smrekar annuncia la propria candidatura indipendente a sindaco del comune di Pirano. A sostenerlo è anche il comitato comunale piranese di Olca Olivo, partito dell'Istria slovena. Il consigliere comunale Onelio Bernetic, rappresentante del comitato locale dell'Olca, aveva motivato la scelta sottolineando l'esperienza e le competenze di Smrekar, indicando come obiettivo anche la costruzione dopo le elezioni di una collaborazione stabile fondata su obiettivi programmatici comuni. Nel giro di due settimane però cambia l'assetto della stessa Olca. Con una decisione ufficiale pubblicata il 22 settembre viene registrata la nuova denominazione del partito, lista Gaspar Misic e Noi. Non nasce dunque un nuovo partito, è la stessa Olca a cambiare denominazione, statuto, programma, simbolo e sede a Santa Lucia. Nel 2022 GGM e Mi si era presentata come lista indipendente di elettori separatamente dall'Ulivo. La lista di Gaspar Misic aveva ottenuto il 15,51% dei voti e 4 seggi in consiglio comunale, mentre Olca aveva corso autonomamente ottenendo il 4,87% e un consigliere, Onelio Bernetic. 4 anni dopo, quindi, la situazione è profondamente cambiata. Il nome della lista con cui Misic si era presentato nel 2022 identifica ora un partito politico registrato nato dalla trasformazione di Olca. Sentiamo Onelio Bernetic.
6: Il direttivo di Pirano ha deciso, dopo una riflessione con tutti i soci, il direttivo intero, di appoggiare, non avendo noi quest'anno il proprio candidato a sindaco, abbiamo deciso di appoggiare Robert Smrekar, dato che anche istriano, diciamo, appartenente anche in qualche modo alla minoranza, e così abbiamo in lui individuato un'alternativa valida per le prossime elezioni amministrative.
5: Ecco, ma adesso che il partito Olca non esiste più, diciamo, te hai deciso di affiliarti ai democratici, vero? Allora la tua fiducia a Smrekar resta. E gli altri appartenenti del comitato dell'Olca che prima avevano appoggiato Smrekar invece?
6: No, logicamente noi siamo rimasti comunque in contatto con tutti i nostri soci. Il direttivo, come ho detto, era stato informato, si è deciso di appoggiare Smrekar. Adesso da parte di Gaspar Micić è stata fatta un'acquisizione abbastanza aggressiva. Noi non abbiamo voluto intraprendere questa via con lui e ci siamo in qualche modo distanziati. Diciamo il cuore, la gente dell'Olca comunque appoggia Robert Smrekar.
1: L'Ufficio per la ripresa e la resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima e ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro, hanno comunicato dall'Ufficio. Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 ai prestiti. La maggior parte dei traguardi e degli obiettivi, ovvero 58, è legata all'attuazione di misure di investimento.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Il dibattito tra i leader mondiali che ha segnato l'81esima sessione dell'Assemblea Generale dell'ONU si è concluso lunedì. I lavori si sono concentrati su appelli alla pace, sul rispetto della Carta ONU e del diritto internazionale, oltre che su sviluppo, disuguaglianze, diritti umani, intelligenza artificiale e la riforma dell'organizzazione. Franco De Stefani.
7: Alla sessione ha partecipato anche la delegazione slovena guidata dal premier Janez Janša, il quale ha evidenziato tra le altre cose la necessità di eliminare i doppi standard nell'affrontare le crisi globali. Il presidente dell'Assemblea Generale ONU, Halilur Rahman, ha indicato che il tema principale è stato la pace, un'urgente necessità legata al rispetto della Carta ONU, del diritto internazionale e alla protezione dei civili. Una parte importante della discussione è stata dedicata al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, ma sono state messe in luce anche le diseguaglianze nell'economia globale, rilevando come i paesi gravati dai debiti più pesanti, dalla vulnerabilità climatica e dai vincoli finanziari, abbiano minore influenza sulle istituzioni. Riguardo l'intelligenza artificiale, Rahman ha evidenziato che 128 delegazioni hanno affrontato l'argomento, dichiarando che la governance dell'IA deve rimanere incentrata sull'uomo e tenere conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo. È stata sollevata la questione della riforma ONU, con gli interventi che hanno chiesto contestualmente modifiche alle istituzioni che attuano il multilateralismo. Secondo Rahman, 194 delegati sono intervenuti durante il dibattito, tra cui 113 capi di Stato e di Governo, un principe ereditario, 11 vicepresidenti, 7 vicepremier e 48 ministri. Fino a dicembre proseguiranno i lavori e entro la fine dell'anno verrà decisa la conferma del successore del segretario Guterres. Ieri, infine, è avvenuta una seduta del Consiglio di sicurezza focalizzata sulla situazione in Medio Oriente.
1: La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha soccorso 5 persone e recuperato 2 corpi senza vita, tra cui, secondo i testimoni, quello di un bambino dopo il naufragio di un gommone al confine tra le zone SAR libica e tunisina. Secondo la ONG, 25 persone si erano aggrappate a una piattaforma petrolifera per salvarsi. 2 donne hanno riferito di aver perso i propri figli, 5 superstiti e i 2 corpi sono stati recuperati dall'Aurora, che ha poi raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine. Tra i superstiti c'è anche un neonato. La Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere 3007 egiziani per sequestro e tortura nei confronti di Giulio Regeni. I giudici hanno inoltre fatto cadere l'accusa di omicidio contestata a un solo imputato. Sentiamo Erika Paternosch.
8: A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, il ricercatore friulano ucciso al Cairo nel febbraio del 2016, arriva la condanna della Corte d'Assise di Roma. Tra gli imputati giudicati colpevoli di sequestro e tortura si tratta di agenti dei servizi segreti egiziani condannati a 10 anni di carcere. Un quarto agente, 007, è invece stato assolto. I giudici hanno inoltre fatto cadere l'accusa di omicidio contestata ad un solo imputato. La legale della famiglia Regeni, Alessandra Ballerini, intanto ha chiesto al governo di rompere i rapporti con l'Egitto. Ora anche il nostro governo dovrà prendere atto, reclamare il risarcimento del danno, come richiesto dall'Avvocatura di Stato, e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura, uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici, ha affermato. Pronta la risposta del ministro degli esteri e vicepremier Antonio Tajani. C'è la separazione dei poteri, la sentenza è di primo grado, ha spiegato, c'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto, sono state condannate 3 persone, è stato deciso che sono colpevoli. Vedremo quello che succederà in secondo e in terzo grado, ha aggiunto Tajani. Però c'è stato un omicidio, quindi è stata una cosa non accettabile.
1: Sul caso Ustica, Giuliano Amato torna sulla sua intervista a Repubblica, nella quale aveva indicato come tesi più accreditata quella di un missile francese, alla luce dei dubbi lasciati dalla Francia su alcuni aspetti della vicenda. L'ex presidente della Corte Costituzionale precisa però di non leggere nella collaborazione francese una vera ammissione di responsabilità, ma piuttosto la volontà di chiarire quei dubbi. Mi hanno dato retta, si sono decisi, ha commentato Amato, invitando però a non attribuire la sua dichiarazione un significato maggiore. Dal Friuli Venezia Giulia, dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato l'inesistenza degli usi civici del Comune di Trieste sui beni delle comunelle del Carso, il parco di Basovizza è ufficialmente abbandonato a se stesso. L'area, molto frequentata dalle famiglie di Basovizza e di Trieste, al momento non ha un gestore e il laghetto e le strutture rischiano l'abbandono. Alessandro Martegani.
9: Un laghetto in cerca di un'identità, non è più uno stagno carsico per le tante contaminazioni ricevute, ma non è nemmeno un lago artificiale. Ora attende anche di sapere a chi sarà affidato. E lo strano destino del laghetto di Basovizza, piccolo specchio d'acqua inserito al centro di un'area verde con giochi e strutture per le sagre che accoglie chi attraversa il confine con la Slovenia. Fino a poche settimane fa l'area di proprietà del Comune di Trieste era curata dagli abitanti grazie alla normativa sugli usi civici, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha annullato tutto e attualmente il laghetto e il parco sono abbandonati a se stessi. La situazione è stata verificata nel corso del sopralluogo di una commissione del Consiglio Comunale, ma sul futuro del parco non ci sono certezze. Lo stagno, ormai circondato dalle case con una strada statale a pochi metri, ha perso la sua natura di stagno carsico. All'interno si moltiplicano rane e pesci non autoctoni. La vicinanza della strada non aiuta a conservare la natura dello stagno. Lo specchio d'acqua richiederebbe inoltre una pulizia dalle piante acquatiche che ormai lo ricoprono totalmente, mentre alla scarsità d'acqua avrebbero in passato provveduto i residenti mettendo acqua artificialmente quando era necessario. Fondamentale dunque sarà individuare un gestore per tutta l'area dove l'erba sta già crescendo, dove si vedono abbandonati da anni dei bagni pubblici utilizzati per le sagre, un'area da ballo. Si tratta però di un'area che viene tuttora frequentata dalle famiglie, anche perché si trova vicino ai sentieri utilizzati da ciclisti e runner e anche un parco giochi. Se la manutenzione straordinaria, come il cambio degli arredi urbani o la potatura degli alberi, spetta al comune, non altrettanto si può dire per la manutenzione ordinaria del lago e dei prati, che al momento sono abbandonati al proprio destino o alla buona volontà degli abitanti, in attesa di chiarire a chi sarà affidata la gestione e magari anche la valorizzazione del parco.
1: Parliamo di sport. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato la propria disponibilità a sostenere un incremento di finanziamenti destinati alle 211 federazioni affiliate, aprendo alla possibilità di utilizzare parte delle ingenti riserve economiche della federazione internazionale. La decisione è arrivata dopo la crescente pressione esercitata da UEFA e CONCACAF, che avevano chiesto una maggiore redistribuzione delle risorse generate dal calcio mondiale. In particolare i presidenti Alexander Ceferin e Victor Montagliani avevano proposto uno stanziamento aggiuntivo di almeno 10 milioni di dollari per ciascuna federazione nazionale nel ciclo quadriennale 2027-2030. Corrado Cimador.
10: La richiesta, che sarà esaminata dal Consiglio FIFA il prossimo 15 ottobre, si basa sulle riserve finanziarie accumulate dal massimo organo del calcio mondiale previste a livello record al termine del periodo 2020.

0: responsabile delle risorse. L'apertura arriva in un momento caratterizzato da tensioni istituzionali all'interno del calcio internazionale, dopo le critiche ricevute da Infantino per il progetto, poi ritirato, relativo alla cessione di una quota dei diritti commerciali dei mondiali alla società FIFA Forward Enterprise. La FIFA ha difeso l'iniziativa, sostenendo che l'obiettivo fosse quello di reperire ulteriori fondi per aumentare gli investimenti nello sviluppo del calcio globale. Parallelamente, la UEFA ha chiesto l'accesso a documenti relativi al progetto FFE nell'ambito di un'iniziativa giudiziaria avviata negli Stati Uniti e collegata a una possibile azione in Svizzera. La FIFA ha reagito accusando l'organismo europeo di condurre una campagna di disinformazione e di diffondere informazioni ritenute false o fuorvianti sul presidente Infantino e sulla federazione internazionale. Secondo la FIFA, la controversia sarebbe inoltre collegata al clima preelettorale in vista delle elezioni presidenziali previste per marzo 2027, nelle quali Infantino ha confermato la volontà di ricandidarsi per un nuovo mandato.
1: Si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Davide Fifacco, in sala di regia Igor Vigini. Grazie dell'ascolto. Prossimo appuntamento con l'informazione alle 16:30 con le notizie flash. Buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un buon pomeriggio, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre. Informiamo che per lavori dalle ore 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5:30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano. Si consiglia di uscire quindi allo svincolo di Marghera. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 29 settembre, San Michele, per chi ci crede, il giorno in cui secondo la tradizione si rinnovano i contratti e si cambia casa. Noi invece rinnoviamo il nostro contratto con la malinconia, perché la musica è l'unica cosa che non ti sfratta mai, o almeno ecco così ci piace raccontarcela. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Ore 4, io sono Samuel, oggi parliamo di un bassista che sembra uscito da un fumetto, di un pianista che suonava come se avesse il diavolo nelle mani più o meno, e poi di un genio italiano che se n'è andato in silenzio, di un cantante che ha ballato con il self-control, di letti d'ospedale sulla spiaggia, di un principe che ci ha detto di andare fuori di testa e di un messaggio in bottiglia che ancora naviga. Chissà se avete individuato le canzoni di cui sto parlando. Comunque iniziamo da un uomo che ha fatto del basso uno strumento circense, diciamo. 1963 nasce a Richmond, in California, Leslie Edward Les Claypool, cantante e bassista dei Primus, musicista che ha trasformato il basso in un personaggio da circo, letteralmente, in un racconto surreale, in un grottesco poema funk metal. Fiona's Big Brown Beaver è una delle canzoni, ecco, uno dei suoi brani più assurdi e iconici, una canzone che parla di un castoro, ma che in realtà parla di tutto e di niente, come la vita del resto, canzone appena sentita in apertura. Come dicevo, un castoro marrone. Les Claypool compie 63 anni, è ancora lì con il suo basso, la sua voce nasale, il suo umorismo demenziale, in un mondo che oggi, ecco, ha perso un po' la capacità di ridere delle cose assurde. Tra cui c'è anche la trasmissione che state ascoltando. Infatti andiamo avanti e passiamo al 1935, cioè indietro. Nasce a Ferryday, Louisiana, Jerry Lee Lewis, detto The Killer. Insomma, lo conoscete tutti, cantautore e pianista rock and roll, uno degli ultimi grandi della prima generazione del rock, con un talento immenso e una vita costellata di scandali, eccessi e tragedie. È morto il 28 ottobre 2022, ma il suo pianoforte, quello ecco, continua a tuonare Great Balls of Fire, ecco, il suo manifesto, un inno alla passione, alla follia, alla vita vissuta senza freni. Andiamo avanti, da Jerry Lee Lewis passiamo alla prossima canzone, che è quella di Lucio Battisti. 1994 esce Hegel, in questa data odierna esce l'ultimo album di Lucio Battisti, un disco che ha spiazzato tutti, che ha chiuso una carriera in modo abbastanza ermetico, enigmatico, silenzioso, come il suo autore del resto. Ecco, La bellezza riunita è la canzone che ho scelto ed è uno dei brani di questo testamento musicale, è forse il più bello, un inno alla bellezza che non si arrende, che resiste al tempo, che resta anche quando tutto il resto se ne va. Mi appare...

La bellezza riunita di Lucio Battisti, che se n'è andato nel 1998, ma il suo ultimo album, Hegel, è ancora qui a ricordarci che la musica può essere un enigma, un labirinto, un silenzio. 1959 nasce a Margherita di Savoia, Foggia, Raffaele Riefoli, in arte Raff. Self Control è il suo brano più celebre, un inno alla disciplina, al controllo, alla capacità di resistere alle tentazioni. O forse al contrario, un inno alla perdita di controllo, chissà, dipende dai punti di vista.

Self Control, autocontrollo. Raf compie 67 anni, ha attraversato decenni di musica italiana con successi, silenzi e qualche ritorno. Il self control oggi è la prima cosa che perdiamo quando apriamo i social media, cari amici. Non so voi, ma io ho le mie difficoltà a mantenermi calmo. Ora passiamo ad una storia di letti d'ospedale, di spiagge e pioggia, insomma il rock, quello che è anche una questione di logistica. Nel 1987, A Momentary Lapse of Reason, il 13° album in studio di Pink Floyd, entra nelle classifiche britanniche. Per la copertina, infatti, 800 letti d'ospedale vengono trasportati sulla spiaggia di Saunton Sands nel Devon. La pioggia interrompe la sessione, costringendo a ripetere tutto 2 settimane più tardi. Immaginate che macello. Comunque nel cielo un deltaplano, possibile riferimento al brano Learning to Fly, con il fotografo Robert Dowling, che vince un premio per quell'immagine. Learning to Fly, Pink Floyd. Into the distance, a ribbon of

Learning to Fly, imparare a volare. Pink Floyd senza Roger Waters hanno cercato di volare da soli e ci sono riusciti più o meno. La copertina con i letti sulla spiaggia è diventata iconica. Beh, ecco, i letti d'ospedale comunque anche oggi sono spesso più occupati che abbandonati, mannaggia, magari non servissero più. 1984, Prince and the Revolution conquistano la vetta della classifica statunitense per 2 settimane con Let's Go Crazy, il secondo brano di Prince a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti. La traccia d'apertura dell'album, nonché del film Purple Rain, voglio ricordare, ecco, un inno alla follia, alla liberazione e alla voglia di scatenarsi. Let's Go Crazy, Prince.

Let's go crazy, andiamo fuori di testa. Prince ci ha insegnato che la follia a volte è l'unica risposta sensata ad un mondo che non ha senso, anche se oggi la follia più che una scelta è una diagnosi, mannaggia. 1979, ultima canzone per quanto riguarda la prima parte di Pomeriggio alle 4, i Police ottengono il loro primo singolo numero 1 nel Regno Unito con la leggendaria Message in a Bottle, il terzo successo del gruppo a raggiungere la top 20, brano che è pubblicato come primo singolo estratto da Regatta the Blanc, raggiunge la vetta anche in Irlanda e arriva al quinto posto in Australia. Negli Stati Uniti però stranamente si ferma al 74esimo posto, perché si sa, i messaggi in bottiglia a volte arrivano e a volte no. Restate sintonizzati, a tra poco.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 16.30. Il comitato di sciopero del sindacato di polizia della Slovenia ha deciso di non intensificare la protesta dopo aver ricevuto dal Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica la garanzia che a ottobre inizieranno i negoziati sulle rivendicazioni ancora pendenti per la categoria. Questo non significa comunque la fine dello sciopero, poiché si aspettano soluzioni concrete. Lo sciopero è iniziato il 12 marzo scorso. Alla luce delle garanzie del ministro, si dà di nuovo priorità ai negoziati e alla possibilità che la controversia sindacale inizi effettivamente a essere risolta al tavolo delle trattative, rileva il comitato di sciopero. Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, un bombardiere strategico russo Tupolev 95 si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Sul velivolo non erano presenti armamenti. Dopo le prime indagini sulle cause dell'incidente è stato reso noto che 3 dei 4 motori del bombardiere si sarebbero guastati simultaneamente pochi minuti dopo il decollo. E un Boeing 737 della compagnia iraniana Caspian Airlines è stato bloccato all'aeroporto di Istanbul poco prima del decollo a causa di un debito non pagato di circa 3 milioni di euro. Secondo l'agenzia Anadolu, il provvedimento è stato eseguito su richiesta della società aeronautica turca creditrice. L'aereo aveva già completato l'imbarco dei passeggeri diretti in Iran quando ufficiali giudiziari e legali hanno impedito al velivolo di decollare. Un attacco in una scuola compiuto oggi da un alunno nella Slovacchia nord-occidentale ha provocato la morte di una donna di 61 anni. Un'altra donna e un alunno sono rimasti feriti, hanno riferito i soccorritori all'agenzia di stampa francese France Presse. I due feriti, tra cui una 44enne con una ferita da taglio al torace, sono stati ricoverati in ospedale. I media slovacchi hanno riferito che la donna deceduta era un insegnante e che i due feriti sono un altro insegnante e un alunno. Secondo le stesse fonti, l'aggressore era uno studente adolescente dell'ottava classe, di solito fra i 13 e i 15 anni. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 17.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria, siamo nella seconda parte. Il 29 settembre, il giorno di San Michele, il giorno in cui si cambia casa, si rinnova i contratti, si fanno i conti. Noi invece cambiamo disco, meglio ne ascoltiamo di nuovi. Oggi parliamo di Fratellanza, di Alberghi Infestati, di Eldorado e di Pioggia Estiva. Iniziamo da Manchester, dove un album del 1986 suona ancora come se fosse stato registrato ieri, letteralmente. Nel 1986, esattamente 40 anni fa, i New Order giungono al culmine della loro carriera con Brotherhood, un album denso e ricco di sfumature, con una netta distinzione tra il lato A, denominato dalle chitarre post-punk, e il lato B, dove i sintetizzatori la fanno da padrone. Dalle visioni divergenti di Bernard Sumner e Peter Hook nascono 9 brani fatti di compromessi ispiratissimi. Broken Promise è uno di quei pezzi in cui lo spettro dei Joy Division, ecco, si fa sentire, come avete sentito in apertura, un treno in piena corsa che viaggia ultra rapido sul Charleston di Stephen Morris. Ma il vero classico dell'album qual è, cari amici? È Bizarre Love Triangle, un incontro robotico tra sequencer, tastiere e drum machine, che non intacca la dolcezza di una canzone d'amore che arriva a farsi persino commovente. Sentiamola, New Order.

Abbiamo sentito prima Broken Promise in apertura e poi Bizarre Love Triangle, promessa infranta e triangolo amoroso bizzarro. I New Order hanno trasformato il dolore in dance, la malinconia in groove, la perdita in un synth che ti entra nelle ossa. È in un periodo in cui le promesse infrante sono più numerose dei triangoli amorosi. Mannaggia, questa canzone ti fa venire proprio un bel po' di malinconia. Dopo Manchester, Detroit, i Proto Martyr tornano con un album che è un albergo infestato dai fantasmi dell'America contemporanea. Post-punk attualissimo, ne ho parlato ieri a Late Night Grooves. Hotel Usona è l'album dei Proto Martyr, settimo album della band post-punk di Detroit, registrato con il leggendario produttore Dave Friedman dei Tarbox Road Studios. Un disco che affronta a testa alta gli orrori del momento attuale. Dalla paralisi moderna all'intelligenza artificiale, la deportazione, il patriottismo distorto, la violenza e quant'altro, Joe Casey immagina l'America come un hotel che invecchia, dove ogni canzone è una sorta di stanza infestata dal proprio ospite. Non è musica facile, avverto, ad ascoltare, ma sembra molto essenziale ed è anche molto ben fatta. Sounds We Cannot Hear, Proto Martyr.

I Proto Martyr ci portano in un albergo dove le stanze sono infestate da fantasmi del presente. Dall'intelligenza artificiale che ci costituisce, i confini che si chiudono, mannaggia, la violenza che diventa normalità. Ecco, tutti questi fantasmi oggi sono più reali che mai. Loro ne parlano in quest'album e ci fanno credere che forse, ecco, guardare in faccia l'orrore è l'unico modo per non esserne divorati. Chiudiamo la seconda parte di Pomeriggio Ore 4 con i Girls in Hawaii, un ritorno atteso dopo anni di silenzio. Un album che è un nuovo capitolo di una storia iniziata più di 20 anni fa. D'altronde si sa, l'indie rock non muore mai, semplicemente si prende una sorta di pausa. Eldorado, il primo album in studio dopo Nocturne del 2017. Ricordo, formatisi nei primi anni 2000, i Girls in Hawaii si sono poi, ecco, come dire, affermati come un punto di riferimento della scena indie rock europea. Album dopo album hanno costruito un universo musicale che ha lasciato il segno su un'intera generazione. Dal 2023 hanno celebrato il 20° anniversario del loro album di debutto con un tour europeo tutto esaurito. E ora tornano con Eldorado, un disco che riallaccia il filo con il loro DNA alternativo e guarda al futuro. Is This Happening Right Now e Drifting in the Summer Rain sono le due canzoni che ho scelto per chiudere questa seconda parte di Pomeriggio Ore 4. Quindi sta succedendo davvero e alla deriva nella pioggia estiva. I Girls in Hawaii ci portano in un mondo dove l'indie rock incontra la malinconia, e infatti la pioggia estiva ormai oggi è soltanto un ricordo e l'Eldorado, quello vero, non esiste. Loro comunque continuano a farci credere che forse il paradiso perduto si può ancora cercare. Girls in Hawaii, Is This Happening Right Now e Drifting in the Summer Rain.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi. Traffico regolare privo di particolari disagi lungo le tratte di nostra competenza. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova. Anticipiamo che per lavori notturni, dalla mezzanotte alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Negli stessi orari verranno chiuse le entrate di Montebello in direzione Venezia e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta da Treviso in immissione sulla 4 in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Città Fiera, lo shopping è a misura di famiglia. Scopri tutti i dettagli e tutte le anticipazioni su www.cittafiera.it e seguici sui social.
3: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Seed grows in the darkness, our love glows in the darkness, in a world that feels so heartless, the light returns. Ed è in questo verso centrale di The Dark, brano che dà il titolo al disco stesso, che era chiuso, ecco, il nucleo emotivo di un lavoro evocativo e maestoso. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower, che abbiamo ascoltato in apertura della terza parte di Estate Freschi. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna. Insomma, Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Di solito però da noi, cari amici, dal buio nasce solo una bolletta non pagata, mannaggia. Terza parte, dicevo, passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

fast to me.

Van Pelt, una band che torna con un album che sfida le aspettative, Remain Obscure, il titolo. Insomma, ecco, sentendo la canzone in apertura, il titolo è più che appropriato, Remain Obscure. Abbiamo sentito Chris is Riding Horses in OJ dei Van Pelt. Quarto LP della band alt rock post-hardcore newyorkese, in uscita il 18 settembre per Wrong Speed Records. È la Tempesta Dischi, casa discografica italiana. 11 tracce registrate nel New Jersey. Il singolo appena sentito è un opener che spinge oltre i confini familiari del sound della band, i confini che nella vita sono spesso però più stretti di quanto vorremmo. Comunque loro non mollano e dopo i Van Pelt, un ritorno atteso da 7 anni, gli Sleep, con un album stoner che promette di essere un viaggio psichedelico, infatti lo è, Hemispheres, quinto LP della band stoner californiana, in uscita il 3 settembre per Third Man Records. Il primo estratto è The Morrissey, ecco, la band composta, ricordo, da Al Cisneros, Baba Dupree e Dale Crover torna dopo 7 anni di silenzio con un album di soli 5 brani, lunghi ma pesanti e molto ben fatti. Ascoltiamo appunto The Morrissey, questi sono i Sleep.

0: The Morrissey's dei Sleep, che ci portano in questo viaggio pesante, psichedelico, fatto di riff ipnotici. E dopo lo stoner passiamo al post-punk irlandese, quello dei Bashed, una delle band emergenti più interessanti d'Irlanda, con un album che racconta di orrori moderni che non mancano, quindi il materiale per l'ispirazione c'è. Poor Advice è il titolo dell'album, mi piace, Poor Advice. Quanti consigli sbagliati ho ricevuto nella vita, mannaggia, solo a pensarci mi viene male. Comunque, l'album di debutto della band di Dublino, in uscita il 9 ottobre, è questo Poor Advice, con questo bellissimo titolo, prodotto da Ali Chant, produttrice, ricordo, di Dry Cleaning, Parfume Genius, PJ Harvey, ecco, grandi nomi. Un post-punk fulmineo che racconta appunto gli orrori moderni. Il singolo Terror TV è un assaggio di ciò che ci aspetta.
1: Like myself, I think you're going to be very interested in this story that we're going to tell you.

Unabashed con Terror TV, televisione del terrore. Ecco, ci portano in un mondo dove gli orrori moderni vengono raccontati attraverso chitarre distorte e ritmi serrati. Orrori che oggi non mancano e sono più reali che mai. Dopo il post-punk passiamo al viaggio spaziale italiano, anzi, passiamo al viaggio spaziale italiano con Marlon Bianco e The Clones, con un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Il disco ripete un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi e tutte quelle cose che suonano molto importanti. Il singolo Here We Go è la sigla d'apertura di un'avventura tra robot, stelle e ritorni a casa.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria le notizie flash delle 17.30. La Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar è intervenuta sulla dichiarazione del Premier Janez Janša, il quale in Parlamento ha affermato che a Gaza, secondo il diritto internazionale, non c'è stato genocidio. Come ha detto, le è molto difficile ascoltare dichiarazioni del tipo che nessun tribunale ha ancora stabilito che si tratti di genocidio, poiché il diritto internazionale è chiaro, il genocidio va riconosciuto subito e prevenuto. La Presidente aveva già definito quello di Gaza un genocidio durante l'intervento al Parlamento europeo nel maggio scorso. A Gaza stiamo assistendo a un genocidio. Lo vediamo e restiamo in silenzio, aveva detto rivolgendosi ai parlamentari europei. La segretaria del Partito Democratico Italiano Eli Schlein, a margine della cerimonia in ricordo di David Sassoli, ad una domanda se i valori europei vanno difesi anche supportando l'Ucraina, ha risposto che il progetto europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi in un unico negoziatore, per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressione, sottolinea Schlein. Non c'è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di sicurezza dell'approvvigionamento di energia, ma prevediamo prezzi molto alti. Lo ha detto il commissario europeo all'energia Jorgensen dal Consiglio Energia a Dublino. E aggiunge, anche se non dovesse esserci un vero e proprio problema di sicurezza dell'approvvigionamento per chi non può permettersi il combustibile, sarà la stessa cosa. L'UE sta quindi valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili e più efficienti. Dopo quasi 30 anni nel braccio della morte, è stato scarcerato nello Utah Douglas Stewart Carter, 71 anni, condannato per l'omicidio di Eva Olsen, avvenuto nel 1985. Nuove analisi del DNA hanno escluso Carter come possibile responsabile, a pesare anche la ritrattazione di due testimoni e i dubbi sulla confessione. Un giudice ha ordinato il rilascio su cauzione in attesa di un nuovo processo previsto per il prossimo anno. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 19.30 con il Giornale della Sera, sempre da Radio Capodistria.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Pomeriggio alle 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo blocco. Il 29 settembre è il giorno di San Michele, come dicevo. Si rinnovano i contratti, si fanno i conti. Noi non cambiamo casa, ma cambiamo disco, come dicevo. Oggi chiudiamo con punk milanese, jazz porco, psichedelia bianca e incantesimi disco metal. Ne ho già parlato in passato. Iniziamo da una band che a Milano ci è nata, cresciuta e mai andata via. In Linea. Oggi come ieri è il nuovo album delle leggende, nonché coscienza storica della scena indie punk milanese. Nati, ricordo, nel 1989, i Linea affondano le radici nel punk new wave britannico, con ad esempio i Clash come band ispiratrice. E dopo 37 anni di concerti e 5 dischi, in questo mese è arrivato il nuovo capitolo. Vita è il brano che apre l'album, un inno alla resistenza, alla coerenza e a chi non ha mai smesso di credere in qualcosa, della canzone appena sentita in apertura. Adesso cambiamo completamente paesaggio dal punk milanese. Passiamo ad un jazz che sembra essere stato registrato dopo che qualcuno ha spento le luci e lasciato accesi soltanto i problemi. On Came and the Dirty Jazz, un progetto che mescola l'eleganza di Chet Baker con l'intensità atmosferica dei Radiohead, più o meno. Infinity Shakes è il terzo album del sassofonista franco-coreano, un disco audace e cinematografico, registrato alla Fret Studio con collaborazioni con Melody Gardot e Arthur Teboul. 11 tracce che fondono sonorità indie rock con influenze jazz e narrazioni oniriche. Habanera è la canzone scelta ed anticipa un album che è una scena sospesa tra realtà e fantasia. On Kim and the Dirty Jazz.

On King lo chiama Dirty Jazz, perché evidentemente anche il jazz aveva bisogno di sporcarsi un po'. Del resto pulito ormai è rimasto soltanto il curriculum di chi non ha ancora iniziato a lavorare. Peccato che la maggior parte del jazz sia più pulito che sporco. Comunque lui continua a suonare e a sporcare il jazz, a farci credere che il caos, anche quello, può essere elegante. Passiamo a misticismo, mitologia, amore, perdita, praticamente tutto il necessario per rovinarsi una serata senza neanche dover aprire Instagram. Perfect Storm, perché come dicevo una tempesta normale non era abbastanza deprimente, doveva essere perfetta, quindi dopo il jazz passiamo alla psichedelia. Passiamo a Mick Harvey e Amanda Acevedo con un album che esplora misticismo, mitologia, amore, perdita, un disco che esplora territori più selvaggi e sperimentali con testi che attingono a immagini oniriche e a tropi mitologici. Un messaggio di speranza in un mondo che sembra averla persa. Questa è appunto Perfect Storm.

Riesce a farci credere che nella tempesta si può trovare la pace. Chiudiamo la quarta parte, chiudiamo la puntata, cari amici, con il grande ritorno degli Arab Strap, che da 30 anni dimostrano che si può fare musica malinconica, parlare di sesso, di fallimenti, di alcol, di disastri esistenziali e riuscire comunque a farlo sembrare qualcosa di allegro, ecco, un programma radiofonico quasi di intrattenimento. Il duo scozzese torna con un album che è un mix di ironia e malinconia, appunto, di umorismo nero, letteralmente, perché si sa, anche la fine del mondo può essere ballata. Half Told Tales è il nono album del duo scozzese, uscito a quasi 30 anni dal loro primo singolo. Ascoltiamo Glamour Magic e You You You, che sono due estratti che anticipano questo album, e con questo la puntata è finita. Non c'è un finale, non c'è una morale, cari amici, non c'è una rivelazione, c'è solo il silenzio che segue l'ultima nota, il buio che avanza dopo il tramonto, l'autunno che si insedia senza chiedere permesso. Oggi, cari amici, 29 settembre, San Michele, il giorno dei traslochi e dei rinnovi. Noi non abbiamo cambiato casa, ma abbiamo cambiato musica. Abbiamo parlato di bassisti circensi, di pianisti maledetti, di geni silenziosi, di letti d'ospedale sulla spiaggia. La domanda che resta è sempre la stessa: perché? Perché ascoltiamo musica? Perché celebriamo compleanni? Perché continuiamo a fare quello che facciamo giorno dopo giorno sapendo che tutto finirà? Non lo so, cari amici, forse non lo saprete nemmeno voi, ma so una cosa: se c'è un modo per affrontare l'apocalisse che ci aspetta, quella climatica, quella politica, quella personale, indifferente, è non affrontarla da soli. E la musica in fondo è questo, un modo per non essere soli anche quando siamo soli, anche quando il mondo crolla, anche quando l'unica cosa che resta è il rumore di fondo di una radio che trasmette in una lingua che non capiamo più. Immaginatevi la scena, insomma, più di qualche regista di film apocalittici la userebbe subito. Noi pomeriggio alle 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, abbiamo messo in fila canzoni, storie e battute amare. Grazie per essere stati con noi, io sono Samuel, e se domani il mondo finirà, almeno saprete che oggi qualcuno ha provato a farvi compagnia. A martedì prossimo, ciao ciao. We'll be right back.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si procede in colonnati in direzione Milano tra la rotatoria Miranese e Marghera. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno.
7: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo del...

Cardini, da Assunta Cannatà alla regia, da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il 68esimo raduno della famiglia Rovignisa che si è tenuto a Rovigno tra l'11 e il 18 settembre 2026. Nella seconda parte di questa puntata avremo anche la nuova voce Giuliana, il mensile dell'Associazione delle Comunità Istriane di Trieste. Cominciamo col dare il benvenuto agli ospiti. Abbiamo in studio appunto per la nuova voce Giuliana Antonio Schiavulli, direttore. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
0: Ma per parlare di Rovigno, della famiglia Rovignisa e della comunità degli italiani Pino Budicin di Rovigno, abbiamo con noi telefonicamente Gabriele Bosazzi, presidente della famiglia. Buon pomeriggio, ben ritrovato.
2: Buon pomeriggio a tutti, grazie.
0: E per la comunità degli italiani, presidente del comitato esecutivo della comunità Pino Budicin, Matteo Tromba, buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
3: Buon pomeriggio, grazie.
0: Cominciamo allora, Bosazzi, con un pensiero anche a posteriori che ci porta poi ad approfondire i vari spunti, le varie giornate di questo raduno, 68esimo raduno, Bosazzi. Ecco, che cosa le viene in mente ripensando a quella settimana?
2: Ma mi viene in mente una settimana come sempre di emozione, di intensità, di cultura. Una settimana soprattutto di ritorno, ancora una volta siamo riusciti a riportare a Rovigno tanti che a Rovigno sono nati e che poi per le tragiche dinamiche del secondo dopoguerra hanno dovuto abbandonarla senza appunto mai scordare, senza mai dimenticare il loro attaccamento. Abbiamo cercato come sempre di dare dei contenuti a questo ritorno con delle iniziative culturali che, grazie alla collaborazione preziosissima e immancabile della comunità degli italiani di Rovigno, siamo riusciti a portare a termine insomma anche quest'anno.
0: Ecco appunto la collaborazione con la comunità degli italiani, Bosazzi, per la famiglia rovignisa, che valore ha questa collaborazione che dura nel tempo?
2: È un valore importante sia dal punto di vista organizzativo che sia dal punto di vista morale e simbolico. Sicuramente i tempi sono maturati dopo molti anni dall'esodo per poter attuare qualcosa del genere, un qualcosa che fino diciamo una ventina d'anni fa era poco più, insomma era impensabile. È oggi un dovere di tutti noi unire le forze, perché ovviamente gli esuli sono sempre di meno per ovvi motivi degli anni che passano, e anche la comunità degli italiani nella sua preziosa attività credo che tragga un valore aggiunto dal fatto che gli esuli ritornino nella loro città natale e collaborino con loro. Quindi è un aspetto, un piccolo risarcimento a chi ha dovuto andarsene, ma anche a chi nel rimanere ha voluto portare avanti la propria tradizione, la cultura e la lingua italiana, in questo caso a Rovigno come in altre località istriane.
0: Vedremo anche nel corso della puntata come questa collaborazione ha dato luogo, ha portato alla nascita di importanti momenti. Prima però un commento anche da parte di Matteo Tromba sull'importanza e significato di questa collaborazione dal punto di vista della Pino Budicin.
3: Sì, guardi, importante l'incontro sicuramente tra due realtà che hanno questo legame, questo filo conduttore, no? Per noi comunque in comunità, io sono diciamo attivo in carica rappresentante diciamo da 5 anni e quindi ho avuto un rapporto, ora vedo un rapporto sia istituzionale ma anche familiare con la famiglia, e penso che comunque la famiglia Rovignisa è parte integrante, e senza la presenza della famiglia Rovignisa sicuramente l'incontro e questa settimana legata alle festività di Sant'Eufemia non sarebbe proprio la stessa, perché comunque si crea questo legame che crea questa unità, un'unità che portiamo avanti da anni, e per me non è soltanto un impegno istituzionale, ma è davvero una cosa che la facciamo tutti noi come comunità, siamo la famiglia, perché è una cosa che ci appartiene. Essere rovignesi, essere italiani, sia rimasti ma anche accogliere ogni anno per questa settimana i nostri diciamo fratelli che se ne sono andati un po' per tutta Italia e non solo, anche per il mondo, per noi è un momento di appartenenza e di orgoglio, quindi è sentita non soltanto all'interno della comunità, ma un esempio che dobbiamo dare a tutta la cittadinanza rovignese e della nostra comunità, perché davvero soltanto così si possono tramandare, rivivere e portare avanti una civiltà che è ancora presente e ancora viva. Quindi davvero la presenza della famiglia rovignisa a Rovigno e la collaborazione con la comunità degli italiani dimostrano davvero che c'è un patrimonio comune che può essere custodito e trasmesso, ecco, insieme.
0: Si trasmette, si costruisce e si fa conoscere anche grazie alle pubblicazioni. Bosazzi, proprio nella serata di sabato 12 settembre, l'11 è stato dedicato all'arrivo dei partecipanti a Rovigno, ma già nella serata di sabato c'è stata la presentazione appunto di un libro, Profughi dalla Venezia Giulia a Firenze, la vicenda dei Vanchettoni di Susanna Bino, appunto sempre in collaborazione con la comunità degli italiani. Bosazzi, questo perché è stata portata? Perché avete scelto di portare questo lavoro in apertura al vostro raduno?
2: Allora, eravamo in contatto da qualche tempo con l'autrice Susanna Bino, che ha svolto un encomiabile lavoro di ricerca partendo dalla storia familiare, insomma, dei suoi genitori e di come hanno vissuto il loro arrivo in Italia, i primi tempi, in una sistemazione non nel classico campo profughi come tanti altri hanno vissuto, ma in un ambiente ecclesiastico assolutamente inadeguato, una sistemazione di fortuna, e quindi a suo modo è stata una storia anche molto originale da raccontare. Al di là poi della storia in sé, ci piaceva l'idea intanto di valorizzare chi appunto sta continuando a tramandare, anche approfondendo aspetti molto particolari della nostra storia dell'esodo, e quindi valorizzare questo lavoro assolutamente interessante ed originale della professoressa Susanna Bino, figlia appunto di Esuli Striani, nata a Firenze. Poi c'è un aspetto simbolico: una volta presso le comunità italiane, tanto mi fa parlare di esodo o di foibe era assolutamente un tabù. E così come magari vedere parlare delle storie vissute dai rimasti nel corso di tanti anni sotto il dominio jugoslavo era una cosa difficile da discutere, da parlare al di qua dei confini invece nell'ambiente degli esuli. Noi abbiamo voluto anche in questo modo fare un qualcosa, un passo avanti ulteriore di simbolico, anche se non è la prima volta che trattiamo a Rovigno, grazie alla disponibilità e alla sensibilità di chi anima la comunità degli italiani, questi temi. Però è un aspetto simbolico importante, perché ormai stiamo cercando di affrontare le tematiche della nostra storia in maniera unitaria, quindi tutto questo fa parte della nostra storia, anche l'esodo fa parte della storia anche dei rimasti, che da molti loro racconti vediamo hanno visto le loro città svuotarsi, hanno vissuto anche loro una sensazione di smarrimento. E così, parallelamente, in uno degli eventi di cui parleremo dopo, magari che è avvenuto in coda a raduno, abbiamo poi anche noi partecipato alla storia invece di un rimasto piuttosto famoso per quello che ha fatto, per quello che anche ha subito, sì, portando avanti le sue idee, che è stato Antonio Borme. Quindi è stato un po' un reciproco, diciamo, riconoscimento anche delle vicende che sono avvenute dopo l'esodo al di qua e al di là del confine. E anche in questo, appunto, la sensibilità che abbiamo provato con la comunità degli italiani e la comunità della nostra gente, insomma, che rappresenta oggi la famiglia rovignisa, ha reso possibile appunto tutto questo e parlare della nostra storia nella sua interezza insieme.
0: Ecco, Matteo Tromba, anche a lei chiediamo un commento su questa presentazione, su questo volume di Susanna Bino, su questo volume che parla di profuganza, ma parla anche di ritorno.
3: Esatto, noi ci siamo subito, quando ci stava parlando proprio di questa presentazione, come iniziare la settimana, come aprire la settimana di Sant'Eufemio della Duna, io penso che questo è stato un inizio davvero sentito. Ospitare comunque un'autrice che ha avuto, che di un calibro comunque come Susanna Bino, che ha sia la sua carriera letteraria ma legata comunque a una figura legata a Rovigno, dato che è di famiglia comunque da parte rovignese, per noi è stato sicuramente un momento molto molto importante e significativo per la comunità. Vedere comunque, affrontare questi temi in questo periodo e anche avendo comunque nel pubblico delle persone che vengono Sicuramente da altre parti d'Italia che non hanno vissuto magari per molti anni poi la situazione di quelli che sono rimasti comunque a Rovigno, che sono arrivati, che hanno deciso comunque di rimanere, di trovarsi in una stessa sala e poter condividere delle emozioni che comunque sono quelle lì vissute da queste famiglie o andate via o rimaste, sicuramente è un'occasione che lascia un segno e lascia comunque un momento di dialogo, di condivisione.
0: Altri momenti di dialogo, di condivisione e di scoperta. Domenica 13 settembre, Bosazzi, una giornata ricchissima dalla mattina fino alla sera. Non avremo chiaramente il tempo, magari in questa puntata, di approfondire ogni momento, ma cosa è stato proposto ai partecipanti al raduno per domenica?
2: Allora, domenica la mattina abbiamo proseguito un impegno escursionistico che portiamo avanti da qualche anno, ogni volta in un sito diverso. In questo caso abbiamo percorso un tratto della vecchia ferrovia in disuso dagli anni 60, Rovigno Calfanaro, per arrivare alla chiesetta di Sant'Umà in Campania e visitarla. È un sito molto interessante. Al pomeriggio, come facciamo ogni anno, abbiamo reso omaggio ai defunti, anche qui assieme a Matteo Tromba, rappresentante della comunità degli italiani di Rovigno, un momento commemorativo cui tengono molto gli esuli che tornano una volta all'anno. E poi in serata si svolta la tradizionale serata in famiglia, che è uno dei momenti più partecipanti di questi nostri raduni, più partecipati. E quest'anno è un momento, sempre una serata musicale molto intensa, molto emozionante, dove si vive appunto lo stare insieme anche in allegria, però è sempre lo sguardo alle nostre tradizioni, quindi si cena insieme, ma si ascoltano anche le canzoni della nostra tradizione e anche, perché no, canzoni nuove. In questo caso, la novità di quest'anno che abbiamo esplicitato proprio durante questa serata è stato il concorso Carlo Fabretto, di cui abbiamo parlato mesi fa in una puntata apposita di Sconfinamenti, e quindi abbiamo dato luogo noi e la comunità ad un concorso musicale. Abbiamo avuto 4 partecipanti che si sono esibiti durante la serata e sono stati premiati, hanno ricevuto i premi stabiliti da una apposita giuria durante la serata. Anche questo è stato un momento assolutamente emozionante, la presenza delle discendenti del maestro Carlo Fabretto, delle nipoti, è un momento che sicuramente non dimenticheremo.
0: Matteo Tromba, questa serata in famiglia, si parlava in dialetto a questa tavola?
3: Esatto, si parlava in dialetto, si cantava in dialetto, si cantava in rovignese. Vorrei sottolineare che questo, sì, come ha detto anche Gabriele, è uno dei momenti più sentiti, no? Conviviali, dove ci vedono davvero tutti presenti a tavola, a cantare e a parlare magari di quello che stiamo ora, tuttora facendo, perché comunque si esibiscono sul palco tutti i nostri attivisti, da quelli giovani alla società artistico-culturale Marco Garbin, e quindi tutta l'anima ancora viva e presente della comunità. È un progetto che comunque la serata in famiglia va avanti da anni, è stato voluta ancora all'epoca a volere del presidente Pellitzer, in contatto comunque con il professor Zuliani, quindi man mano poi è cresciuta e veramente ci ritroviamo che abbiamo tantissimi partecipanti, oltre ai nostri attivisti e soci della comunità, è presente proprio tutta la famiglia rovignesa. Quindi davvero un momento di convivialità, di appartenenza. Quest'anno è stato soltanto un fatto che dobbiamo, dato che la comunità, il nostro estivo che abbiamo dedicato alla memoria di professor Vlado Benussi è in fase di, cioè, lo stiamo ristrutturando, quindi quest'anno abbiamo fatto questa manifestazione comunque in uno spazio un po' alternativo, ed era all'interno di un padiglione dell'ex Ampelea, quindi comunque i rovignesi sono ritrovati in un ambiente che a Di Rovigno ha fatto la storia.
0: Assolutamente, assolutamente, anche della storia sportiva, appunto per il nome che è stato portato sui campi di gioco in questo caso. Lunedì 14 settembre, Bosazzi, partenza per gita ad Arsia, ci soffermeremo maggiormente magari proprio sulla giornata di mercoledì, ma anche lunedì appunto ci sono state attività, e anche alla sera è ritornata la voce di Tullio Svettini.
2: Sì, Abbiamo come sempre organizzato anche una gita fuori porta, fuori Rovigno, per scoprire altri luoghi dell'Istria. Ogni volta appunto cerchiamo di aggiungere qualcosa di nuovo alla conoscenza del nostro territorio. Siamo andati ad Arsia, abbiamo visitato il locale museo della cittadina mineraria, abbiamo spiegato la storia di questa località. E dopodiché siamo andati in visita anche ad Albona, altra località molto interessante, anche qui facendo visita alle locali comunità degli italiani. E poi la sera, appunto, come è anticipato, abbiamo anche qui rinnovato un appuntamento che sì, è regolare negli anni, ma offre sempre qualche spunto nuovo, che è quello dello spettacolo di Grado Teatro, che grazie all'attività del nostro Tullio Svettini dà anche lui un valore aggiunto ai nostri incontri, in questo caso con lo spettacolo Le Bagnine, una commedia divertente che fa riflettere un po' sulla nostra storia, sul modo di essere di un tempo, ma anche perché no di oggi, delle nostre località, e anche su molti aspetti comuni che due località di mare oggi turistiche offrono, come Rovigno e Grado.
0: Ecco, Matteo Tromba, Tullio Svettini è una voce storica, che ha ricevuto un omaggio dal comune di Rovigno.
3: Certo, vorrei sottolineare che questo è stato anche per volontà della collaborazione, è nato questo anche dalla collaborazione e dalla volontà anche della famiglia Ruvinisa, dobbiamo dirlo. Tullio è una figura che merita di essere riconosciuto, perché comunque lui è un rovignese, è nato a Rovigno nel 41, ha dovuto lasciarla subito da bambino, se non ero nel 49, quindi poi lui la sua Rovigno l'ha sempre l'ha raccontata, l'ha portata sul palcoscenico, l'ha descritta, l'ha scritta, quindi Rovigno è rimasta sempre nel cuore e nella vita di Tullio, e lui ha saputo con il suo talento poterla anche farla rivivere su artisticamente, sì, e sui palchi, portandola comunque da sempre, essendo sempre presente a Rovigno per i raduni, anche per quest'anno porta dei temi che riescono a collegare l'Alto Adriatico, ora lui la sua città di Grado, con le usanze e con la tradizione rovignese, quindi c'è sempre questo legame che porta Tullio alla sua Rovigno. Quindi io penso che il riconoscimento dato dalla città di Rovigno sia la minima cosa, il minimo dovere che la città deve dare davvero alla figura e a Tullio Svettini per tutto quello che continua ancora a fare.
0: Il giorno seguente, Bosazzi, mercoledì 16 settembre, la messa solenne per la festa patronale per San Giorgio e Santa Eufemia.
2: Sì, è stato anche qui il momento forse in assoluto più partecipato, in cui tanti rovignesi vengono a saldare quello che è stata la loro vita di esuli alle loro radici attraverso quello che è stato per secoli questo culto popolare, questo attaccamento, questa devozione dei rovignesi per la santa patrona, copatrona, ricordiamo, assieme a San Giorgio, ma è stata sempre la santa più sentita come patrona. E quindi un momento importante che appunto ad avere il suo momento centrale nella messa, che quest'anno è stata, come è accaduto qualche anno fa, ma era un po' che non accadeva, è stata arricchita, solidizzata anche da qualche momento canoro di messa cantata da parte di Sergio Preden, il gatto, conosciuto come il gatto, che ha cantato la missa rovinese, sì. Quindi una parte della messa cantata in rovinese, musicata da Piero Soffici e scritta da Monsignor Marcello Glustic. E dopo la messa ci siamo comunque trovati anche con l'associazione Giusto Curto, che presso uno spazio, la piazzetta di Via Casale, ci ha offerto un concerto di circa un'oretta, in cui abbiamo anche qui ripercorso la nostra tradizione musicale. E poi siamo andati come di consueto a pranzo tutti assieme, in un'ottantina di persone, appunto a proseguire nella convivialità, che manco a dirlo anche stavolta, ovviamente, è finita nel canto, nel ripercorrere insomma le nostre tradizioni canore tutti insieme, appunto anche qui con gli ospiti della comunità degli italiani e noi appunto della famiglia Rovignisa, che anche qui devo dire il 58esimo è stato il 68esimo raduno, ma anche il 68esimo pranzo di Santa Eufemia. quindi è assolutamente una cosa che trovo significativa, anche commovente a pensarci bene, leggere le cronache del 1958 quando si è svolto il primo ritrovo degli esuli rovignesi e il primo pranzo per il 16 settembre per Sant'Eufemia. È emozionante il fatto che continuiamo a portare avanti questa tradizione tutti insieme e portando avanti le nostre tradizioni attraverso il canto.
0: Abbiamo ancora un paio di minuti. Giovedì 17 l'Assemblea Generale della Famiglia Ruvignisa, chiederemo a entrambi un pensiero in onore del professor Antonio Borme. Cominciamo con Bosazzi.
2: Ecco, qui magari spiegherà più diffusamente forse Matteo Tromba, sì. Ma comunque quello che è importante secondo me sottolineare è il fatto che anche qui è stato forse infatti un muro, visto che il professor Borme è stato un rimasto, uno che ha scelto di rimanere, e quindi quando appunto c'erano ancora rapporti conflittuali fra esuli e rimasti sicuramente era difficile immaginare la nostra partecipazione a qualcosa del genere, ma è importante anche stare a sottolineare quello è stato il percorso del professor Borme, che poi per aver voluto tenacemente portare avanti le sue idee sulla vita e l'organizzazione della comunità italiana di quella che era diventata la minoranza italiana nella loro Jugoslavia, ha pagato poi la sua tenacia sicuramente, essendo anche destituito, ecco, da presidente dell'Unione Italiana, e ha dimostrato da rimasto appunto quanto fosse difficile in certi momenti, in certi contesti, portare avanti questa sua identità. E anche qui trovo insomma un aspetto importante che abbiamo insieme partecipato a questa commemorazione.
0: Matteo Tromba, ecco appunto un pensiero dedicato al professor Antonio Borme, professore, preside e anche presidente dell'Unione Italiana. Sono tantissimi i ruoli e tantissima l'importanza di questa figura. Per voi che cosa ha significato questa serata?
3: Per noi ha significato sicuramente essere al primo posto, no? Perché la comunità, comunque, assieme all'istituzione del liceo ginnasio, sono quelli che devono ringraziare in primis la figura del professor Borme. E quindi qui anche vorrei ringraziare la collaborazione, noi comunità, con l'istituzione del liceo della città di Rovigno, il nostro liceo italiano, dove da subito ci siamo organizzati e suddivisi i compiti. La comunità, quindi, in tutto il percorso della giornata dedicato al professor Borme, l'intitolazione della scuola, che ed è stato anche entrava anche nei festeggiamenti degli 80 anni del liceo ginnasio, sì, della fondazione del liceo ginnasio italiano, si è vista quindi protagonista diretto che abbiamo organizzato al dopolavoro della manifattura Tabacchi al teatro, una serata di musica in onore al maestro, dove hanno visto sul palco tutti gli ex alunni che hanno avuto una carriera nel mondo sia della scuola ma anche della musica. Sicuramente parlare di Antonio Borme significa parlare di una delle figure più importanti nella storia della comunità nazionale italiana. E quindi sì, Borme è stato innanzitutto in primis un educatore, preside, docente, autore, dobbiamo ricordarci anche della grammatica italiana, quindi ha dedicato la sua vita, una parte fondamentale alla difesa, allo sviluppo dell'istituzione italiana, delle scuole e della comunità nazionale italiana proprio vista allargata, no? Come avete detto, sì, sicuramente è stato preside per 20 anni, dal 53 agli anni 70 e 74, visto poi anche un ruolo fondamentale in unione degli italiani dell'Istria di Fiume, poi nella vita comunque della comunità nazionale italiana fu il primo presidente di Unione Italiana, quindi una figura veramente importante che è uno dei pilastri, uno dei capisaldi proprio della nostra comunità nazionale italiana. Quindi per noi sicuramente è stato un onore ed è stato comunque una serata dove ci ha visti noi degli organizzatori ma anche presenti sul palco, dove comunque anche in platea abbiamo condiviso le emozioni di tutti quelli che erano presenti, sì, in sala. Sì.
0: Siamo alla fine di questo incontro con la comunità degli italiani Pino Budicin, con la famiglia Ruvignisa. Cominciamo a salutare Matteo Tromba, presidente del comitato esecutivo della comunità di Rovigno. Grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
3: Grazie a voi, grazie per l'invito.
0: Gabriele Bosazzi, grazie per questo resoconto del 68esimo raduno della famiglia Ruvignisa. Grazie, chiaramente un buon lavoro a lei, un buon lavoro alla famiglia.
2: Grazie, un caro saluto a tutti voi, grazie per l'ospitalità.
0: Siamo in studio con Antonio Schiavulli con la nuova voce giuliana. Abbiamo il numero di settembre che potremmo cominciare subito a presentare appunto con il suo direttore. È un numero che comincia chiaramente con gli 80 anni di Vergarolla. Schiavulli, appunto, che cosa ci può raccontare di questo numero di settembre?
1: Beh, è un numero, come tu hai detto, sicuramente dedicato all'evento più significativo, insomma, della nostra storia, anche del mese, insomma, considerato che tutto questo avveniva appunto il 18 di agosto. E la prima pagina è impostata sempre con la grande foto, c'è questo titolo insieme, c'è praticamente una foto ricordo vicino al cippo a Pola, dove aveva anche la novità di praticamente presentare i nomi delle 64 vittime che erano state riconosciute, per cui insomma c'è questa insieme, nel senso che poi c'è il significato non solo della foto, ma insomma tutto questo vissuto che ormai ci appartiene e che cerchiamo di condividere, ovviamente noi qui, loro lì, cioè nel senso che insomma parliamo soprattutto dell'unità di queste cose. E niente, leggo brevemente perché l'ho vissuto in prima persona, come l'avevo fatto tre anni fa. E quindi ho scritto queste cose che sentivo per essere molto presente. Ero sulla barca organizzata per andare sulla spiaggia di Vergarolla, insomma, o meglio, nella parte prospiciente. Una corona sul mare. Siamo qui a 80 anni da quella domenica. Era il 18 agosto 1946. Erano le 2 del pomeriggio. La spiaggia di Vergarolla era piena di famiglie, di bambini, per una gara di nuoto. Una domenica di pace, dopo la guerra. Poi il boato, l'esplosione dei residuati bellici e il mare si è chiuso su forse più di 100 vittime, bambini, mamme, nonni. Oggi, 18 agosto 2026, 80 anni dopo, siamo tornati sullo stesso mare. Ringrazio chi ha voluto questa memoria viva, Lucia Bellaspiga, presidente dell'AIPI, Associazione Italiani di Pole Istria, che da anni custodisce con verità e pietà la storia di Vergarolla, le autorità locali di Pola, le autorità italiane degli esuli, l'Unione Italiana, i parenti delle vittime. Poco fa, da quell'imbarcazione al largo, abbiamo visto la corona posarsi sull'acqua. Non è caduta, è stata affidata al mare che allora fu tomba, oggi è memoria. Quella corona dice tre cose, dice i nomi, perché a Vergarolla non ci fu un numero, ci furono persone. Il dottor Geppino Micheletti, che perse i suoi due figli e non smise un secondo di curare gli altri, i bambini che giocavano con la sabbia, non dimentichiamo i loro nomi. Dice la verità, per troppo tempo su Vergarolla è sceso il silenzio, un silenzio pesante, un oblio voluto. Oggi a 80 anni quel silenzio è rotto. La verità non serve a riaprire le ferite, serve a guarirle. Dice il futuro. Questo mare è lo stesso per Pola e per Trieste. È lo stesso mare che ha visto partire gli esuli dalle banchine con una valigia di cartone. Oggi su questo mare gettiamo una corona insieme. Italiani e croati, figli di chi è rimasto, figli di chi ha dovuto andare via. Da Pola, da tutta l'Istria. Ai figli degli esuli che sono qui oggi, la corona dice: i vostri genitori non vi hanno lasciato solo il dolore dell'esilio, vi hanno lasciato la dignità. Hanno ricominciato tutto altrove, senza mai odiare. E ai giovani di Pola dice: aiutateci a custodire questo cippo. Non è un cippo contro qualcuno, è un cippo per tutti i bambini che hanno diritto a giocare in spiaggia, in pace. Che l'acqua colga la nostra corona per le vittime di Vergarolla, per non dimenticare, per una tragedia che non debba ripetersi mai più.
0: Schiavulli, La sua voce, questa della nuova voce Giuliana, sì. Ci sono state altre voci nel corso di quella giornata che aveva il piacere appunto di riportare oggi.
1: Sì, adesso non so il tempo che abbiamo, però provo a leggere questa, perché mi sembrano, ci sono altre notizie, insomma nell'agosto ci sono state, no? Però sarà che per me questo numero è un numero molto importante, perché è quello che ci ha un po' riempito dell'emozione, anche dello stare insieme, perché al dolore in questi momenti secondo me si unisce anche una sorta di felicità di condividere insieme a tante altre persone questi momenti. E Tre voci sul mare abbiamo intitolato perché queste, diciamo, questi testi che io adesso leggerò sono stati letti, uno l'ho letto anch'io presente sulla barca, e sono tre contributi appunto che ricordano Vergarolla. Leggo una poetessa di Fabio, scritta da Fabio Tognoni, che è vicepresidente di Federesuli, nonché anche dell'Associazione delle Comunità Estraneane, che è l'editore della Voce Giuliana. Vergarolla, l'estate spezzata. Sulla riva di Vergarolla l'estate rideva di luce di mare, tra voci, giochi e corse della folla, ignara del buio pronto a calare. Era giorno e il mare non sapeva, non conosceva il peso del dolore, e il sole lento sulle spalle cadeva come carezza, piena ancora d'amore. Poi il cielo si spezzò d'improvviso, la terra tremò senza pietà, e il tempo restò fermo in un grido che ancora oggi non tace e non sa. Dov'era il riso? Solo il silenzio. Dove la vita? Soltanto assenza. E il mare accolse quel punto immenso portandolo via nella sua coscienza. Madri senza voce, padri smarriti, nomi recisi dentro la memoria, inermi davanti a giorni finiti troppo presto, senza più storia. Eppure la riva non dimentica, le onde tornano uguali e lente, custodiscono un'eco antica di vita interrotta sempre presente. Vergarolla resta ferita nel tempo, non solo luogo, ma voce e memoria, un nome inciso nel vento che chiede rispetto. Silenzio e storia.
0: Abbiamo ancora circa 5 minuti per Vergarolla, poi chiaramente faremo riferimento anche ad alcuni altri contenuti di questo numero della Voce. Ci sono tre voci sul mare, una di Fabio Tognoni, due di Fulvio Ursini, figlio di due esuli polesani, e una di Franco Papetti, presidente dell'AFIM Fiumani Italiani.
1: Sì, quindi un presidente di associazione è un esule. Provo ad andare a vediamo dove arriviamo.
0: Qualche estratto.
1: Allora, Vergarolla, questo è Fulvio Ursini, appunto figlio di due esuli. Vergarolla, anzi Vergarola, scusate la mancanza della doppia L, ma per me il suono non può essere che quello. L'ho sentito da bambino come una sorta di simbolo di brutto, violento, ingiusto. Era una parola che risuonava per casa come un simbolo evocativo di disgrazia, ecatombe avvenuta e speranza che non potesse succedere mai più. Sono nato nel 51 e forse ho avuto la possibilità di venire al mondo solo per il coincidere di eventi. Mia mamma era a cantare il Vapensiero in Rena 3 sere prima e si è fatta venire il mal di gola, per cui era a letto e non al bagno a Vergarolla, dove aveva previsto di andare con gli amici quel giorno, e mio papà credo fosse, come al solito, ad allenarsi in canotta alla Pietas Iulia. Se la son cavata, e diciamolo, ne ho tratto personalmente un qualche vantaggio, non fosse altro per il fatto che poi si sono incontrati. Il sentore di tragicità della parola Vergarolla l'ho percepito da quando ho avuto la ragione, anche se vivevamo lontani nell'Interland veneziano, e l'ho vissuto inaspettatamente a Padova, molti anni dopo, allora studente di medicina. La sera del 28 maggio 1974, a Padova, un concerto dei solisti veneti era incentrato sui grandi maestri del barocco veneziano, in particolare il concerto d'Aranjuez di Rodrigo. Ricordo soprattutto il secondo movimento, l'adagio, con quel tema affidato al corno inglese e alla chitarra nel cupo e solenne silenzio della sala. In una serata sbalordita e cupa, perché intanto da Brescia arrivavano notizie dell'attentato terroristico di Piazza della Loggia. L'atmosfera carica di pathos di quell'adagio è stato un momento di intensità irrepetibile, che non poteva non far riapparire in me i retaggi di emozione percepite molti anni prima, anche se non direttamente vissute. Ho sentito un legame di cuore con la mia famiglia, i loro cari e tutta la loro comunità, e con quegli eventi per me antichi ma sempre presenti. Bene, direi che il succo di questa cosa c'è. Vorrei leggere qualcosa di
0: Papetti.
1: Di Papetti, i fiumani partecipano. I fiumani partecipano con profonda commozione e sentita condivisione alle celebrazioni dell'ottantesimo anniversario della strage di Vergarolla, una delle pagine più tragiche della storia dell'Adriatico orientale e della Repubblica italiana, la più grande strage avvenuta nella storia italiana in tempo di pace. Per il nostro popolo di polesani, istriani, tutti e fiumani, Vergarolla non rappresenta soltanto il ricordo di un'immane tragedia che spezzò tante vite innocenti, ma anche il simbolo di una memoria condivisa dai testimoni e rimasti a lungo sottaciuta per il tempo che non ha cancellato. Direi vado verso il finale. Sì. Quest'anno, nell'ottantesimo anniversario, si è finalmente compiuto un gesto di straordinario valore civile e morale. Il monumento commemorativo reca incisi i nomi delle vittime identificate. Dopo 80 anni di attesa, a quelle donne, a quegli uomini, a quei bambini, è stato restituito ciò che ogni persona merita, il proprio nome. Nel rendere omaggio alle vittime di Vergarolla, rinnoviamo il nostro impegno affinché il loro sacrificio non sia mai dimenticato, che il loro ricordo continui a unire polesani, istriani, fiumani e dalmati, esuli e rimasti, nel segno della verità, della comune identità, della giustizia e della pace. Mi piace soltanto concludere, sì, dopo queste letture, un pensiero, perché se ne parla un po' nella cronaca, no, della giornata. C'è una persona che a me ha parlato per la prima volta di Vergarolla, quando ho conosciuto un po' questa storia tragica, che è Livio Dorigo, e mi piace ricordarlo qui perché, insomma, coi suoi 96 anni era lì presente, e sappiamo tutti che è stata una delle persone diciamo che più si sono battute per far conoscere questa verità.
0: Certo, certamente. Tra l'altro, appunto, padre, diciamo, del primo monumento, cioè, che ricordò la strage di Vergarolla. In questo numero, Schiavulli, moltissime notizie. Si parla della mostra su Geppino Micheletti,
1: che è stata fatta appunto a Pola in occasione della giornata dedicata.
0: Si parla di Pola Ricordi, il progetto itinerante del gruppo Ermada Flavio Vidonis, con importanti collaborazioni, certo, sul quale siamo tornati. Anche Dudovic all'IRCI, mostra
1: della
0: quale
1: molto
0: abbiamo
1: seguita, che tra l'altro è stata prorogata ancora fino a novembre, perché insomma il successo è notevole.
0: E voleva soffermarsi, lei mi diceva, sul ricordo di padre Damiani. Abbiamo ancora un minuto circa.
1: Qui di padre Damiani, praticamente Lorenzo Rovis, che è il presidente emerito dell'Associazione delle Comunità Istriane, ex studente del Collegio Zandonai, che è stato creato da quest'uomo, secondo me, eccezionale, che era padre Damiani, e annunciava praticamente quello che c'è stato, che noi sto anzi preparando nel nuovo numero, che sarà quello appunto che tra un po' in uscita, di questo incontro fantastico che abbiamo avuto a Udine prima, con l'arrivo da parte di Pesaro di tante persone, cioè di tanti studenti, ma anche quelli che oggi reggono quello che è stato il Collegio Zandonai, che si è trasformato in casa di cura, l'alloggio, che comunque ancora persegue finalità sicuramente benefiche. E c'è stato questo incontro che si è svolto praticamente il 29 a Udine, li abbiamo accolti, poi li abbiamo accompagnati a Trieste, c'è stata una serie di manifestazioni che dico sinceramente che quando succedono queste cose, è venuto il vescovo praticamente di Pesaro, c'era questo Don Vincenzo Catani, che è un parroco che sta vicino San Benedetto del Tronto, secondo me in quel momento di comunione, di comunità, direi che si realizza forse un po' tutto quello che è il nostro impegno nell'associazione e nella nostra attività.
0: Antonio Schiavulli, direttore della Nuova Voce Giuliana, grazie per averci portato degli estratti da questo numero di settembre. Rimandiamo chiaramente alla lettura del numero 502 per gli approfondimenti. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: Siamo così al termine della puntata odierna. Ci trovate per riascoltarci o scaricarla sul sito internet Rai Play Sound alla pagina Sconfinamenti. E da Francesco Zardini, Assunta Cannattà e Bruno Montevecchi un caro saluto. Grazie per essere stati in nostra compagnia.
4: Sigla single della settimana.
5: Pubblicato in occasione del Canada Day, la festa nazionale del suo paese, un Bryan Adams particolarmente arrabbiato ed impegnato come raramente capita di sentire da parte degli artisti di questi tempi, canta forte e chiaro che al di là delle minacce o le mire deliranti di chi che sia, non hanno nessuna intenzione di diventare il 51esimo stato a stelle e strisce. 51st State.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. A causa del traffico intenso sulla tangenziale di Mestre si verificano code tra la rotatoria milanese e castellana verso Trieste. Anticipiamo che per lavori proprio sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre fino alle 5:30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo di uscita della milanese in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Su gran parte dell'Europa persiste un vasto campo di alte pressioni. Una profonda area ciclonica con una perturbazione interessa l'Atlantico. Sulle nostre regioni affluisce da est negli strati bassi dell'atmosfera ancora aria secca. Le previsioni. In serata e durante la notte è sereno, locali nebbie di primo mattino nei fondovalle, debole bora nel litorale, temperature minime da 3 a 15 gradi. Domani soleggiato, ancora debole bora nel litorale, temperature massime da 19 a 25 gradi. Giovedì, venerdì e sabato bel tempo, velature nella giornata di venerdì. In mattinata nebbia nelle vallate, localmente nel litorale continuerà a soffiare una debole bora. La viabilità, traffico in gran parte scorrevole sulla rete viaria della Slovenia, possibili rallentamenti in ambo le direzioni sull'autostrada A1 Capodistria-Lubiana all'altezza del cantiere di Postumia, sempre per lavori, rallentamenti anche nei pressi della rotatoria di Belvedere tra Isola e Strugnano. Ore 19 e 30 minuti.
0: Il giornale della sera.
1: Buonasera da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Giunta UI, scuole italiane, necessità di rilancio. Fondo per le malattie rare, il governo difende le scelte. Piano di ripresa e resilienza, la Slovenia inoltre all'ultima richiesta per i finanziamenti europei. Italia, la sentenza sul caso Regeni continua a suscitare reazioni politiche. Il laghetto di Basovizza cerca un gestore. Il presidente della FIFA, Infantino, apre a nuovi finanziamenti per le federazioni. Ancora buonasera, Delio De Sardo in studio per questa edizione serale del GR da Radio Capodistria. Nel corso della sua terza riunione, la Giunta esecutiva dell'Unione Italiana ha preso visione dei dati di iscrizione ad asili e scuole italiane dell'Istria del Quarnero. Si registra una flessione complessiva che va arginata, mentre tengono bene gli asili e le medie superiori in Slovenia. Sentiamo Dionella Pausina Quavita.
2: La relazione sulle iscrizioni ha fatto suonare un campanello d'allarme all'interno dell'esecutivo minoritario. Sarà necessario trovare un rimedio per invertire la tendenza, ha affermato la responsabile del settore scuola. Anna Giugno Modrushan ed ha aggiunto.
3: C'è un lieve calo, però ecco, si lavora per cercare di, tutte le istituzioni cercano delle soluzioni, delle alternative per cercare proprio di arginare ulteriori perdite. Senz'altro il fatto demografico è un dato di fatto che non lega solamente le scuole della minoranza ma anche quella della maggioranza. Ma poi ecco, bisogna forse trovare delle soluzioni diverse per cercare di incentivare un pochino tutti.
2: Guardando al complesso, la popolazione scolastica nei tre gradi è diminuita di una ventina di unità rispetto all'anno scorso. Tengono bene gli asili, dove anche grazie ad un visibile aumento delle iscrizioni in Slovenia si contano 83 frequentanti in più. Ce ne sono invece 41 in meno nelle scuole elementari dell'Istria e del Quarnero, con una flessione che interessa tutte e tre le aree territoriali. Ancora più accentuato il calo nelle medie superiori, con rispettivamente 38 e 39 studenti in meno nelle scuole istriane e in quella fiumana, mentre le istituzioni dell'area slovena registrano 14 iscrizioni in più. Ma a preoccupare soprattutto la costante dispersione nel passaggio ai livelli superiori.
3: La dispersione è soprattutto forse più visibile tra le scuole elementari e le scuole medie superiori. Vuoi per l'offerta formativa, vuoi per gli interessi che hanno oggi i giovani nel cercare degli studi che rappresenteranno in effetti dei loro futuri lavori.
2: Rileva la Giugno Modrushan che aggiunge.
3: Ma senz'altro la volontà di tutti quanti è di trovare dei percorsi quanto più appetibili. Più presti cercano delle soluzioni per cercare di arginare, ecco, la dispersione che in questo momento è presente, è un dato di fatto.
2: La titolare del settore scuola rileva che bisognerà approfondire approfondire anche attraverso studi mirati le ragioni di questo calo. Infine, volendo guardare più lontano, si potrebbe dire che nell'anno scolastico in corso ci sono complessivamente 177 iscritti in meno rispetto a 10 anni fa, ma ce ne sono anche 470 in più rispetto all'anno scolastico 2007-2008.
1: Rimaniamo in tema di scuola. Il Ministero dell'Istruzione, riguardo allo studio dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, l'OCSE, sui sistemi educativi, valuta che la Slovenia, per quanto riguarda gli indicatori sugli insegnanti e le loro condizioni di lavoro, presenti un quadro più favorevole rispetto alla media. Tuttavia si sottolinea la necessità di garantire un numero sufficiente di profili qualificati a causa dell'invecchiamento della popolazione docente. L'OCSE, nella pubblicazione Uno sguardo all'istruzione 2026, ha evidenziato dati internazionalmente comparabili sui sistemi educativi, dedicando quest'anno particolare attenzione alla carenza di insegnanti. I partiti della coalizione di maggioranza hanno deciso di illustrare i dettagli della legge sul fondo pubblico per la cura avanzata delle malattie rare, respingendo l'accusa che la copertura di spesa prevista sottragga fondi alle organizzazioni non governative. Il deputato del Partito Democratico sloveno Zvonko Černač ha parlato invece di annosi privilegi dell'esercito parapolitico della sinistra. Sentiamo Valerio Fabbri.
4: La legge non interferisce con i fondi che i contribuenti hanno già stanziato per una specifica organizzazione non governativa, né con appalti pubblici già eseguiti, contratti conclusi o altri obblighi esistenti dello Stato nei confronti di organizzazioni non governative. Pertanto non hanno alcun fondamento le accuse dell'opposizione, perché il governo ha deciso di destinare alla ricerca sulle malattie rare una parte dei fondi pubblici che non vengono assegnati nella dichiarazione dei redditi. I deputati della maggioranza hanno spiegato così il quadro normativo, ma la causa indiscutibilmente nobile della legge non la sottrae al duro confronto politico. E per tutti ci ha pensato Černač a respingere le accuse dell'opposizione. Senza scomodare la teoria del parastato gramsciano, il fidato proconsole di Janša ha accusato l'opposizione di fuorviare e snaturare le organizzazioni non governative impegnate in cause umanitarie. La proposta del governo, che sarà discussa mercoledì alla Camera di Stato dopo l'approvazione di ieri con procedura d'urgenza nella commissione parlamentare competente, prevede l'istituzione di un fondo per le cure delle malattie rare nei bambini, finanziato tra l'altro con fondi non vincolati derivanti dall'imposta sul reddito. Proprio questa finora è stata una delle principali fonti di finanziamento per il fondo destinato allo sviluppo delle organizzazioni non governative, che ora chiedono garanzie al governo e trovano una sponda nell'opposizione.
1: La Presidente della Repubblica, Natasha Pirc-Musar, è intervenuta sulla dichiarazione del Premier Janez Janša, il quale in Parlamento ha affermato che a Gaza, secondo il diritto internazionale, non c'è stato genocidio. Come ha detto, le è molto difficile ascoltare dichiarazioni del tipo che nessun tribunale ha ancora stabilito che si tratti di genocidio, perché il diritto internazionale è chiaro, il genocidio va riconosciuto subito e prevenuto. La Presidente aveva già definito quello di Gaza un genocidio durante l'intervento al Parlamento europeo nel maggio scorso. A Gaza stiamo assistendo a un genocidio, lo vediamo e restiamo in silenzio, aveva detto rivolgendosi ai parlamentari europei. A poche settimane dall'avvio della corsa per le amministrative cambia lo scenario politico a Pirano. All'inizio di settembre Oľka, partito dell'Istria slovena, aveva annunciato il sostegno alla candidatura a sindaco dell'indipendente Robert Sbrekar. Due settimane più tardi il partito ha cambiato nome, diventando Lista Gaspar Gaspar Misice e Noi GGM e Mi. Non si tratta di una nuova formazione politica, ma della trasformazione della stessa Oľka. Sentiamo Dionisi Potter.
5: La vicenda prende il via l'8 settembre, quando Robert Smrekar annuncia la propria candidatura indipendente a sindaco del comune di Pirano. A sostenerlo è anche il comitato comunale piranese di Oľka Olivo, partito dell'Istria slovena. Il consigliere comunale Onelio Bernetic, rappresentante del comitato locale dell'Oľka, aveva motivato la scelta sottolineando l'esperienza e le competenze di Smrekar, indicando come obiettivo anche la costruzione dopo le elezioni di una collaborazione stabile fondata su obiettivi programmatici comuni. Nel giro di due settimane però cambia l'assetto della stessa Volkan. Con una decisione ufficiale pubblicata il 22 settembre viene registrata la nuova denominazione del partito, lista Gaspar Gaspar Misic e Noi. Non nasce dunque un nuovo partito, è la stessa Olka a cambiare denominazione, statuto, programma, simbolo e sede a Santa Lucia. Nel 2022 GGM e Misi era presentata come lista indipendente di elettori separatamente dall'Ulivo. La lista di Gaspar Gaspar Misic aveva ottenuto il 15,51% dei voti e 4 seggi in consiglio comunale, mentre Olka aveva corso autonomamente ottenendo il 4,87% e un consigliere, Onelio Bernetic. 4 anni dopo quindi la situazione è profondamente cambiata, il nome della lista con cui Misic era presentato nel 2022 identifica ora un partito politico registrato nato dalla trasformazione di Olka. Sentiamo Onelio Bernetic.
6: Il direttivo di Pirano ha deciso, dopo una riflessione con tutti i soci, il direttivo intero, di appoggiare, non avendo noi quest'anno il proprio candidato a sindaco, abbiamo deciso di appoggiare Robert Smrekar, dato che anche istriano, diciamo, appartenente anche in qualche modo alla minoranza, e così abbiamo in lui individuato un'alternativa valida per le prossime elezioni amministrative.
5: Ecco, ma adesso che il partito Olka non esiste più, diciamo, te hai deciso di affiliarti ai democratici, vero? Allora la tua fiducia a Smrekar resta. E gli altri appartenenti del comitato dell'Olka che prima avevano appoggiato Smrekar invece?
6: No, logicamente noi siamo rimasti comunque in contatto con tutti i nostri soci. Il direttivo, come ho detto, era stato informato, si è deciso di appoggiare Smrekar. Adesso da parte di Gaspar Gaspar Misic è stata fatta un'acquisizione abbastanza aggressiva. Noi non abbiamo voluto intraprendere questa via con lui e ci siamo in qualche modo distanziati. Diciamo il cuore, la gente dell'Olka comunque appoggia Robert Smrekar.
1: L'Ufficio per la Ripresa e la Resilienza ha trasmesso alla Commissione europea la settima e ultima richiesta di pagamento dei fondi del meccanismo per gli aiuti post-Covid per un totale di 271,77 milioni di euro. Si tratta della nona tranche di sovvenzioni a fondo perduto per 268,67 milioni e della quarta tranche di prestiti per 3,1 milioni di euro. Hanno comunicato dall'Ufficio. Nella richiesta sono inclusi tutti i restanti 60 traguardi e obiettivi previsti, di cui 47 relativi a sovvenzioni a fondo perduto e 13 ai prestiti. Il comitato di sciopero del sindacato di polizia della Slovenia ha deciso di non intensificare la protesta dopo aver ricevuto dal Ministero degli Interni e dell'Amministrazione Pubblica la garanzia che a ottobre inizieranno i negoziati sulle rivendicazioni ancora pendenti per la categoria. Questo non significa comunque la fine dello sciopero, poiché si aspettano soluzioni concrete. La protesta, lo ricordiamo, è iniziata il 12 marzo scorso.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, la sentenza sul caso Regeni continua a suscitare reazioni politiche, soprattutto in Friuli Venezia Giulia, terra d'origine del ricercatore ucciso al Cairo. Il governatore Massimiliano Fedriga invita a considerare la condanna dei 3007 egiziani come un primo passo verso la verità. Dall'opposizione invece si chiede al governo maggiore impegno nei confronti dell'Egitto. Davide Fifacco.
7: La condanna di 3 agenti dei servizi segreti egiziani a 10 anni per il sequestro di Giulio Regeni viene accolta in Friuli Venezia Giulia come un passaggio importante ma non conclusivo nel lungo percorso verso la verità sulla morte del ricercatore friuliano. Il governatore Massimiliano Fedriga invita a non alimentare nuove contrapposizioni politiche. Secondo Fedriga dispiace che, anche dopo una decisione così importante, il dibattito si concentri sulle polemiche. Il presidente della regione parla di un primo passo e auspica che si possa proseguire per arrivare alla verità completa, che la sentenza, come ha sottolineato anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, non ha ancora definito. Di segno diverso le parole di Massimo Morettuzzo, capogruppo del Patto per l'Autonomia Civica FUG in Consiglio regionale. Morettuzzo definisce la sentenza un passaggio importante perché consegna alla verità giudiziaria fatti che, per troppo tempo, sono stati accompagnati da omissioni e ostacoli. Il consigliere sottolinea soprattutto la tenacia della famiglia Regeni, che ha continuato a chiedere verità e giustizia. Per Morettuzzo la sentenza non chiude tutte le questioni ancora aperte, ma rappresenta un punto fermo nella storia giudiziaria del caso. E proprio per questo, aggiunge, le istituzioni italiane ed europee devono ora impegnarsi affinché quella verità non resti senza conseguenze. Dal Partito Democratico Elie Schlein ha chiesto al governo di fare di più sul piano diplomatico e politico nei confronti del Cairo, mentre dalle forze di opposizione arrivano richieste di un intervento diretto della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La segretaria regionale del PD Friuli Venezia Giulia, Caterina Conti, auspica che dalla sua regione parta un appello affinché la giustizia non si fermi a quanto deciso finora dal Tribunale, ma che tutte le forze politiche e civili sollecitino il governo perché attivi formalmente in canali diplomatici e giudiziari internazionali per chiedere all'Egitto l'estradizione dei condannati o che comunque scontino le pene comminate dalla giustizia italiana. Sul piano giudiziario, intanto, le difese dei tre agenti egiziani condannati hanno annunciato l'intenzione di ricorrere in appello. Il quarto imputato, il generale Tariq Sabir, è stato invece assolto. Gli imputati, tutti danni irreperibili per la mancata collaborazione delle autorità egiziane, non hanno mai partecipato a un'udienza.
1: La segretaria del Partito Democratico Italiano Elie Schlein, a margine della cerimonia ricordo di Davide Sassoli ad una domanda se i valori europei vanno difesi anche supportando l'Ucraina, ha risposto: il progetto europeo oggi, mentre continua a sostenere un popolo che subisce un'invasione criminale, deve anche mandare avanti uno sforzo politico e diplomatico che per noi deve tradursi in un unico negoziatore, per non lasciare spazio alle telefonate ambigue di Trump con Putin. Una pace giusta non può essere una resa alle ragioni dell'aggressore, sottolinea Schlein. L'Assemblea nazionale, il Parlamento del Kosovo, ha definito inaccettabile la sentenza dei giudici dell'AIA sugli ex capi dell'UCK. La dichiarazione è stata approvata nella prima seduta plenaria dell'organo rinnovato. Franco De Stefani.
8: Nel corso della prima sessione plenaria della nuova legislazione, la nuova Assemblea del Kosovo ha approvato una dichiarazione sulla sentenza emessa dalle Camere specializzate del Kosovo e dell'AIA contro quattro ex dirigenti dell'Esercito di Liberazione del Kosovo, l'UCK. Nella dichiarazione è stata definita inaccettabile la conclusione sull'esistenza di un intento criminale comune da parte dei quattro ex leader dell'UCK. La dichiarazione è stata letta dalla Presidente dell'Assemblea, Albulena Sahiu, ed è il risultato dell'approvazione del testo, passato con 99 voti a favore, nessun contrario e nessuna astensione. L'approvazione è giunta mentre il Partito Democratico PDK propone modifiche alla legge sulle camere specializzate. Il progetto, presentato la settimana scorsa, punta a restringere la giurisdizione della Corte ai reati indicati nella relazione del 2011 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Tra le modifiche proposte figurano anche la riduzione del periodo di competenza, dal gennaio 1998 al dicembre 2000, che passerebbe dal luglio 1999 al dicembre 2000, e un limite massimo di 15 anni per le pene detentive. Il testo prevede inoltre che le condanne siano scontate in Kosovo e che i condannati possano beneficiare della grazia presidenziale. Il 16 settembre scorso le Camere hanno condannato Taci e Krasniqi a 25 anni di carcere ciascuno, Veseli a 18 anni e Selimi a 13 anni. Dopo la sentenza, a Pristina si sono svolte proteste contro il verdetto.
1: Secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa russo, un bombardiere strategico si è schiantato durante un volo di addestramento nella regione dell'Amur, nell'estremo oriente della Federazione Russa, causando la morte di 6 membri dell'equipaggio e il ferimento di uno. Sul velivolo non erano presenti armamenti. Dopo le prime indagini sulle cause dell'incidente, è stato reso noto che 3 dei 4 motori del bombardiere si sarebbero guastati simultaneamente, pochi minuti dopo il decollo. Dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha dichiarato l'inesistenza degli usi civici del Comune di Trieste sui beni delle comunelle del Carso, il parco di Basovizza è ufficialmente abbandonato a se stesso. L'area, molto frequentata dalle famiglie di Basovizza e di Trieste, al momento non ha un gestore e il laghetto e le strutture rischiano l'abbandono. Alessandro Martegani.
9: Un laghetto in cerca di un'identità, non è più uno stagno carsico per le tante contaminazioni ricevute, ma non è nemmeno un lago artificiale. Ora attende anche di sapere a chi sarà affidato e lo strano destino del laghetto di Basovizza, piccolo specchio d'acqua inserito al centro di un'area verde con giochi e strutture per le sagre che accoglie chi attraversa il confine con la Slovenia. Fino a poche settimane fa l'area di proprietà del Comune di Trieste era curata dagli abitanti grazie alla normativa sugli usi civici, ma una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha annullato tutto e attualmente attualmente il laghetto e il parco sono abbandonati a se stessi. La situazione è stata verificata nel corso del sopralluogo di una commissione del Consiglio Comunale, ma sul futuro del parco non ci sono certezze. Lo stagno, ormai circondato dalle case con una strada statale a pochi metri, ha perso la sua natura di stagno carsico. All'interno si moltiplicano rane e pesci non autoctoni. La vicinanza della strada non aiuta a conservare la natura dello stagno. Lo specchio d'acqua richiederebbe inoltre una pulizia dalle piante acquatiche che ormai lo ricoprono totalmente, mentre alla scarsità d'acqua avrebbero in passato provveduto i residenti immettendo acqua artificialmente quando era necessario. Fondamentale dunque sarà individuare un gestore per tutta l'area dove l'erba sta già crescendo, dove si vedono abbandonati da anni dei bagni pubblici utilizzati per le sarie, un'area da ballo. Si tratta però di un'area che viene tuttora frequentata dalle famiglie, anche perché si trova vicino ai sentieri utilizzati da ciclisti e runner, e anche un parco giochi. Se la manutenzione straordinaria, come il cambio degli aridi urbani o la potatura degli alberi, spetta al comune, non altrettanto si può dire per la manutenzione ordinaria del lago e dei prati, che al momento sono abbandonati al proprio destino o alla buona volontà degli abitanti, in attesa di chiarire a chi sarà affidata la gestione e magari anche la valorizzazione del parco.
1: Sport: il presidente della FIFA Gianni Infantino ha annunciato la propria disponibilità a sostenere un incremento dei finanziamenti destinati alle 211 federazioni affiliate, aprendo alla possibilità di utilizzare parte delle ingenti riserve economiche della federazione internazionale. La decisione è arrivata dopo la crescente pressione esercitata da UEFA e CONCACAF, che avevano chiesto una maggiore ridistribuzione delle risorse generate dal calcio mondiale. In particolare i presidenti Alexander Ceferin e Victor Montagliani avevano proposto uno stanziamento aggiuntivo di almeno 10 milioni di dollari per ciascuna federazione nazionale nel ciclo quadriennale 2027-2030. Corrado Cebador.
10: La richiesta, che sarà esaminata dal Consiglio FIFA il prossimo 15 ottobre, si basa sulle riserve finanziarie accumulate dal massimo organo del calcio mondiale, previste a livelli record al termine del periodo 2023-2026, con una disponibilità stimata intorno ai 6 miliardi di dollari. Nella lettera inviata ai presidenti delle sei confederazioni continentali, Infantino ha dichiarato di voler sostenere il massimo livello di finanziamento aggiuntivo possibile, pur precisando che nessuna cifra attualmente discussa costituisce ancora un impegno ufficiale approvato. Il presidente della FIFA ha sottolineato che eventuali nuovi investimenti dovranno rispettare i processi di governance interna e garantire una gestione responsabile delle risorse. L'apertura arriva in un momento caratterizzato da tensioni istituzionali all'interno

0: L'iniziativa giudiziaria avviata negli Stati Uniti è collegata a una possibile azione in Svizzera. La FIFA ha reagito accusando l'organismo europeo di condurre una campagna di disinformazione e di diffondere informazioni ritenute false o fuorvianti sul presidente Infantino e sulla federazione internazionale. Secondo la FIFA, la controversia sarebbe inoltre collegata al clima preelettorale in vista delle elezioni presidenziali previste per marzo 2027, nelle quali Infantino ha confermato la volontà di ricandidarsi per un nuovo mandato.
1: Si chiude qui il Giornale della Sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardio, redazione Davide Fifacco, in sala di regia Igor Vigini. Ricordiamo che alle 20 trasmetteremo TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. In studio questa sera Roberto Siglian. Buona serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori notturni sulla 4 Brescia-Padova, dalla mezzanotte di oggi fino alle 4 di questa notte, verrà chiuso il tratto tra Montebello e il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta in ambo le direzioni. Sempre per lavori, dalle 2 alle 4 di questa notte verrà chiuso lo svincolo di Padova-Ovest in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo in chiusura che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Una delle notizie più attese della giornata era quella inerente a Tadej Pogačar. Oggi la Federazione Ciclistica Slovena dovrebbe pubblicare l'elenco ufficiale dei convocati per i campionati europei di ciclismo su strada che si disputeranno da venerdì 2 a mercoledì 7 ottobre in Slovenia. Abbiamo detto dovrebbe, in quanto fino alla chiusura della redazione non sono giunte notizie ufficiali. Negli ultimi giorni stava balenando l'ipotesi di una partecipazione di Pogačar, reduce dall'infortunio alla clavicola subito un mese fa al la Vuelta di Spagna. Un recupero lampo avrebbe permesso al fuoriclasse sloveno di essere presente nella prova d'élite di domenica prossima, che si snoderà tra Lubiana e Šenčur su un percorso di 196 chilometri. Durante la giornata la sua squadra, la UAE Emirates, aveva escluso tale possibilità in quanto sarebbe stato troppo rischioso anticipare i tempi del rientro alle gare. Stasera torna in campo la nazionale slovena di calcio nel secondo impegno stagionale della Nations League. La Slovenia ospita la Macedonia del Nord. Arbitro della partita l'italiano Andrea Colombo. Il confronto è in programma alle ore 20:45 allo Stožice di Lubiana, dove sabato la squadra di CT Boštanjčar aveva pareggiato 0-0 con la Scozia. La Macedonia del Nord invece arriva all'appuntamento della sconfitta interna subita nella partita con la Svizzera, che si è imposta per 3-0. Nell'altro incontro del gruppo 1 della Lega B, a Glasgow si affronteranno Scozia e Svizzera. Ieri intanto è arrivata la sensazionale vittoria dell'Italia a Bursa in Turchia. Qualche anno fa l'aggettivo sensazionale non l'avremmo usato per qualificare una vittoria degli azzurri, però in questi tempi di vacche magre il 4-1 inflitto dall'Italia alla Turchia è sicuramente un risultato inatteso, seppur nel contempo esaltante e meritato per la prestazione profusa. Sfida nella sfida il confronto tra i due tecnici italiani, Roberto Mancini e Vincenzo Montella, CT della Turchia, da giocatori e due compagni di squadra alla Sampdoria. Ha vinto Mancini grazie alle segnature di Bastoni, Fratesi e Caiode nel primo tempo e Pio Esposito nella ripresa. Pio Esposito in campo assieme al fratello Sebastiano, al debutto parimenti a Caiode e Ruggeri. Per gli azzurri, dopo la sconfitta subita con il Belgio in casa all'esordio, il successo è di fondamentale importanza ai fini della permanenza nella Lega A della Nations League. Con Francia e Belgio favorite per i primi due posti nel girone, l'Italia insegue la terza posizione. Rammentiamo che le due migliori terze dei quattro gironi restano nella massima serie. Le due cosiddette peggiori terze invece giocano gli spareggi per non retrocedere con le seconde della Lega B. Nei play-out anche le due migliori quarte, mentre le peggiori quarte scenderanno direttamente in Serie B. Nell'altra partita del girone, ieri a Bruxelles, la Francia è andata a vincere sul Belgio per 1-0, gol di Olise all'88esimo minuto. La Francia, avversaria dell'Italia, venerdì 2 ottobre a Parigi, resta quindi a punteggio pieno. Tornando al programma odierno, stasera torna in campo la Croazia in seguito al successo ottenuto a Praga contro la Repubblica Ceca con Luka Modric in gran spolvero. La squadra di CT Slaven Bilic è attesa dei campioni del mondo nonché campioni d'Europa in carica della Spagna. La partita si gioca a Siviglia. Nel primo incontro la Spagna è andata a vincere l'Wembley di Londra sull'Inghilterra per 3-2. Inghilterra stasera impegnata a Praga contro la Repubblica Ceca. Mancano esattamente 3 settimane all'inizio della nuova stagione del basket NBA, che comincerà martedì 20 ottobre. Ieri al Media Day dei Los Angeles Lakers, davanti alle telecamere e ai microfoni, si è presentato Luka Doncic. Nel corso della conferenza stampa, Doncic è tornato a parlare della bellissima esperienza assaporata con i Lakers, che quest'estate hanno trascorso 4 giorni in Slovenia. I Lakers ripartono senza la loro stella LeBron James, trasferitosi ai Philadelphia 76ers. Calendario delle partite alla mano: nel giorno di Natale è previsto il ritorno di LeBron a Los Angeles nella partita tra i Lakers e Philadelphia. Doncic ha recuperato completamente dall'infortunio al bicipite femorale che lo aveva attanagliato sul finire della scorsa regular season. Non gioca una partita NBA dalle 2 di aprile ed ora ha assunto il ruolo di leader assoluto della squadra, una formazione profondamente rinnovata in proiezione della nuova stagione.
4: It feels great. Obviously it's a new challenge.
5: È una bellissima sensazione. Ovviamente è una nuova sfida. Mi sono già trovato spesso in questa situazione nel corso della mia carriera, quindi non è una novità per me, ma mi sento alla grande. Sono entusiasta. Sono pronto a partire. È passato molto tempo dall'ultima volta che ho giocato a basket, quindi sono pronto.
3: La prima uscita dei Lakers nella preseason è prevista martedì prossimo sul campo dei Sacramento Kings. Tennis: terminati oggi 2 tornei della serie ATP 250 andati in scena in Cina, a Hangzhou, nella finale tutta russa. Si sono affrontati Daniil Medvedev e Andrei Rublev, rispettivamente testa di serie numero 1 e testa di serie numero 2 del tabellone. Ebbene, la vittoria è andata al più quotato Medvedev, che si è imposto in 2 set con il punteggio di 7-5-6-4 in 1 ora e mezza di gioco. Un break per set, Medvedev, praticamente senza sbavature al servizio, ha breccato l'avversario all'11° gioco del primo set e quindi al primo game della seconda frazione. Per l'ex numero 1 al mondo si tratta del 24° titolo conquistato in carriera. Sempre in 2 set, a Chengdu, lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina ha battuto il polacco Hubert Hurkacz, match equilibrato, durato quasi 2 ore, in cui Davidovich Fokina ha vinto con il punteggio di 6-4-7-6 dopo aver annullato 4 set point all'avversario nel corso del tie-break del secondo set. Per il 27enne spagnolo è il secondo titolo conquistato in carriera dopo quello centrato nel mese di giugno a Mallorca.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Radio Capodistria.
1: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne. Sono passate già quasi tre ore

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausini Acquavita. Parliamo oggi della ricerca ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia di Miran Komac e quindi di alcune interessanti attività autunnali organizzate dalla comunità degli italiani di Grassica. Buon ascolto. Presentato la settimana scorsa a Palazzo Manzioli di Isola il libro Ritratti delle minoranze nazionali della Slovenia del politologo Miran Komac. Una ricerca capitale frutto di 40 anni di lavoro che offre una panoramica del rapporto che la popolazione di maggioranza ha nei confronti dei gruppi etnici, sia quelli autoctoni sia quelli più recenti. La serata è stata organizzata dalla comunità degli italiani Pasquale Besenghi degli Ughi e dal circo Vita Nova. Dopo i saluti dei due dirigenti, Roby Stule e Chris D'Assena, ci si è subito addentrati nelle problematiche raccolte nelle 550 pagine della ricerca, definita da tutti un lavoro monumentale che allo stesso tempo non mette in buona luce la maggioranza. La ricerca indica infatti gli sloveni come diffidenti, pieni di pregiudizi e poco informati. Ma sentiamo l'autore Miran Komac che ci riassume innanzitutto i contenuti dell'opera e le modalità di ricerca.
1: Oi, zdaj na 2 minuti spraviti 550 strani.
2: Riassumere 550 pagine in pochi minuti è un po' difficile, ma ci proverò comunque. Il libro offre una panoramica, una sintesi del rapporto della popolazione maggioritaria nei confronti delle diverse minoranze, sia di quelle che definiamo minoranze classiche o tradizionali, cioè quelle autoctone, sia di quelle arrivate in seguito, ovvero nel periodo tra il 1945 e il 1990 e in quello successivo al 1990. Ho cercato di rielaborare tutto il materiale a mia disposizione, le fonti reperibili che ho raccolto in 40 anni di attività all'istituto, dai documenti d'archivio ai libri, dalle monografie fino ai rapporti speciali, alle ricerche sociali e politiche, oltre naturalmente alle testimonianze orali. La mia valutazione generale è che noi sloveni non siamo stati affatto indulgenti verso gli appartenenti ad altri popoli che vivono tra di noi. Ora che costituiamo la popolazione maggioritaria dominante, è giusto scrivere qualcosa sulla nostra stessa immagine e non limitarci a criticare i popoli vicini per come si comportano con le minoranze slovene in Italia, Austria, Ungheria o Croazia.
1: Come si obnašajo do pripadnikov slovencev v Italiji, Austriji, na Mađarskem ali na Hrvaškem.
0: Come spiegato dall'autore, il volume rielabora documenti d'archivio, ricerche politiche e sociali, testimonianze orali e pubblicazioni varie raccolte in 40 anni di attività, offrendo un quadro generale del rapporto che la popolazione maggioritaria ha nei confronti delle minoranze, sia quelle classiche definite autoctone, sia quelle arrivate dopo il 1945 e dopo il 1990. E allora chiediamo a Komac, com'è questo rapporto della maggioranza nei confronti delle minoranze?
1: Odnos slovencev do, tudi sam sem pripadnik tega večinskega naroda, je milo rečeno zadržan. Ne? Na trenutke odbojan in na trenutke tudi rasističan.
2: L'atteggiamento degli sloveni, e io stesso faccio parte di questo popolo maggioritario, è a dir poco riservato, a tratti diffidente e talvolta persino razzista. Bisogna ammetterlo apertamente, non siamo diversi dagli appartenenti ai popoli maggioritari dei paesi vicini, cosa che a noi sloveni non piace sentire. Ci presentiamo sempre come vittime, mai come carnefici. Forse il termine è un po' forte, ma per destare interesse e spingere a leggere il libro direi che è piuttosto appropriato. Manca una discussione aperta su questa problematica. Noi dichiariamo che la situazione nel caso delle minoranze italiana e ungherese sia splendida, idealmente regolata sulla carta, per i rom un po' meno, mentre le altre non le conosciamo affatto. Ma poi si arriva a una grande discrepanza. È vero che abbiamo una gamma piuttosto ampia di soluzioni giuridiche, ma non abbiamo politiche in grado di tradurre in pratica questo ventaglio di diritti cartacei. E quel che è peggio, se qualcuno si fa avanti sul serio per risolvere la questione, tra gli sloveni spuntano subito gli artigli. Ma come si permette? Ma se ha già tutto quello che vuole, cosa pretende ancora? Guardi piuttosto come sono trattati duramente gli sloveni nel paese vicino.
1: Kaj si da upa, ne? Ma se mai vse kar hoče met, ne? kaj si sploh še upa, ne pogleda kako je kruto med Slovenci v sosednji državi.
0: Ammettendo di essere stato molto criticato per una posizione che è comunque supportata da evidenze empiriche, il politologo risponde che molti comportamenti sono dettati dalla non conoscenza o poco conoscenza che spesso è alimentata da stereotipi.
1: Tutto, ignoriranje je pač ena izmed metod.
2: Anche questo ignorare è uno dei metodi usati in Slovenia quando si parla di persone di altra origine. Questo posso dirlo per esperienza personale. Per oltre 30 anni sono stato professore di relazioni internazionali alla Facoltà di Scienze Politiche e Sociali. La mia cattedra era tutela delle minoranze. Arrivano studenti privi di nozioni, senza la minima consapevolezza che in mezzo a noi viva qualcun altro. E per una comunità così piccola come la Slovenia, parlo della Slovenia come comunità politica, questo è tragico ed è sempre una potenziale fonte di conflitti.
1: Tragico, di vedno è tutto lahko vir conflitto.
0: Komec ha più volte ribadito che la maggioranza slovena si comporta nella stessa maniera degli altri popoli di maggioranza dei paesi vicini, quegli stessi popoli che in Slovenia vengono criticati per il loro comportamento nei confronti della minoranza slovena. Ma può questo comportamento essere influenzato da timori, paure inconsce insiti in un popolo che è numericamente piccolo? Sentiamo Miran Komec.
1: Forse
2: c'è anche il fatto che l'essere stretti tra grandi popoli che attentano sempre, tra virgolette, alla tua vita genera questa naturale diffidenza. Ma potrebbero esserci anche altri motivi. Storicamente siamo sempre stati nella posizione di minoranza, ovunque ci trovassimo. Ora, dopo il 1991, siamo sovrani per la prima volta. E questo riflesso, questa socializzazione del passato porta con sé delle conseguenze che non si possono cancellare. Gli stranieri, secondo una definizione generalmente accettata in Slovenia, sono ostili, attentano alla nostra vita, non portano nulla di buono. Però poi la questione viene considerata nel suo insieme, si prende ad esempio la comunità italiana come un blocco unico o gli sloveni come un blocco unico, senza guardare a ciò che accade all'interno di queste comunità.
1: To jemlje kot celoto, ne, recimo italijansko skupnost kot celoto ali pa Slovence kot celoto. Ne pogleda se, kaj se dogaja znotraj teh skupnosti. Ne.
0: Nel corso della serata sono stati toccati anche i temi dell'esodo, della perdita dello status di popolo costituente, della mancata firma slovena del memorandum trilaterale del 92. Komec ha dichiarato di preferire il termine minoranza a comunità nazionale, mentre sull'autoctonia ha detto che si tratta di un contentino concesso per fare distinzione tra le etnie storiche e quelle arrivate negli ultimi anni. Interessante la sua visione sull'identità scelta e sull'assimilazione.
1: Io penso che solo bisogna cambiare il concetto, l'основный concept na katerem se dajme.
2: Sì, io penso di sì, ma bisogna cambiare il concetto di fondo, il concetto fondamentale su cui si basano oggi l'idea di nazione o di minoranze è la cosiddetta consanguineità, che però non ha nulla a che fare con la realtà. Dobbiamo creare politiche affinché anche le identità minoritarie diventino identità di scelta. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che anche le minoranze devono aprirsi a sufficienza per accogliere qualcun altro che ne accetti la cultura e ne impari la lingua. A quale livello sia è un altro discorso, ma che l'accetti. Ad esempio, visto che ci troviamo proprio a Isola, qualcuno che accolga l'italianità nella sua componente linguistica, culturale e anche storica. Questo è possibile. Se invece si continuerà a lavorare su base etnica e di sangue, cosa che accade non solo per le minoranze, ma anche nella formazione della nazione slovena, il che è una follia, allora questo porterà per via naturale all'assimilazione.
0: Che cosa pensa invece Miran Komec della cosiddetta doppia identità?
1: Io direi da ne. Da è una identità che ha ogromno pot identitet.
2: Direi di no. Credo che esista un'unica identità che racchiuda in sé moltissime sottoidentità. Si può avere un'identità legata al genere, all'istruzione, all'appartenenza linguistica, alla memoria nazionale, e tutto questo insieme forma l'identità che una persona possiede. Non so se sia possibile una doppia identità, io non sarei d'accordo con questa impostazione.
1: Io ne vem c'è можна двойна ідентитета. Я не видно то представно.
0: Come si diceva, la ricerca di Comez, uno dei massimi esperti di minoranze in Slovenia, alla ricerca di una carriera, anche perciò gli chiediamo infine a chi e perché consiglia di leggere il libro, che presenta una situazione diversa da quella percepita nei palazzi di potere e offre uno sguardo, oltre che sulle due minoranze autoctone e sui Rom, su altri 21 gruppi etnici presenti nel paese.
1: Усакега ки живи во Словенија да се сезнани с тем кто живи округ нека.
2: Beh, che dire, credo sia un dovere per chiunque viva in Slovenia informarsi su chi gli vive accanto. Nelle zone etnicamente miste questo è particolarmente importante. Fino al 1955 quest'area, intendo il litorale, era abitata quasi esclusivamente da appartenenti alla comunità italiana. Con l'esodo, a cui anche noi appartenenti al popolo maggioritario abbiamo dato un forte contributo, la zona si è svuotata. Qualcosa di simile è accaduto nell'Oltremura, Prekmurje, dove dagli anni Ottanta il numero degli ungheresi è sceso da oltre 30.000 a circa 8.000, secondo l'ultimo censimento di 25 anni fa. E probabilmente ci sono altri casi simili, ad esempio dei tedeschi, diciamo che sono scomparsi, ma come facevano a scomparire se non si fosse data una mano a far pulizia? Non possono scomparire da soli. Poiché la Slovenia come comunità politica è piccola, in tutto siamo 2 milioni e qualcosa, credo 2 milioni e 100 mila secondo il censimento del 2025, l'omogeneizzazione è una cosa pericolosa. Quando le comunità si chiudono su base prevalentemente etnica, non puoi più, tra virgolette, controllarle.
1: Homogenizzare è nevarna stvara. Queste scopnosti na etnici osnovi zapreo e ih ne moreš, bom rekel, zopet met narekovaj, nadzorovati.
0: Da rilevare infine che il libro è visionabile sulla pagina internet dell'Istituto per gli Studi Etnici di Lubiana. E noi cambiamo argomento, andiamo nel Bugliese, precisamente a Krasica, dove la locale comunità degli italiani ha avviato una nuova iniziativa volta a ritrovare il territorio, scoprire luoghi e viverli attraverso le bellezze naturali, l'arte e i sapori. Si tratta di NAS, Natura, Arte e Sapori, dei quali ci parla il presidente del sodalizio, Mate Mekiš.
3: Ecco, l'iniziativa si chiama NAS, Natura, Arte e Sapori. Nasce da un'idea per promuovere la nostra zona, il nostro circondario, con quelle che sono le peculiarità. Il filo conduttore di tutti i tre appuntamenti di questo progetto è la natura, sempre, e poi abbiamo aggiunto dentro l'arte, che va fuori dai posti convenzionali, cioè dai teatri e così, ma la troveremo che spunta fuori proprio lungo le passeggiate, oppure all'inizio oppure alla fine, naturalmente contornando il tutto con i sapori locali. Tutto questo nella cornice istriana. Tre appuntamenti, il primo fatto domenica 13, che era una camminata un po' più lunga da Krasica, si è partiti un giro ad anello dove abbiamo visto sia che cantanti lirici, contrabbassi che ci spuntavano fuori. Naturalmente, oltre a tutto questo, ci sono anche le guide ambientali escursionistiche che parlano sia che dei luoghi, sia che dell'ambiente e della natura, cosa bisogna salvaguardare, come farlo, come comportarsi e naturalmente godere e rilassarsi passo dopo passo lungo queste passeggiate.
0: La prima dunque è partita proprio qua da Krasica. E poi c'è stata ancora un'altra ed una ne rimane.
3: Sì, il 27 di settembre a Momiano, lì abbiamo pensato un po', siccome a Krasica abbiamo fatto un po' più lunga, quindi per un po' più escursionistica, diciamo. Qui l'abbiamo pensato un po' più breve, non fuori strada, quindi neanche su sterrato più di tanto. Sterrato è solamente fino a raggiungere il luogo verso il castello di Momiano, e su questa cornice del castello di Momiano, insomma, il teatro che arriverà proprio in natura. Dopo di ciò, Villa di Sotto, Villa di Sopra, come si divideva Mommiano una volta ancora oggi, per arrivare fino su a San Moro per godere di questa vista, di questi paesaggi bellissimi istriani con i colli che scendono verso il mare, e per poi naturalmente anche assaggiare le prelibatezze istriane anche lì.
0: E poi
3: la terza invece, la terza l'abbiamo pensata a Buie, in un angolino un po' meno conosciuto, dove non è troppo battuto dai sentieri, è frequentato. Abbiamo trovato questo posto, anche una breve passeggiata, ma lì penseremo un po' più sulle erbe di casa, cosa cresce, cosa possiamo trovare e come possiamo anche usarle. Ecco, tutti questi tre appuntamenti è la prima volta che li facciamo, c'è un sito appositamente aperto, quindi tutti chi vogliono partecipare si possono iscrivere, i numeri sono limitati, sul sito si trovano tutte le informazioni e anche il form per iscriversi per partecipare.
0: Ecco, vogliamo dire a chi è interessato il nome la denominazione del sito.
3: Certo, è come il progetto, quindi naturaartesapori.com. Lì troverete tutte le informazioni, come ho già detto, di questo progetto, che è stato fatto anche grazie, bisogna dirlo, al finanziamento pubblico col bando della città di Buie per il finanziamento delle associazioni. Quindi, proprio siccome è stato fatto con il finanziamento della città di Buie, lo facciamo anche su tutto il buiese per promuoverlo e per farlo conoscere anche chi non lo conosce ma è di casa.
0: Ecco, questa è un'iniziativa che conferma l'ambizione della comunità degli italiani di Crassica di diventare un po' promotrice di questa riscoperta degli ambienti naturali del territorio.
3: Sì, non solo certamente, perché secondo noi questa associazione che abbiamo noi, che è la comunità degli italiani di Crassica, è l'unica sul nostro territorio, quindi non si può occupare solamente di una cosa o di una nicchia, ma un po' di tutto. Grazie alla riscoperta del territorio, dell'ambiente, della natura, dove oggi è anche molto interessante e tanta gente arriva, qui abbiamo messo dentro sia la cultura, quindi l'arte, sia i sapori e anche la cultura nostra. Il sito, non l'ho detto prima, è tradotto sia in croato ma anche in istroveneto, quindi per far conoscere anche questo, le guide sono guide che parlano l'istroveneto, quindi anche è aperto a tutti, anche non solamente per la comunità nazionale italiana, proprio per far conoscere a tutti che noi esistiamo, siamo sul territorio, ci preoccupiamo, lo promuoviamo e vogliamo farlo conoscere.
0: Ecco, una bella, se vogliamo così dire, collaborazione e sinergia anche con le rimanenti comunità del territorio, Buie, Mommiano e Castelvenere, in quanto ognuna ha trovato un po' quella che è la propria nicchia, quelli che sono gli interessi.
3: Sì, naturalmente che essendo uni vicino agli altri abbiamo sempre degli scambi per quanto riguarda l'organizzazione e tutto quanto, sempre per metterci d'accordo per fare le cose assieme.
0: Matemekis, al di là di questi appuntamenti che sono una novità, ecco, settembre sono riprese le attività, come sta andando a Crassica?
3: Beh, sta andando. Ripresa l'attività, qui devo, devo far sapere che i nostri più piccoli, i merli canterini, come li chiamiamo noi, quindi i mini cantanti, quest'anno avremo anche, per la prima volta, la comunità di Crassica parteciperà al concorso Voci Nostre, quindi stanno crescendo anche loro, speriamo che facciano una bella figura.
0: Al di là dei più piccoli, altre cose che state facendo?
3: Beh, sicuramente settembre a noi ci dà sempre una spinta, perché l'11 settembre è la ricorrenza del, quando ricordiamo il martirio del beato Don Francesco Bonifacio, quindi non ci fermiamo neanche d'estate, già ad agosto lavoriamo tanto per poter insomma fare la logistica dei vari eventi che succedono, soprattutto in quest'anno che è l'80° anniversario. Noi abbiamo già avuto durante l'anno più appuntamenti, ne avremo ancora fino alla fine dell'anno, oltre a quello consueto che è la passeggiata il 10 settembre nel giorno di ricordo fino al Cipo e la croce di Don Bonifacio, dove fu arrestato nel 1946. Quest'anno abbiamo sia che già presentato libri e fatto altre iniziative. Sicuramente il fulcro di tutto quanto sono le messe, sia quella a Trieste, anche quella a Crassica l'11, e poi c'è stato a Crassica anche, abbiamo ospitato proprio presso la nostra comunità e dato anche una mano per quanto riguarda la logistica logistica per fare il pellegrinaggio diocesiano della diocesi di Trieste, con anche il vescovo di Trieste presente. Insomma, grazie ai volontari, ai soci della comunità siamo riusciti a portare al termine anche questo evento importante per la nostra comunità. Siamo sempre vicini a questo beato che fa parte anche lui ormai della storia, della cultura del nostro paese.
0: Queste diciamo così manifestazioni, soprattutto le mense, si sono svolte l'una l'11 e poi il 12 di settembre, visto la partecipazione, come dicevi, del vescovo di Trieste, anche del vescovo della diocesi di Parenzopola. Un incontro importante e anche simbolico, se vogliamo, quello tra i due vescovi che hanno lanciato un messaggio di fraternità tra i popoli di queste terre.
3: Sì, infatti anche sul nostro Facebook della comunità il post che abbiamo fatto era stato voluto e messo anche d'accordo con Mario Ravalico, perché anche lui ha presentato anche il suo libro prima dell'11 settembre, prima dell'11 settembre, proprio il 10, nell'Azione Cattolica di Trieste.

0: Di collaborazione, di non dimenticare cosa è successo in quegli anni, ma forse mettere un po' da parte il rancore per poter andare avanti, che non si ripetano quelle cose, ma per poter costruire sempre più ponti e non più muri.
1: E questo è un messaggio importante.
0: Sì, certo, è un messaggio importante, messaggio che si tenta di divulgare sempre e soprattutto verso i giovani. Noi abbiamo avuto già nella comunità diverse pellegrinaggi, ogni anno ce li abbiamo, ma da tutta Italia, e arrivano, e la maggior parte sono giovani di queste azioni cattoliche che arrivano, e quando possiamo sempre apriamo la nostra comunità, non solo per un momento di ristoro, di pausa e quello che serve, ma se possiamo facciamo anche un'introduzione di quella che è la comunità nazionale italiana, che loro qualcuno la sa se è qui del Veneto, del Friuli, ma basta andare un po' più lontano che non hanno idea che qui si parla l'italiano. Quindi questo è anche un motivo in più, grazie a tutta questa storia dei Bonifacio e del sentiero Beato Bonifacio, riusciamo a divulgare anche la nostra presenza, la comunità nazionale italiana sul territorio. Grazie a questo sentiero è stato pubblicato proprio il 10 di settembre, la prima volta è stato presentato a Trieste nell'Azione Cattolica, e lo faremo sicuramente con un'iniziativa anche qui nella nostra comunità ad ottobre. La guida Sentiero Beato Bonifacio è una guida molto bella, tascabile, dove ci porta in 6 tappe a fare 110 km da Trieste fino a Cittanova, toccando i punti della vita del Beato. Quindi a Pirano è nato, a Trieste fu beatificato, a Capodistria studiò teologia, a Cittanova fu la sua prima parrocchia che amministrò per prima, e poi naturalmente a Krasica, che tra Tribano e Krasica è praticamente la tappa, quella tra virgolette centrale, no? Ecco, noi lo promuoveremo sicuramente, perché non solo per la storia del Beato Francesco Bonifacio, ma è fatto molto bene, dove racchiude non soltanto la sua storia con dei box durante le tappe, ma racchiude anche tantissime informazioni ambientali e naturalistiche che si possono vedere e trovare durante il percorso in 6 tappe in 110 km. Quindi è una cosa bellissima, e speriamo che abbia un futuro, e che anche le istituzioni locali, magari gli enti turistici e altri, riconoscano questa cosa, perché è un sentiero che parte da Trieste, quindi da una città con tanta gente, e potrebbe avere un bel futuro.
1: E noi per oggi ci fermiamo qui. A tutti un grazie per l'averci seguito, e da Lionella Pausin Acquavita buon proseguimento di giornata, e a risentirci martedì prossimo.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Inizia così come sempre con un saluto a tutti voi da Andrea F, un ben arrivati sulle frequenze di Radio Capodistria, nostra album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del featured album, il solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale della nostra emittente di Radio Capodistria. Come al solito, la domenica dopo le ore 18 sulle nostre frequenze in rigorosa diretta. Per chi ci ascolta in replica notturna, saluto chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino. Siete già nel lunedì praticamente, magari per qualche strano motivo siete svegli in un orario abbastanza bizzarro. E saluto anche chi ci ascolta in seconda battuta invece il martedì sera alle ore 21. Tutto questo accade qui sulle nostre frequenze, i mitici leggendari 1170 1170 in AM, in onda media, in FM stereo RDS 97.7 103.1 103.6. C'è anche naturalmente l'ascolto in radio digitale DAB con tutta la perfezione del suono digitale. Cercate Capodistria, il nome di questa nostra bella località e della nostra emittente, quindi su DAB Capodistria, o lo stesso stream digitale lo trovate in chiaro senza account, password, registrazione o altre rotture di scatole sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.si. C'è un player, basta cliccare, è semplicissimo. E siamo pronti così a entrare nel mondo delle classifiche. La prima delle chart che noi vediamo sono tre: quella italiana, quella statunitense, quella britannica e appunto quella Made in UK, compilata settimanalmente dalla Official UK Charts Company. Numero 100, Bob Marley and the Wailers con la compilation Legend. Mi piace scendere a curiosare nella zona bassa prima di entrare nella top 10 e ascoltare come sempre tre brani in rappresentanza di tre album e di tre artisti, perché dalla zona bassa della classifica possiamo fare dei bei salti nel passato e ascoltarci un po' di storia della musica. Numero 97, ad esempio, c'è il Great Hits dei Bon Jovi, una compilation che usciva nel 2010, conteneva un sacco di grandi successi, penso fossero 16 brani, c'era una versione espansa con altri 14 o 15 aggiuntivi. Fra questi non mancano canzoni che possiamo anche utilizzare per augurarvi non solo buona domenica, ma buona giornata, al di là del giorno in cui ci state ascoltando, cioè Have a Nice Day.

0: Sì.
1: Have a Nice Day dall'album omonimo 2005, Bon Jovi abbiamo aperto così per dare la sveglia magari a chi ci sta ascoltando alle 2 del mattino, la nostra album charts di oggi, in replica naturalmente alle 2 del mattino, la domenica sera non ce n'è assolutamente bisogno, ma l'augurio di una buona giornata ci sta bene, sempre, comunque, ovunque, se fatto dai Bon Jovi ancora di più. Entriamo nella top 10 britannica qui ad Album Charts su Radio Capodistria. Numero 10, The Great Divide, Noah Kahan dagli Stati Uniti. Numero 9, The Weeknd con la compilation The Highlights. Numero 8, un'altra compilation, The Oasis con Time Flies 1994-2009. È chiaro che ci sono tutti i successi dei loro primi album, no? Da What's the Story, Morning Glory, da Definitely Maybe, eccetera, ma ci sono anche successi dagli album più recenti. Per esempio, Standing on the Shoulders of Giants era un disco che usciva nel 2000, conteneva la splendida Go Let It Out.

0: Go Let It Out sono gli Oasis. Ogni tanto bisogna tirare fuori le cose, lasciarle andare, altrimenti esplodiamo. E non è che lo stress ci manchi della vita, diciamo la verità. Time Flies, compilation 1994-2009, numero 8 in Inghilterra, numero 7 la compilation 50 Years Don't Stop dei Fleetwood Mac, 411 settimane di presenza in classifica. Nuova entrata alla subito sopra, numero 6, veramente sorprendente. Roger Taylor, proprio quel Roger Taylor, quello dei Queen. Il titolo è proprio riassunto dei nostri tempi: Violence Insane in a Beautiful World, c'è una violenza fuori di testa, una violenza folle in un mondo bellissimo. Da questo album ci sono tanti singoli che potremmo ascoltarci, uno un po' triste in cui lui dice prima o poi verrà il momento e l'unica cosa che conta alla fine è la gentilezza, è un singolo in cui lui riflette appunto sul futuro e anche sulla sua anzianità che si sente anche nella sua voce. Questa è What Really Matters.
1: And the time will come when kindness is...

Violence Insane in a Beautiful World, il titolo del nuovo album di Roger Taylor, quello dei Queen, What Really Matters. La voce è rimasta un po' flebile, come avete sentito, invece la batteria c'è tutta, avete sentito i suoni roboanti che sono anche tipici della sua batteria, pure all'interno di questo brano. Nuovo album da solista, numero 6 nella classifica britannica, nuova entrata. Numero 5 Olivia Dean, The Art of Loving, 4 Visitor, Sienna Spiro, 3 Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, numero 2 Michael Jackson, The Essential, e in testa nuova entrata per Bea Badubi con Pylon o Pylon, il titolo del suo nuovo album, dove c'è anche un brano dedicato alla radio che si intitola per l'appunto Radio.

0: You listen to the song on the radio, ascolterai questa canzone per radio. Molto furba questa cosa di annunciare che questo brano andrà per radio, così noi magari ci sentiamo anche portati a trasmetterlo, ma lo trasmetteremo comunque perché lei è molto brava. Si chiama Bea Dubi, Beatrice Christie Ileai Laus, un'artista in parte britannica, in parte dalle Filippine. Numero uno nella classifica britannica, dunque, questa settimana, Pylon o Pylon, il suo nuovo album. Noi con questo siamo pronti a passare alla seconda chart che noi vediamo, quella americana, la top 200 di Billboard. 200 posizioni, lo dico sempre, sono veramente tante, quindi un po' per parità con le altre classifiche ci fermiamo con il nostro salto del passato intorno alla 100. Alla numero 200 c'è Miguel con All I Want Is You, numero 200 a titolo di informazione. Numero 100, Some Sexy Songs For You, Party Next Door a Drake. Ma se io mi fermo un pochino più su, alla numero 98 c'è The Black Parade, un disco praticamente storico firmato My Chemical Romance. Il loro terzo album in studio nel 2006 segnava forse i loro più grandi successi con brani come I Don't Love You.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Non esattamente la cosa che uno o una in una relazione si vuole sentir dire. Non ti amo più come ti amavo ieri. I don't love you è il titolo della canzone. Questi sono i My Chemical Romance dalla classifica americana zona bassa della chart. Entriamo nella top 10. C'è Noah Kahan con Stick Season, ma lo troviamo più su perché anche lui questa settimana riesce a fare una doppietta di album in classifica. Difatti sta anche alla posizione numero 5 con The Great Divide, che è l'album attuale. Ora ci ascoltiamo sempre cose da The Great Divide ultimamente perché è il disco nuovo, però Stick Season non era male, di un disco che venne poi propulso in classifica ulteriormente dalla versione espansa con tracce che avevano un sacco di ospiti: Post Malone, Casey Musgraves, c'era Hozier, c'era Gracie Abrams, Brandi Carlile, e c'era anche Sam Fender che con lui cantava Homesick.

Homesick Noah Kahan e Sam Fender, bella canzone, questa parte del testo intensa in cui lui dice: io morirò nella casa in cui ho sempre vissuto, nella casa in cui sono nato. Non tanta fiducia quindi nella sua capacità di viaggiare e di adattarsi. Stick Season numero 10 nella classifica di Billboard, numero 9 Olivia Dean, The Art of Loving, numero 8 c'è Rod Wave con Don't Look Down, numero 7 Petal di Ariana Grande, Iceman di Drake alla numero 6, come già dicevo Noah Kahan sta anche alla numero 5 con il disco nuovo The Great Divide. Morgan Wallen, che era uno dei campioni dei due dischi in classifica per un sacco di mesi, sta adesso alla numero 4 con un album soltanto, quello nuovo, I'm the Problem. Subito sopra c'è Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. L'ho saltata da quella britannica, ma come sempre vi dico, non salto l'occasione di ascoltarci il suo splendido duetto con Robert Smith dei The Cure, ovvero sia What's Wrong With Me.

Come sempre ascoltato fino all'ultimo respiro, What's Wrong With Me, Robert Smith dei The Cure, Olivia Rodrigo da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 3 negli Stati Uniti. Numero 2, Ella Langley con Dandelion, che in questi giorni ci sta deliziando, fra virgolette, con la sua Choosing Texas, il suo accento americano, in cui spiega che lei si era abituata al Tennessee ma adesso si è innamorata di lui, quindi deve scegliere i suoi stivali da cowboy e spostarsi verso il Texas. Che tragedie interne del mondo rurale statunitense che diventano hit globali, un po' paradossale se ci pensate, non è che se uno si trasferisce da Domodossola a Caltanissetta non è che insomma diventi subito un grande hit single. Vabbè, numero uno invece in America, nuova entrata per Jhené Aiko con West Side Whimsy. Io non me ne ero accorto, ma questo, ridendo e scherzando, è già il suo quarto album in studio. Lei aveva iniziato come corista per quella boy band chiamata B2K, dicevano che era sua cugina, poi si è scoperto che in realtà non lo è, insomma tutta una serie di cose, ma la sua carriera da solista è molto più fortunata di quella della boy band. A 38 anni, se la vedete, sembra una ragazzina, si veste come una 16enne, in realtà ne ha 38 e canta anche di fantasmi. Il suo nuovo singolo si intitola appunto Ghost.

0: Lei si chiama Jhené Aiko, dalla classifica britannica alla classifica americana, direttamente al vertice questa settimana con Westside Whimsy, un brano che fa parte di questo album che ci siamo ascoltati, intitolato Ghost Fantasmi. Siamo pronti a passare alla classifica italiana. Mi ha sorpreso questo brano così breve, me lo immaginavo più lungo il singolo, mentre ce lo stavamo gustando qui sulle frequenze di Radio Capodistria. Con questo, dicevo, passiamo alla chart italiana, quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana, che è una top 100, poi rimane solo l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. Numero 100 c'è Tedua con Ryan Ted. Io mi fermo un po' più su per ascoltare un po' di musica internazionale. Numero 83 c'è Number Ones di Michael Jackson, compilation alle volte un po' controversa perché contiene i suoi single arrivati alla numero 1. Ma qualcuno negli anni si è chiesto, sì, ma la numero uno dove? Cioè, conta gli Stati Uniti, la Gran Bretagna? No, hanno detto in giro per il mondo, no? Magari sei, che ne so, nel Botswana o in Slovenia, se volete, il singolo è arrivato alla numero uno, ma non è stato così nelle classifiche altrove. Loro hanno pensato di poterlo inserire nell'album, però in questo senso non è completo, perché ci sono singole che in alcuni paesi del mondo sono stati number ones e che invece i discografici di Michael Jackson hanno ignorato. Chiaramente una compilation è sempre una scusa per sentirci grandi successi, come ad esempio l'immancabile Thriller.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Risata satanica nel finale di Thriller, naturalmente non può mancare. Michael Jackson, classifica italiana, fiondiamoci subito nella top 10. Numero 10, Bass Persuades, Miley Cyrus, la title track è anche stata nostra sigla single della settimana. Let's go.

Bass Persuades, ma a me invece non persuade questo singolo, lasciatemelo dire. Il nuovo disco di Miley Cyrus che sta inventando l'acqua calda, stavamo commentando qui in regia dello studio 01 di Radio Capodistria, la nostra diretta di album Charts, disco che sembra fatto con i Leftovers, quello che rimane di dischi più dance di Madonna di più o meno, quasi 20 anni fa a questo punto, ecco, diciamoci la verità. Vabbè, Bass Persuades, numero 10 in Italia, uno dei pochi dischi stranieri oltretutto che fa breccia nella classifica italiana. Numero 9 c'è Comuni Immortali di Achille Lauro, che ritorna nella chart.

ritorno. E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa la fine.

0: d'artificio.
1: Achille Lauro e subito sopra lui Joliet, Dio lo sa, secondo, numero 8, numero 7 Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, numero 6 c'è Brescia, Mediterraneo dopo il mare, numero 5 Olli, tutta vita sempre, numero 4 Vangelo, Shiva. Io mi lamentavo la settimana scorsa che non cambia nulla nella top 10 italiana da mesi, ma qui delle novità ci sono. Alla numero 2 c'è sempre ancora Joliet, tutto è possibile, ma in testa nuova entrata 22 Simba o 22 Simba che dir si voglia con Miria, ma soprattutto alla numero 3 c'è Sono Lucio, questa compilation di Lucio Dalla, un doppio CD con 31 brani, mi sembra, pubblicato dalla Sony Music il 18 settembre di quest'anno, uno dei singoli più belli che si trova qui, non c'è che l'imbarazzo della scelta. I grandi successi di Lucio Dalla, ragazzi, uno di quelli che qui ci dà veramente da sognare, ovviamente, e tu non mi basti mai.

noi Busty Miles, il grande Lucio Dalla, canzone scritta da lui insieme a Tullio Ferro. Classifica italiana, abbiamo concluso il suo album Sono Lucio, compilation sta in terza posizione, in terza c'è 22, in prima c'è 22 Simba. Siamo pronti per l'assaggio, l'anticipazione del featured album che in realtà già abbiamo assaggiato, perché questo nuovo, nuovissimo disco firmato Bea Badubi, questa artista si chiama Beatrice Christy Ilejay Laus, artista britannica filippina che ultimamente, devo dire, ci è piaciuta parecchio. 26enne è uscita con questo suo nuovo album in studio che, come dicevo, si intitola Pylon. È un disco, quarto album in studio, che sta venendo recensito molto bene. Difatti l'abbiamo trovato direttamente al vertice della chart britannica. Un disco che forse farà fare anche a voi dei bei ricordi insieme alla musica di questo disco. Memories, difatti, è il titolo di uno dei singoli ed è quello che oggi ci fa da sigla di coda. Vi rimanda all'appuntamento del featured album lunedì nell'ambito di pomeriggio ore 4, mezz'ora intera, fra le 17 e le 17.30, per chi ci segue in replica la notte, da luna e mezza del mattino. Il programma va in onda dalla mezzanotte alle 2 e in diretta pomeriggio alle 4, dalle 4 alle 6. Un saluto a tutti da Andrea F, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, un abbraccio fraterno e naturalmente appuntamento a tra 7 giorni, nuove classifiche e un nuovo featured album. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Pylon ed è il nuovo album della sorprendente cantautrice britannica Bibi Doobie.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, oggi è il 29 settembre, San Michele, per chi ci crede, il giorno in cui secondo la tradizione si rinnovano i contratti e si cambia casa. Noi invece rinnoviamo il nostro contratto con la malinconia, perché la musica è l'unica cosa che non ti sfratta mai, o almeno ecco così ci piace raccontarcela. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Re 4, io sono Samuel, oggi parliamo di un bassista che sembra uscito da un fumetto, di un pianista che suonava come se avesse il diavolo nelle mani più o meno, e poi di un genio italiano che se n'è andato in silenzio, di un cantante che ha ballato con il self-control, di letti d'ospedale sulla spiaggia, di un principe che ci ha detto di andare fuori di testa e di un messaggio in bottiglia che ancora naviga. Chissà se avete individuato le canzoni di cui sto parlando. Comunque iniziamo da un uomo che ha fatto del basso uno strumento circense, diciamo. 1963 nasce a Richmond, in California, Leslie Edward Les Claypool, cantante e bassista dei Primus, musicista che ha trasformato il basso in un personaggio da circo, letteralmente, in un racconto surreale, in un grottesco poema funk metal. Fiona's Big Brown Beaver è una delle canzoni, ecco, uno dei suoi brani più assurdi e iconici, una canzone che parla di un castoro, ma che in realtà parla di tutto e di niente, come la vita del resto, canzone appena sentita in apertura. Come dicevo, un castoro marrone. Les Claypool compie 63 anni, è ancora lì con il suo basso, la sua voce nasale, il suo umorismo demenziale, in un mondo che oggi, ecco, ha perso un po' la capacità di ridere delle cose assurde. Tra cui c'è anche la trasmissione che state ascoltando. Infatti andiamo avanti e passiamo al 1935, cioè indietro. Nasce a Faraday, Louisiana, Jerry Lee Lewis, detto The Killer. Insomma, lo conoscete tutti, cantautore e pianista rock and roll, uno degli ultimi grandi della prima generazione del rock, con un talento immenso e una vita costellata di scandali, eccessi e tragedie. È morto il 28 ottobre 2022, ma il suo pianoforte, quello ecco, continua a tuonare Great Balls of Fire, ecco, il suo manifesto, un inno alla passione, alla follia, alla vita vissuta senza freni. Andiamo avanti, da Jerry Lee Lewis passiamo alla prossima canzone, che è quella di Lucio Battisti. 1994 esce Hegel, in questa data odierna esce l'ultimo album di Lucio Battisti, un disco che ha spiazzato tutti, che ha chiuso una carriera in modo abbastanza ermetico, enigmatico, silenzioso, come il suo autore del resto, ecco. La bellezza riunita è la canzone che ho scelto ed è uno dei brani di questo testamento musicale, è forse il più bello, un inno alla bellezza che non si arrende, che resiste al tempo, che resta anche quando tutto il resto se ne va. Mi apparis-

La bellezza riunita di Lucio Battisti, che se n'è andato nel 1998, ma il suo ultimo album, Hegel, è ancora qui a ricordarci che la musica può essere un enigma, un labirinto, un silenzio. 1959 nasce Margherita di Savoia, Foggia, Raffaele Riefoli, in arte Raff. Self Control è il suo brano più celebre, un inno alla disciplina, al controllo, alla capacità di resistere alle tentazioni, o forse al contrario un inno alla perdita di controllo, chissà, dipende dai punti di vista.

0: Self control, autocontrollo. Raf compie 67 anni, ha attraversato decenni di musica italiana con successi, silenzi e qualche ritorno. Il self control oggi è la prima cosa che perdiamo quando apriamo i social media, cari amici. Non so voi, ma io ho le mie difficoltà a mantenermi calmo. Ora passiamo ad una storia di letti d'ospedale, di spiagge e pioggia, insomma il rock, quello che è anche una questione di logistica. Nel 1987, A Momentary Lapse of Reason, il 13° album in studio di Pink Floyd, entra nelle classifiche britanniche. Per la copertina, infatti, 800 letti d'ospedale vengono trasportati sulla spiaggia di Saunton Sands nel Devon. La pioggia interrompe la sessione, costringendo a ripetere tutto 2 settimane più tardi. Immaginate che macello. Comunque nel cielo, un deltaplano, possibile riferimento al brano Learning to Fly, con il fotografo Robert Dowling, che vince un premio per quell'immagine. Learning to Fly, Pink Floyd.
1: Distance, ribbon on.

Learning to Fly, imparare a volare. Pink Floyd senza Roger Waters hanno cercato di volare da soli e ci sono riusciti più o meno. La copertina con i letti sulla spiaggia è diventata iconica. Beh, ecco, i letti d'ospedale comunque anche oggi sono spesso più occupati che abbandonati, mannaggia, magari non servissero più. 1984, Prince and the Revolution conquistano la vetta della classifica statunitense per 2 settimane con Let's Go Crazy, il secondo brano di Prince a raggiungere il primo posto negli Stati Uniti. La traccia d'apertura dell'album, nonché del film Purple Rain, voglio ricordare, ecco, un inno alla follia, alla liberazione e alla voglia di scatenarsi. Let's Go Crazy, Prince.

Let's go crazy, andiamo fuori di testa. Prince ci ha insegnato che la follia a volte è l'unica risposta sensata ad un mondo che non ha senso, anche se oggi la follia più che una scelta è una diagnosi, mannaggia. 1979, ultima canzone per quanto riguarda la prima parte di Pomeriggio Re 4, i Police ottengono il loro primo singolo numero uno nel Regno Unito con la leggendaria Message in a Bottle, il terzo successo del gruppo a raggiungere la top 20, brano che è pubblicato come primo singolo estratto da Regatta the Blanc, raggiunge la vetta anche in Irlanda, arriva al quinto posto in Australia. Negli Stati Uniti però stranamente si ferma al 74esimo posto, perché si sa, i messaggi in bottiglia a volte arrivano e a volte no. Restate sintonizzati, a tra poco.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati su Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria, siamo nella seconda parte. Il 29 settembre è il giorno di San Michele, il giorno in cui si cambia casa, si rinnova i contratti, si fanno i conti. Noi invece cambiamo disco, meglio ne ascoltiamo di nuovi. Oggi parliamo di fratellanza, di alberghi infestati, di Eldorado e di pioggia estiva. Iniziamo da Manchester, dove un album del 1986 suona ancora come se fosse stato registrato ieri, letteralmente. Nel 1986, esattamente 40 anni fa, i New Order giungono al culmine della loro carriera con Brotherhood, un album denso e ricco di sfumature, con una netta distinzione tra il lato A, denominato dalle chitarre post-punk, e il lato B, dove i sintetizzatori la fanno da padrone. Dalle visioni divergenti di Bernard Sumner e Peter Hook nascono nove brani fatti di compromessi ispiratissimi. Broken Promise è uno di quei pezzi in cui lo spettro dei Joy Division, ecco, si fa sentire, come avete sentito in apertura, un treno in piena corsa che viaggia ultra rapido sul Charleston di Stephen Morris. Ma il vero classico dell'album qual è, cari amici? È Bizarre Love Triangle, un incontro robotico tra sequencer, tastiere e drum machine che non intacca la dolcezza di una canzone d'amore che arriva a farsi persino commovente. Sentiamola, New Order.

Abbiamo sentito prima Broken Promise in apertura e poi Bizarre Love Triangle, promessa infranta e triangolo amoroso bizzarro. I New Order hanno trasformato il dolore in dance, la malinconia in groove, la perdita in un synth che ti entra nelle ossa. È in un periodo in cui le promesse infrante sono più numerose dei triangoli amorosi. Mannaggia, questa canzone ti fa venire proprio un bel po' di malinconia. Dopo Manchester Detroit, i Proto Martyr tornano con un album che è un albergo infestato dai fantasmi dell'America contemporanea. Post-punk attualissimo, ne ho parlato ieri a Late Night Grooves. Hotel USONA è l'album dei Proto Martyr, settimo album della band post-punk di Detroit, registrato con il leggendario produttore Dave Friedman dei Tarbox Road Studios. Un disco che affronta a testa alta gli orrori del momento attuale. Dalla paralisi moderna all'intelligenza artificiale, la deportazione, il patriottismo distorto, la violenza e quant'altro, Joe Casey immagina l'America come un hotel che invecchia, dove ogni canzone è una sorta di stanza infestata dal proprio ospite. Non è musica facile, avverto, ad ascoltare, ma sembra molto essenziale ed è anche molto ben fatta. Sounds We Cannot Hear, Proto Martyr.

I Proto Martyr ci portano in un albergo dove le stanze sono infestate da fantasmi del presente. Dall'intelligenza artificiale che ci costituisce, i confini che si chiudono, mannaggia, la violenza che diventa normalità. Ecco, tutti questi fantasmi oggi sono più reali che mai. Loro ne parlano in quest'album e ci fanno credere che forse, ecco, guardare in faccia l'orrore è l'unico modo per non esserne divorati. Chiudiamo la seconda parte di Pomeriggio Ore 4 con i Girls in Hawaii, un ritorno atteso dopo anni di silenzio. Un album che è un nuovo capitolo di una storia iniziata più di 20 anni fa. D'altronde si sa, l'indie rock non muore mai, semplicemente si prende una sorta di pausa. Eldorado, il primo album in studio dopo Nocturne nel 2017. Ricordo, formatisi nei primi anni 2000, i Girls in Hawaii si sono poi, ecco, come dire, affermati come un punto di riferimento della scena indie rock europea. Album dopo album hanno costruito un universo musicale che ha lasciato il segno su un'intera generazione. Dal 2023 hanno celebrato il 20° anniversario del loro album di debutto con un tour europeo tutto esaurito. E ora tornano con Eldorado, un disco che riallaccia il filo con il loro DNA alternativo e guarda al futuro. Is This Happening Right Now e Drifting in the Summer Rain sono le due canzoni che ho scelto per chiudere questa seconda parte di Pomeriggio Ore 4. Quindi sta succedendo davvero e alla deriva nella pioggia estiva. I Girls in Hawaii ci portano in un mondo dove l'indie rock incontra la malinconia e infatti la pioggia estiva ormai oggi è soltanto un ricordo e l'Eldorado, quello vero, non esiste. Loro comunque continuano a farci credere che forse il paradiso perduto si può ancora cercare. Girls in Hawaii, Is This Happening Right Now? E Drifting in the Summer Rain.

Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Seed grows in the darkness, our love glows in the darkness, in a world that feels so heartless, the light returns. Ed è in questo verso centrale di The Dark, brano che dà il titolo al disco stesso, che era chiuso, ecco, il nucleo emotivo di un lavoro evocativo e maestoso. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower, che abbiamo ascoltato in apertura della terza parte di Estate Freschi. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna. Insomma, Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Di solito però da noi, cari amici, dal buio nasce solo una bolletta non pagata, mannaggia. Terza parte, dicevo, passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

On King lo chiama Dirty Jazz perché evidentemente anche il jazz aveva bisogno di sporcarsi un po'. Del resto pulito ormai è rimasto soltanto il curriculum di chi non ha ancora iniziato a lavorare. Peccato che la maggior parte del jazz sia più pulito che sporco. Comunque lui continua a suonare e a sporcare il jazz e a farci credere che il caos, anche quello, può essere elegante. Passiamo a misticismo, mitologia, amore, perdita. Praticamente tutto il necessario per rovinarsi una serata senza neanche dover aprire Instagram. Perfect Storm, perché come dicevo una tempesta normale non era abbastanza deprimente, doveva essere perfetta. Quindi dopo il jazz passiamo alla psichedelia. Passiamo a Mick Harvey e Amanda Acevedo con un album che esplora misticismo, mitologia, amore, perdita. Un disco che esplora territori più selvaggi e sperimentali con testi che attingono a immagini oniriche e a tropi mitologici. Un messaggio di speranza in un mondo che sembra averla persa. Questa è appunto Perfect Storm.

Perfect Storm, tempesta perfetta. Mick Harvey ha passato la vita a suonare con Nick Cave e si sente, e come se si sente, la sua musica è sempre stata fatta di ombre e luce, di disperazione e speranza, e in qualche modo riesce a farci credere che nella tempesta si può trovare la pace. Chiudiamo la quarta parte, chiudiamo la puntata, cari amici, con il grande ritorno degli Arab Strap, che da 30 anni dimostrano che si può fare musica malinconica, parlare di sesso, di fallimenti, di alcol, di disastri esistenziali, e riuscire comunque a farlo sembrare qualcosa di allegro, ecco, un programma radiofonico quasi di intrattenimento. Il duo scozzese torna con un album che è un mix di ironia e malinconia, appunto, di umorismo nero letteralmente, perché si sa, anche la fine del mondo può essere ballata. Half Told Tales è il nono album del duo scozzese, uscito a quasi 30 anni dal loro primo singolo. Ascoltiamo Glamour Magic e You You You, che sono due estratti che anticipano questo album, e con questo la puntata è finita. Non c'è un finale, non c'è una morale, cari amici, non c'è una rivelazione, c'è solo il silenzio che segue l'ultima nota, il buio che avanza dopo il tramonto, l'autunno che si insedia senza chiedere permesso. Oggi, cari amici, 29 settembre, San Michele, il giorno dei traslochi e dei rinnovi. Noi non abbiamo cambiato casa, ma abbiamo cambiato musica. Abbiamo parlato di bassisti circensi, di pianisti maledetti, di geni silenziosi, di letti d'ospedale sulla spiaggia. La domanda che resta è sempre la stessa: perché? Perché ascoltiamo musica? Perché celebriamo compleanni? Perché continuiamo a fare quello che facciamo giorno dopo giorno, sapendo che tutto finirà? Non lo so, cari amici, forse non lo saprete nemmeno voi, ma so una cosa: se c'è un modo per affrontare l'apocalisse che ci aspetta, quella climatica, quella politica, quella personale, indifferente, è non affrontarla da soli. E la musica in fondo è questo, un modo per non essere soli, anche quando siamo soli, anche quando il mondo crolla, anche quando l'unica cosa che resta è il rumore di fondo di una radio che trasmette in una lingua che non capiamo più. Immaginatevi la scena, insomma, più di qualche regista di film apocalittici la userebbe subito. Noi pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria abbiamo fatto il nostro, abbiamo messo in fila canzoni, storie, battute a mare. Grazie per essere stati con noi. Io sono Samuel, e se domani il mondo finirà, almeno saprete che oggi qualcuno ha provato a farvi compagnia. A martedì prossimo, ciao ciao.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.